0: Eccola. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa. Cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: per non c'è annà,
1: per facci annà.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore.
2: Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: finale,
1: da quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfeminista son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
1: Certo,
0: ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì,
1: che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, sì. ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E continuiamo a parlare di Berlino, di quanto è successo al Pride e soprattutto della strumentalizzazione di quanto è successo con un'altra compagna da Berlino, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te. E, senti, innanzitutto appunto a livello anche europeo, insomma sicuramente qui in Italia, dopo il 25 luglio, quando appunto al Pride istituzionale c'è stato questo attentato per cui sono state ferite una trentina di persone e una donna ha perso la vita, si è parlato molto sui giornali e si è parlato molto in termini di criminalizzazione delle persone che risiedono in Europa e che vengono da paesi a maggioranza islamica, si è parlato appunto di terrorismo islamico, eccetera, si è parlato molto poco in realtà delle persone

0: queer delle persone LGBTQ. Vogliamo partire da qui?
1: Sì, certo. Io penso che questo sia stato anche quello che le politiche e le destre hanno voluto. Io penso che tutto questo, quello che è successo il 25 luglio, sia stato strumentalizzato dalle politiche, e il focus poi ovviamente nell'istante in cui si è saputo che era una persona di origini arabe e islamista sia stato spostato lì e ci sia completamente dimenticato delle vittime e del gruppo che poi è stato attaccato. E in Germania è successo all'istante la stessa cosa, infatti io ricordo di aver pensato, spero vivamente non sia una persona di origini islamiche, perché sapevo che poi sarebbe stato usato soprattutto dalle destre, e infatti così è stato, si è perso il focus completamente su quello che è successo poi effettivamente.
0: Senti, dici strumentalizzazione da parte delle destre, ma diciamo che ci sono altri posizionamenti nella politica istituzionale, cioè immagino che AfD su questo ci stia marciando molto, anche con la sua leader che purtroppo per noi ricordiamo appunto dichiaratamente lesbica, anche se usa un modo di presentarsi come lesbica come dire, è molto specioso, ma questa strumentalizzazione non arriva solo, come dire, dalla destra nazista.
1: Assolutamente no, arriva da tutti i politici, penso a parte la sinistra, che qua comunque è un partito abbastanza forte, o comunque più forte di quello che abbiamo in Italia, se in Italia abbiamo una sinistra. Anche la CDU, che è il partito che c'è adesso, che di cui fa parte Merz, che è il presidente, ha strumentalizzato tutta questa situazione, soprattutto dicendo anche cose del tipo non capiamo come possa essere successo in una città come Berlino, noi siamo per la libertà, siamo per il diritto di esistere per tutte le persone, però ovviamente quando gli pare, perché come ha detto anche l'altra persona che avete chiamato prima, lui è stato quello che l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera queer perché dicendo che non è un circo, e invece poi tutto d'un tratto adesso si interessa che siamo stati attaccati e gli dispiace tutto, il che è molto strano, perché la comunità queer in Germania non è assistita come dicono che lo sia. Quindi è tutto molto strano. E anche loro ovviamente poi hanno iniziato a dire cose tipo guardate chi voi sostenete andando alle manifestazioni pro-Palestina, queste sono le persone che se andaste là vi ucciderebbero e cose del genere.
0: Sì, che è esattamente la narrazione che abbiamo avuto anche in Italia, fra l'altro appunto come se i movimenti LGBTQ, i movimenti queer non sapessero che gli integralismi religiosi sono un problema, ma come dire, confondendo in maniera, immagino, assolutamente voluta la questione, diciamo, delle religioni e degli integralismi con il sostegno alla causa palestinese e i posizionamenti anticoloniali.
1: Esatto, sì.
0: Senti, tu il 25 luglio dove eri?
1: Io ero al Pride internazionalista, non sono mai, una volta sono andata all'altro Pride, ma ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, quindi poi comunque essendo una sostenitrice della Palestina mi sembrava assurdo non andare al Pride politico.
0: Com'è andato il Pride internazionalista? Insomma, c'è stato, l'abbiamo anche già sentito dall'altra compagna, ma se ci puoi raccontare un po' di più qual è stato il comportamento delle forze dell'ordine e quindi delle autorità tedesche?
1: Allora, se devo essere sincera, lì per lì la prima cosa che ho pensato, ho detto La polizia quest'anno mi sembra più tranquilla, considerando anche che ogni sabato qua c'è una manifestazione pro-Palestina a cui io spesso partecipo e vedo quanta polizia c'è e quanto sono arrabbiati. Ho pensato, mi sembrava tranquilla la situazione. Ovviamente tantissima polizia, eravamo circondati, molta più polizia di manifestanti, e l'escalation è stata poi alla fine quando la massa si è spostata davanti a questo posto dove fanno adesso le armi, e lì hanno iniziato poi a menare pesantemente e a portare poi via le persone.
0: Sempre per il rispetto dei corpi queer di cui si parlava,
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, sì. Ecco, appunto, in questo caso a nessuno interessava niente chi fosse la persona menata o quale fosse la sua storia o appunto l'essere queer, perché comunque si trattava di un pride, anche se politico era comunque un pride.
0: Invece
1: siamo poi un pochino tutte le persone...
0: Prego, prego.
1: No, dimmi, scusami.
0: No, dicevo, invece dall'altra parte, nel Pride istituzionale, per quello che hai saputo, visto che tu eri nell'altra piazza, il controllo di polizia era diverso, insomma, più basso.
1: Assolutamente sì, io avevo conoscenti che erano al Pride normale e mi è stato detto che c'era pochissima polizia, c'erano carri improponibili, ovviamente di come si dice, di istituzioni anche da boicottare e tutte le cose da boicottare, e in più io appunto non so se questa cosa è vera, però mi è stato detto che c'era un carro proprio con le bandiere di Israele che era completamente circondato dalla polizia per protezione, ovviamente non per altro, e mi ha fatto molto strano anche sapere come è stato possibile che poi questo ragazzo sia riuscito a entrare nella massa, perché non avevano nessun tipo di sicurezza, mentre noi dall'altro lato della città stavamo insomma eravamo menati da una quantità di polizia improponibile.
0: No, fra l'altro è riuscita a entrare nella massa con un furgone, il che è molto,
1: esatto,
0: è molto strano per una manifestazione.
1: E tra l'altro questo furgone è stato non mi viene la parola in italiano, è stato affittato da questa persona, non era il suo furgone. Quindi se è vero che questa persona era sorvegliata, dovevano pur capire in qualche modo che questa persona avesse preso un furgone in affitto, e loro, tra l'altro, è venuto fuori che già sapevano che lui stava pianificando un attacco di qualche tipo. Quindi è tutto molto molto strano.
0: È tutto molto strano. E tu dicevi, insomma, c'è stato negli ultimi anni, negli ultimi 7, ci diceva l'altra compagna, la necessità di costruire dal basso un nuovo Pride per le posizioni del Pride istituzionale, con appunto molti sponsor, grandi legami con Israele, con anche soggetti economici molto legati a Israele, e un'assoluta divieto di portare il proprio sostegno alla Palestina là dentro.
1: Sì, esatto, da quello che io ho saputo hanno provato, ci sono state alcune persone che hanno provato a portare cartelli con scritto cose pro Palestina o addirittura una bandiera, e sono state allontanate dal Pride.
0: Sono state allontanate. Quindi, dalle forze dell'ordine o dal Pride o dell'organizzazione?
1: Entrambi, perché anche l'organizzazione non voleva che ci fossero queste idee politiche, ecco.
0: E quindi insomma sono state anche la stessa organizzazione a tenerlo fuori. E
1: esatto.
0: Subito dopo è partita questa campagna che sostanzialmente nuovamente ci dice che siamo, anche se noi non ci sentiamo così chiaramente, che noi europei siamo in guerra e dobbiamo difenderci da chi attacca i nostri valori occidentali, valori che non si capisce bene quali siano, e soprattutto insomma dalla responsabilità di una persona si passa a investire tutte le persone razzializzate che vivono a Berlino in Germania.
1: Sì, esatto. Purtroppo questo succedeva anche prima di questo attacco, ovviamente, soprattutto alla comunità araba. però sicuramente il tutto adesso aumenterà, e in più questa persona, ok, sì, faceva parte del, insomma, era una persona estremista, islamista, però era anche una persona molto disturbata. Aveva 21 anni, nato e cresciuto nella società occidentale in Germania, e io penso le istituzioni abbiano completamente fallito, non lo hanno aiutato in nessun modo. Anche il fatto che appunto è stato ammazzato brutalmente, io non, per quanto mi riguarda, per come la penso io, in modo non consono e non normale, perché a quanto ho saputo lui aveva un coltello in mano quando l'hanno trovato e gli hanno sparato direttamente, e se mettiamo nella bilancia un coltello e 20-25 poliziotti con le pistole, sappiamo chi vinse, non c'era nessun bisogno di ucciderlo, bastava disarmarlo, e così avremmo anche capito magari le motivazioni, chi era con lui, se effettivamente era stato lui, perché è tutta una supposizione. Quindi
0: senti,
1: non hanno fatto un bel lavoro, ecco.
0: No, questo senza dubbio. E dopo questo fatto, le associazioni mainstream, quelle che organizzavano il Pride istituzionale, hanno preso parola? Come si sono inserite nel dibattito?
1: Io penso ci sia stato appunto un dibattito diverso tra loro, nel senso che sicuramente ci sono persone che hanno detto: noi non ci facciamo strumentalizzare dalle politiche, quindi non crediamo in quello che dicono le politiche, e cioè che le persone arabe o in sé l'islamismo è il male, però sicuramente ci sono state anche altre persone che hanno pensato: vedete quello che è successo. Quindi Non ti so dire esattamente quello che adesso queste istituzioni dicono, però so che i giornali parlano solo di questa cosa, che di questo attentato, di quanto è stato terribile, ma soprattutto del perché è successo, e che le persone qui sono state targetizzate da questi estremisti. E di quanto ovviamente la polizia abbia fatto un buon lavoro nel trovare l'attentatore.
0: Sembra incredibile che, insomma, sono sicuramente più di 20 anni che si strumentalizza in Europa le persone LGBTQ, queer, per costruire un paradigma islamofobico, omonazionalista, questa retorica viene sempre ripresa da capo dagli stati, sembra non finire mai, adesso con il nuovo stimolo, insomma, di voler opporsi alle manifestazioni per la Palestina, tanto che appunto anche qui in Italia c'è stata molta critica mainstream sul fatto che nei Pride si porti la questione palestinese, che poi è ripresa da capo dopo l'attentato a Berlino. Tu che pensi di questa questione?
1: Non lo so, perché è complicato, nel senso, io penso, personalmente penso che non ci può essere un Pride che non porti la questione palestinese, perché il Pride non mi viene la parola in italiano, è un riot, e questo porta
0: con sé
1: rivolta, grazie. Questo porta con sé tutto quello che è la rivolta, quindi la questione palestinese, la questione razziale, la questione di genere, tutte le persone, tutti i popoli oppressi. Non ci può essere solo una lotta. Se si è femministe, anche solo intersezionali, e delle persone in cui credono, insomma, nel diritto di vivere di tutte le persone, bisognerebbe portare ogni questione in qualsiasi Pride o manifestazione o quello che è.
0: Sì, in più lo vogliamo ricordare, le persone LGBTQ non sono tutte bianche, non sono tutte europee e negli altri paesi, compresi ovviamente i paesi arabi, non sono tutti maschi eterosessuali, cis, ma esistono le donne, le soggettività LGBTQ, eccetera.
1: Esatto, la comunità queer nei paesi arabi è altissima.
0: E immaginiamo che anche in una città internazionale come Berlino le comunità LGBTQ vedano anche tante persone che non hanno origini tedesche.
1: Sì, per fortuna sì.
0: E che in questo momento immagino si trovino in grande difficoltà o comunque sotto attacco.
1: Sì, sicuramente sì. Dalla comunità stessa spero e penso di no. Però sicuramente dall'esterno sì.
0: Non so se vuoi aggiungere qualcosa per finire questa nostra chiacchierata.
1: Non mi viene in mente niente adesso, spero solo, ecco, l'unica cosa che vorrei dire è che spero che dopo questo terribile fatto i due Pride possano, invece di essere due cose distinte, possano coesistere insieme e fare una lotta tutti insieme, perché saremmo 8 volte le persone che siamo adesso, perché saremmo il triplo e sarebbe tutto molto più potente, molto più bello.
0: Questo sarebbe assolutamente auspicabile, certo è complesso pensarlo se al Pride istituzionale c'era un carro di Israele, se non si facevano entrare le bandiere della Palestina, però...
1: Esatto, ci vorrebbe che il CSD, il Pride istituzionale, ci guardasse un pochino intorno e capisse da che parte sta.
0: Senti, grazie tante per questo tuo intervento che ci ha aiutato, insomma, a capire un po' di più quello.

0: 11:20 minuti primi, Radio Onda Rossa. Passiamo a un altro argomento, a un altro paese. Voliamo in Germania e in particolare a Berlino, dove, come tutte e tutti sappiamo, il 25 luglio c'è stato, durante il Pride di Berlino, c'è stato un attentato. C'è una persona che con un furgone ha investito la folla, ci sono stati almeno 29 feriti e una persona ha perso la vita. Ma vogliamo parlare di tutto questo con due compagne. Intanto parliamo con una compagna della Brigata Transfemminista di Berlino, a cui diamo il benvenuto a questi microfoni e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che a Berlino ci sono, diciamo, due Pride e che il 25 luglio si stavano svolgendo entrambe queste manifestazioni. Ci vuoi spiegare che cosa sono questi due Pride?
1: Certo, allora CSD è il Pride istituzionale che ha questo nome ricordando Christopher Street Day, cioè i primi moti, diciamo, negli Stati Uniti e tutto quello che è successo a Stonewall, quindi per questo è a luglio invece che a giugno, ed è il Pride istituzionale che già da una decina d'anni era stato inondato da sponsor, da moltissime, insomma, carri della polizia, un Pride molto molto istituzionale, e quindi già da circa 6-7 anni era nato un'alternativa che è IQPB, che è un Pride internazionalista e pro-Palestina e attento, insomma, un Pride partito dal basso e soprattutto da sempre molto legato alla comunità migrante queer di Berlino. E sì, e quindi questi sono i due Pride che avvengono a Berlino nello stesso giorno.
0: E quindi, insomma, da una parte un Pride istituzionale, dall'altro un Pride istituzionale dove evidentemente queste tematiche delle persone razzializzate, del sostegno alla Palestina, non sono ben accette, se ne è nato un altro diverso.
1: No, non sono assolutamente ben accette, anzi è un Pride molto legato a Israele, sia guardando gli sponsor che ne fanno parte, aziende e corporate molto legate, infatti molte sono anche nella lista dei boicottaggi, e carri, tema Israele, eccetera, mentre IQP, l'altro Pride, l'opposto, infatti già dal 7 ottobre è diventato, quindi negli ultimi anni è stato un Pride che ha ricevuto una forte, forte repressione, tantissimi arresti.
0: E anche quest'anno è stato fortemente represso il Pride, diciamo, antagonista, internazionalista.
1: Sì, quest'anno il Pride internazionalista è stato, si è svolto, diciamo, a Wedding, che è un quartiere nel nord di Berlino. Che quest'anno è un quartiere che ha lottato molto, soprattutto perché per la presenza di una fabbrica che si chiama Rheinmetall, che era una fabbrica che costruiva dei pezzi per macchinari, che quest'anno è stata riconvertita a fabbrica d'armi. Quindi tutto il quartiere negli ultimi due anni si è mobilitato ed è stato in lotta contro questa fabbrica d'armi. E questo è importante perché questo è stato uno dei motivi per cui si è scelto di fare il Pride a Wedding, e anche perché comunque è un quartiere con una forte popolazione migrante, turca, palestinese, eccetera. E c'è stata una repressione molto forte fin dall'inizio, con la polizia che comunque stava addosso allo manifestante da tutti i lati, e un po' anche in modo emblematico ha cominciato a fare arresti violentissimi, quindi buttando a terra persone, picchiando, usando spray peperoncino, eccetera, proprio davanti alla fabbrica di armi. per far capire quanto a lo Stato tedesco interessa molto di più la proprietà privata e l'industria della guerra rispetto alle vite delle persone, soprattutto le vite delle persone queer.
0: Senti, vogliamo passare a quello che è successo e invece appunto il 25 luglio nell'altro Pride, che lettura avete dato? Perché insomma l'intervento della, diciamo, c'è stato questo attentato, feriti, una donna è morta, e poi è stato ucciso l'esecutore dell'attentato.
1: Sì, allora ovviamente a finire la manifestazione e alla sera scoprire e venire a conoscenza dei fatti comunque accaduti all'altro Pride è stato uno shock per tutta la comunità, sia il sabato che il giorno dopo la domenica, quindi molto dolore, molta preoccupazione, molte riflessioni, e allo stesso tempo da subito è diventato chiaro a tutti come la vicenda sarebbe stata strumentalizzata dai politici, dalle destre, e purtroppo appunto così è stato. È stato comunque anche offensivo vedere i commenti del governo, soprattutto tedesco e di Berlino, dove comunque le persone i politici gli stessi che dicevano che non volevano, come Friedrich Merz, che non voleva, l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera LGBTQI nel Parlamento perché ha detto che il Bundestag non è un tendone da circo, allora invece si dimostrava triste. Però comunque non hanno, l'altra cosa assurda è che comunque i politici, anche tra cui il sindaco di Berlino, non hanno neanche avuto il coraggio di dire la parola LGBTQ o gay.
0: Hanno parlato di attacco ai valori occidentali, ma non hanno invece parlato di attacco alla comunità queer, alle persone LGBTQ.
1: Esatto. E invece hanno soltanto usato questo terribile attacco per continuare a aggiungere nei loro programmi più polizia, più sorveglianza, più controlli, più regimi di frontiera, eccetera, eccetera, e più soprattutto islamofobia.
0: Senti, fuori onda mi dicevi che anche il comportamento, diciamo, delle forze dell'ordine rispetto a questa persona che ha eseguito l'attentato pone molti dubbi, sia sul fatto che non sia stato fermato prima, sia per come poi è stato ucciso.
1: Sì, esatto, perché comunque questa persona era già era conosciuta dalla polizia, era già una persona, comunque un ragazzo di 21 anni tedesco, quindi cresciuto e socializzato qua, e aveva cercato di unirsi all'ISIS quando già era stato sciolto, doveva entrare in un programma di deradicalizzazione, era sotto videosorveglianza, cioè comunque era una persona molto molto conosciuta. E comunque, è un po' strano come, nonostante tutto questo, l'attacco comunque si sia verificato, non si capisce come, e poi la persona vi è stata appunto trovata più di un giorno dopo e completamente freddata e un po' stile esecuzione.
0: Diciamo, è piuttosto strano che un furgone riesca anche a arrivare, no? Dove c'è una manifestazione. In genere si fermano prima i mezzi a quattro ruote.
1: Appunto, anche perché comunque in Germania c'è già questa storia degli attacchi, dove, per esempio, gli attacchi ai Christmas Market, dove ci sono stati gli attacchi, dove la persona, appunto, attentatore, è entrato col furgone. Quindi la Germania conosce questa tecnica e sa come difendersi. Questo vuol dire che della vita delle persone queer e della loro protezione allo Stato e alla polizia comunque non interessa un granché, e anzi, un attacco del genere quasi gli conveniva a vista delle prossime elezioni che arrivano quest'anno.
0: Senti, qual è il clima adesso a Berlino nei movimenti e fuori dai movimenti?
1: Cioè, il clima comunque c'è molta preoccupazione, perché comunque si è visto come la vicenda viene strumentalizzata, e soprattutto anche già da tutta questa amministrazione di destra della sede O, sia a livello nazionale che a livello della città, sono stati tolti negli ultimi anni appunto fondi a programmi salvavita per le persone LGBTQI+, spazi comunitari importantissimi come Odeon e Frida, e a causa delle posizioni filo-palestinesi dei lavoratori e delle lavoratrici. E quindi c'è una grande preoccupazione un po' di quanto altro, cos'altro ci toglieranno, e anche il clima è di preoccupazione della crescente islamofobia, perché comunque essendo tantissime persone della nostra comunità queer a Berlino o in generale sono persone immigrate, sono persone rifugiate, sono persone arabe, musulmane o che vengono percepite come tali, e quindi è una grande preoccupazione e rabbia anche per il compagno che vengono sempre invisibilizzati quando la narrazione dominante identifica la queerness come qualcosa di occidentale bianco, che appunto non è la realtà dei fatti.
0: E sui media istituzionali la questione è ancora molto presente, immagino.
1: Sì, certo, è molto presente, tutti i partiti stanno dicendo la loro, però comunque le conseguenze che sicuramente vedremo è strumentalizzare, usare la vicenda per fare dei per provocare dei cambiamenti materiali che saranno molto probabilmente come più sorveglianza, controlli più stretti, regolare le migrazioni di più, regolare il regime di frontiera di più, e anche criminalizzare ancora di più il movimento pro Palestina, perché comunque un'altra delle narrazioni che vediamo, più che dai politici ma anche proprio all'interno di social, di opinioni eccetera, è quella di confondere e mettere insieme, mettere un po' nello stesso piatto, cioè questa persona che ha fatto l'attentato con i movimenti pro Palestina, quindi identificarli sempre di più con movimenti estremisti.
0: Senti, per concludere, nel vostro Pride, nel Pride internazionalista, immagino sia stata portata anche la campagna per la liberazione degli UN5.
1: Certo, era un altro tema a cui pensavo quando ti parlavo che allo Stato tedesco interessa di più delle proprietà materiali dell'industria della guerra rispetto alle persone. Comunque anche lui compagno nell'UN5, che sono adesso in prigione, tenuti in pre-trial detention, quindi senza essere ancora stati condannati, sono in isolamento per più di 20 ore al giorno, e appunto per aver distrutto qualche drone. E queste
0: sì, ricordiamo, sono in carcerazione preventiva in un isolamento che è simile al 41 bis come esatto. In Italia come modalità dal settembre scorso, esatto. Il processo ha già avuto molte udienze e il sostegno è molto forte ma anche molto criminalizzato.
1: Sì, è un processo che è una farsa, dove ci sono già tantissime violazioni di diritti umani che sono registrate, e sì, questa sicuramente è un'istanza che i nostri movimenti a Berlino stanno portando molto nel cuore, perché stiamo vedendo come la repressione sta, come funziona a livello legislativo, e come anche nel caso degli UN5 i loro diritti stanno venendo veramente calpestati. Non possono neanche parlare con gli avvocati se non attraverso una placca di vetro, quindi sì, veramente un processo farsa che appunto dimostra dove dov'è l'interesse dello Stato tedesco, ovvero industria della guerra e beni materiali, e sicuramente non nella vita delle persone, nella vita delle persone che sono, che stanno subendo un genocidio, che per il quale lo Stato tedesco è complice e secondo esportatore di armi, e soprattutto il loro interesse non sta nella vita delle persone queer.
0: Senti, noi ti ringraziamo molto, perché questa questione ovviamente avviene in Germania, ma porta i suoi riflessi in tutta Europa e sicuramente anche in Italia. È importante, insomma, dare una lettura che interrompa questa narrazione.
1: Sì, grazie mille, grazie di avermi invitato. E appunto, cioè, la cosa che penso che dobbiamo continuare a fare, continuare a parlare del tuo compagno che sono incarcerati, di come lottare contro questo sistema che mette al primo posto la guerra e questa industria.
0: Grazie ancora.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.
2: Really, really recently, like less than a couple of weeks ago, while I was in Melbourne, and I hope you enjoy it.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: Giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
9: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
8: Stornello d'estate questo, di...
9: Questo si chiama stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
8: Sempre a lei, no?
9: E Mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia, e... che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo. E
8: ve lo cantiamo.
9: Magari beviamo un attimo. Fanno sempre 50 gradi.
8: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
9: Lo stornello d'estate.
8: Più che mai.
10: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.

0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per facci Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore,
2: bruciore. Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: il
1: da
2: finale,
1: quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfe minista son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, Via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
1: Certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì. Ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gnè.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: L'italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano 3 milioni i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che fa e ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano, al giudice, di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Adele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi anche solo per un attimo prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere dopo la sentenza. "15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute. Sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare." Dopo la condanna ha anche scritto: "Pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza." Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: "Se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera." Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87064, nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole, pensieri.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che no, pensi proprio non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Sì, se... Sì, se, tanto devo dire, insomma, la vicenda che racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è dentro fino al coro, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui
0: sì,
1: si è
0: grazie.
1: Svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, sta sulla costa adriatica del abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sull'autostrada avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato, una volta aperto questo scatolone avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la, diciamo, la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà, e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa incertezza, perché era ovvio che insomma quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nel 80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di Viale del Policlinico sia di Via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo insomma un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presenti nell'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice, però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello, che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto, inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però insomma non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini. E comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43,
0: certo,
1: che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai.

Sogni di Cucci, no, via Paolo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino Tosco-Emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora per arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, non dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Guccini e me l'hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma come un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, c'è stata la prima persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, cioè, chiedere una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure, e poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, se vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così, benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè, e lì non sapevo più che dire, perché a quel punto a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendo io, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè, se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice, no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva, ma Guccini viene qua, così via. E siccome mancava, insomma, a sta data mancava più di un mese, insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu gli ritelefoni, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai, gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la mia volta mi disse sì, vengo. Io ti ho detto di sì, però, insomma, gli altri spingevano tutti. Lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, dice, oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa, insomma, è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non è che avevamo
sì, conosciamo qualcuno all'Aquila, qualche compagno.

0: insomma. E comunque, cominciamo una serie di viaggi all'Aquila, e praticamente andiamo a chiedere, intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo, del suo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alvina, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo, che questo cinema ormai ci aveva dato e cioè doveva mantenerlo. E quindi praticamente, una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo, che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti. Anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me ci stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che per gli anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì, e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così, dicevano: ma davvero che viene Guccini? Ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila. Era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così, semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara. Dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi. E noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Locascio, diciamo, che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, non so se la canzone è uno, è quello che ha fatto e altro, il profumo dei vostri fiori bianchi, che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questo era. E c'è stava un gruppo di Sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne, come tutti gli altri, senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina dalla macchina, perché lui non guidava, venne con un altro. E c'è poi questo concerto bellissimo, che non credo manco sia stato registrato, con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto, e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine, che erano insomma almeno una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi, dell'Aquila, insomma, che, e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì, c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma, tutto un po' anche risalente a quel periodo, insomma, una cosa bellissima, insomma, tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero, diciamo, questa serata, insomma, in questo modo. E poi andò, è finita che andò pure, dopo la ricompagna in albergo, insomma, il concerto finisce lì. Volevo dire questo, insomma, un po' il racconto, diciamo, di come abbiamo conosciuto, diciamo, Francesco Guccini, e di come in quell'ambito si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza, diciamo, scabroso per la stampa, per i mass media, insomma, che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento, insomma, comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. Faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi, diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla stessa, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo ritrovamento, insomma, lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista, diciamo, questa strage. Questa è una questione, diciamo, che è stata non solo si trascina più oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82, insomma, ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere, diciamo, di origine sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, e che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io, insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro, io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto è appena, cioè siamo, l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche, dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini, inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno cioè forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire è, guarda, che cioè io alla fine, cioè chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però, diciamo quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione, quindi insomma comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni del tuo movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, allora, ti saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao.
1: Presto, ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Buongiorno, per Radio Onda Rossa ci troviamo dove?
1: Ci troviamo nell'area attrezzata sul fiume Noce, nella Contrada Colla, dove praticamente è un posto bellissimo, non è un caso, con un'ansa del fiume, rocce, eccetera.
0: Provincia di?
1: Provincia di Rivello, Potenza.
0: Vicino al Lago Negro.
1: Basilicata. Notoriamente la Basilicata è un paese, diciamo, a scarsa densità di popolazione e quindi con paesaggi incredibili. Queste aree sono tutte tutelate o da leggi sulla tutela del paesaggio o da parchi nazionali o da leggi europee sulla tutela della famosa rete Natura 2000. Tutto questo appunto ha fatto sì che noi come ecovillaggio, io sono Giovanni Netto, abbiamo scelto un gruppo di giovani e meno giovani dopo 7 anni di ricerca di stabilirci qui in questa valle. In particolare in questo luogo, in questa area di picnic, in questa contrada, in questo posto appunto bellissimo, evidentemente non è bello solo per noi adesso, ma ha attratto le energie dei popoli da sempre. Questo luogo poco più su c'è da sempre, si ritrovano statuette votive, danari e cose del genere, addirittura da Roma, che testimoniano una presenza da circa 2500 anni di popolazioni, in particolare gli antichi popoli pre-romani, diciamo, no? Quindi i Lucani in particolare qui, ma non soltanto, che venivano, le donne in particolare, a pregare la dea Mefite, cioè la dea dell'acqua, che è simbolo di fertilità e di vita. E quindi si trovano queste statuette di donne con un maialino in braccio, oppure appunto danari votivi con simboli della vita sopra, eccetera. Si è ben pensato l'alta velocità di passare da questa parte con un gioco assurdo, nel senso che nel 2021 il governo approva il rifacimento della linea costiera per l'alta velocità, tutti d'accordo, anche la società che costruisce, 4 miliardi di spesa, 4 anni di lavoro. Arriva il Covid, arrivano tanti soldi del PNRR, senza nessuna traccia nel governo, cambia il progetto Italfer, la società, e decide di fare questo strano gioco di rientrare da Battipaglia, fare questa rientranza, tagliare sotto 3 parchi nazionali, sfondare tutto questo, aree archeologiche, una contrada intera di Fiumicello che viene buttata giù, e riuscire a Praia. Per allungare di 50 km il tragitto, secondo loro per aumentare il risparmio di tempo. C'è uno studio del governo del 2021 che gli dice: guardate, o state sulla costa o fate la rientranza, il guadagno è lo stesso, 25 minuti tutta questa storia. La differenza è che questa deviazione costa circa 30 miliardi e un bel po' di anni di lavoro. Rimanere sulla costa, 4 anni di lavoro e 4 miliardi di spesa, evidentemente non è interessante. Noi chiediamo, come comitato che si è costituito, chiediamo praticamente di tornare, o meglio di rimanere sull'unico progetto approvato dal governo, quindi dal popolo italiano, che è quello di migliorare la linea esistente sulla costa, dove già corre l'alta velocità.
0: Questa è un'area che c'ha anche un significato affettivo importante.
1: Sì, diciamo che qui ogni luogo ha un significato
0: ovviamente.
1: Perché sono comunità profondamente legate al territorio, ancora, diciamo, questi legami non sono stati spezzati, ed è questo che ci ha portato a scegliere questo luogo dopo 7 anni di ricerca. Qui ci sono ancora relazioni umane vere, ci sono ancora le donne e gli uomini che vanno a lavare i panni alla Fonte Santo Pietro, la quale Fonte Santo Pietro si prosciugherà. Questo non lo diciamo noi, lo ha detto Italfer. Probabilmente si prosciugherà, perché quando apri un buco sotto una montagna di 75 chilometri, 5 milioni di metri cubi di roba da togliere, fai un buco in un secchio e a quel punto tutto quello che c'è sopra viene giù. Probabilmente anche il famoso lago Sirino avrà qualche, non dico si prosciuga, ma qualche problema lo avrà anche lui. D'altronde sta già succedendo dove stanno scavando, che stanno asciugando sorgente, quindi non è una novità, è già successo ad Eboli, sta succedendo che non sanno dove mettere 1 milione di metri cubi di roba e dove lo vogliono andare a mettere a fianco l'oasi di Persano, cioè sono logiche a dir poco perverse. Quindi siamo molto preoccupati per questo, siamo convinti, nonostante ci vogliano far credere che non si può fare nulla, perché ormai è tutto deciso, non è vero, noi ci opporremo fino all'ultimo affinché si ritorni in maniera dignitosa, ripeto, intelligente e utile veramente per il territorio e per la gente e per le comunità viventi, biologiche di questo territorio, per il fiume, per le acque sacre di questi luoghi, si torni al progetto originario. Come diceva l'avvocato Franco Maldonado, che dovrebbe essere presente qui, che ha scritto un bellissimo libro, L'imbroglio, la storia dell'alta velocità al sud, conclude dicendo: se questo maledetto progetto si farà, il sud sarà più brutto e più povero.
0: Come nasce, insomma, questa questione? Come vi siete accorti che avevano cambiato il progetto?
2: È del tutto casuale la scoperta, nel senso che abbiamo letto online che era stato definito il percorso dell'alta velocità e, indagando in rete, per caso sono entrato nella cartella di RFI, dove sono disponibili tutti i file PDF degli espropri che verranno eseguiti lungo la tratta che collegherà Romagnano con Praia Mare. La mia proprietà è una di quelle investite in pieno dal passaggio della nuova linea ferroviaria, ma oggi, che siamo alla fine di agosto 2026, nessuno ci ha ancora comunicato nulla. L'unico contatto ufficiale, se vuole, abbiamo ricevuto delle richieste da parte delle queste indagini che si stanno facendo per individuare eventuali presenze di resti archeologici, cose che nella mia proprietà effettivamente è successa, sono state individuate all'interno di due scavi, in uno dei due sono stati individuati dei muri, non sappiamo risalenti a quanto. L'archeologo 15 giorni fa, quando ci siamo visti, parlava di fine 700, 800. Sicuramente i miei nonni, i miei bisnonni non erano a conoscenza della presenza di questi manufatti. E per cui ancora oggi nessuno ci ha dato comunicazione. Noi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo ristrutturato la proprietà, ma senza che qualcuno si sia preoccupato di comunicarlo ai proprietari. E se lo può fare anche lei, entra sul sito di RFI, individuerà per ogni paese esistente un codice corrispondente al comune di, in questo caso, di Rivello o quello di Trechina, che arriva subito dopo, e troverà proprio dettagliato il nominativo di ogni singolo proprietario, codice fiscale, data di nascita, percentuale di proprietà, eventuali usufrutti, è tutto in chiaro, disponibile, alla faccia poi anche della legge della privacy, dove si dice: questo immobile è portato in demolizione, un altro immobile è portato solo in rifacimento della parte protettiva per la parte di rumore, perché effettivamente la linea attraverserà le nostre proprietà, campi agricoli, aree edificabili, immobili. Io ho due immobili con davanti dei pozzi contenenti acqua che verranno rasi al suolo. Nel mio caso sono 15.000 metri quadri di terreno, due immobili, uno già ristrutturato, l'altro da ristrutturare. E ad oggi, 2026, io che sono il proprietario non ho ricevuto una lettera che mi dice: fermati, non fare più altri investimenti perché la tua proprietà verrà rasa al suolo, trovandosi proprio sul percorso dell'alta velocità. Questa è una cosa singolare, davvero non riesco a comprendere come sia possibile che almeno una notifica da parte dell'ente che sta portando avanti questi studi di fattibilità e sì, non coinvolga i proprietari del.
0: E i sindaci?
2: Allora, i sindaci, io mi sento di spezzare una, essendo amministratore anche io pubblico, mi sento di spezzare una lancia a loro favore, perché in genere vengono coinvolti in ultima battuta e tendono poi in qualche modo a massimizzare quelli che sono i ritorni come opere compensative. E sì, le decisioni vengono prese da altre parti. Io racconto sempre questa cosa che ci succede da un'altra parte: c'è un letto di un fiume che passa vicino alla discarica di Gerenzano, che è stata e forse è ancora la discarica più grossa d'Europa. Lì abbiamo il fiume che porta fuori dei rifiuti che sono stati collocati in un'area dove non dovrebbero esserci. Regione decide di spostare l'alveo del fiume, distruggendo di fatto un'altra area verde, cosa che sembra assurda, ma a noi come amministrazione non è che viene chiesto di decidere, facciamo delle osservazioni, ma in ultima battuta la decisione non è dell'amministrazione. Credo che anche in questo caso il comune di Rivello possa fare poco e credo che si stia adoperando proprio per in qualche modo cercare di motivare lo spostamento, il fatto che non si passi in questo letto del fiume.
0: Voi avete chiesto un incontro con RFI, c'è stato insomma
2: abbiamo partecipato agli incontri pubblici, fatto anche domande in quelle occasioni, erano online, ovviamente non vivendo qua li abbiamo seguiti online, ma il coinvolgimento, io insisto, è prossimo allo zero. Il coinvolgimento dei proprietari, dei titolari delle proprietà dove passerà l'ipotetica nuova linea, ad oggi è zero. Non ci sono stati coinvolgimenti, non ci sono stati contatti, non c'è stata. Abbiamo provato anche a fare domande, ma non c'è stata risposta in questo senso.
0: Grazie.
2: A lei.
0: Allora, oggi 24 agosto, è presente anche il Derico Pesce perché ha fatto uno spettacolo su questa questione della distruzione di quest'area attrezzata e di questa parte del fiume Noce. Come si è arrivati a questa distruzione e per fortuna insomma c'è anche un po' di mobilitazione?
3: Allora, innanzitutto va detto che sono soldi del PNRR e quindi è un regalo dell'Europa. E il governo non vede l'ora di piazzare le ditte che devono spaccare il mondo perché così fanno clientela e c'è possibilità in più di vincere le elezioni. Qui il tratto nostro, che è il tratto 1C, che va da Battipaglia fino a Tortora, costa 4 miliardi di euro. In questi 4 miliardi di euro, una volta che sono finiti i lavori, il risparmio di tempo per un manager che da Battipaglia deve andare a Tortora è di 30 minuti.
0: Ma quindi, ci stanno tutti questi manager che devono andare da Battipaglia a Tortora?
3: Io non credo che ci sia un solo manager, uno che vuole venire dalle parti nostre, vuole respirare un po' d'aria buona. Mangiare un po' di cibo, avere il mare. In più uno che parte da Roma con l'alta velocità, con questo progetto, deve fare 167 chilometri in galleria. Quindi immagino una mamma con un bambino che deve far vedere il mare del sud, invece di far vedere il mare farà vedere le gallerie, perché ci saranno 167 chilometri in galleria. Però per finire il discorso che facevo prima, il risparmio reale è di 30 minuti da Battipaglia a Tortora, quindi tutto questo sperpero di 4 miliardi risparmia 30 minuti, poi il risparmio di 80 minuti è da Tortora a Reggio Calabria, ma da Tortora a Reggio Calabria se si risparmiano 80 minuti, irrobustisci la ferrovia del Cilento già esistente con un terzo binario, risparmi 4 miliardi, vai sul lungomare senza distruggere nulla, ma fai un terzo binario là e recuperi in questo modo gli 80 minuti e potrebbero essere anche sacrosanti per sempre per quel manager che deve chiudere affari d'oro a Soveria Mannelli, per l'amor di Dio, niente contro Soveria Mannelli o Rivello o Fiumicello, ma da queste parti affari non se ne chiudono, non se ne sono chiusi mai, anche perché dietro questi affari molto spesso c'è malavita e consorzieria, quindi è meglio che di sti affari stiano lontani. Ora, in tutto questo, qui nell'area nostra, proprio nel nostro paese, verrebbero abbattute 28 case, il che è una cosa di una gravità estrema, perché 28 case è un'enormità, ci sono anziani che sono nati qui, che vivono qui, che vogliono morire qui. E in più, da come sta accadendo a Eboli, il ristoro sarebbe di 400-500 euro a metro quadro, quindi uno perde una casa qui e con 400 euro a metro quadro non se la compra neppure in paese, perché già in paese le case costano 900-1000 euro a metro quadro, quindi buttano le persone in mezzo alla strada, non solo da un punto di vista dei sentimenti, della interiorità, ma anche da un punto di vista economico. Poi, ed è l'ultima cosa, ma per molti di noi è la cosa primaria. Quest'area dove teniamo i piedi oggi è l'area del santuario. C'è un santuario del V secolo a.C., attivo dal V secolo a.C. fino al III secolo a.C. Sono state trovate, visto che c'è Radio Onda Rossa, sono state trovate monete del III secolo a.C. di Roma, della zecca di Roma. Quindi significa che un collega tuo di Radio Onda Rossa è partito per arrivare in questo santuario pagano in onore della dea Mefitis, la dea dell'acqua, nel III secolo a.C. è arrivato qui per dare una statuetta votiva alla dea e per ringraziare la dea affinché avesse un buon raccolto, una fertilità come madre. È un santuario importante, tra i più importanti del sud dell'Italia. Sono state trovate monete di Roma, della zecca di Roma, di Taranto, di Velia, di Pestum, zecche molto di Sibari, molto importanti, zecche molto importanti che significa che hanno reso quest'area appetibile da un punto di vista della spiritualità già nel V secolo. Andrea, vieni, nel V secolo avanti Cristo. Ora tutto questo, abbiamo un sito archeologico che è definita la Pompei degli Enotri, lì dove uscirebbe la galleria. Quindi la Pompei degli Enotri significa che è stata un po' scavata, ma è così ricco il santuario, tutto il sito, che l'hanno ricoperto e hanno prelevato solo alcuni oggetti, perché servono milioni di euro per portare il sito alla luce. È un sito dove non c'è la cultura greca, ma la cultura degli Enotri, che è precedente a quella greca. È una cultura autoctona molto forte di bevitori di vino, Oinotria, terra del vino, di vasellame dedicata al vino, a Dioniso. E quindi tutto questo sarebbe distrutto, oltre alle 28 case, il sito archeologico, che può essere la fortuna del paese da un punto di vista culturale.
0: E poi le bellezze naturalistiche, cioè qui è un posto meraviglioso.
3: E poi c'è la possibilità di farsi il bagno nel fiume, non ci sarebbe più.
0: È un'area attrezzata fantastica di socializzazione.
3: Socializzazione, picnic. Stanno facendo ora
0: tutto
3: l'arrosto,
0: rispetto
3: stanno
0: di...
3: preparando un arrosto, amici del paese. E poi la cosa anche molto grave è che qui, per arrivare da Polla, che è là, scaverebbero una galleria di 22 chilometri. Questa galleria passerebbe sotto il paese, in prossimità del paese, sotto una contrada che si chiama Molingiuolo, Cammartino, sotto le case di una contrada che si chiama Prato, a 150 metri di profondità, 22 chilometri, sbucherebbe lì a fianco al sito archeologico che da qui si vede, proprio a fianco. Qui sarebbero costruiti piloni alti 15 metri sul quale il treno si adagerebbe, poi il treno arriverebbe a Tortora, a Trecchina, Ponte Santi 40, dov'è il ponte? Poiché c'è una collina, viene scavata, altri 9 chilometri di galleria fino a Tortora. Ora a doppia canna la galleria, quindi 22, 44, 9, 9, 18, sono 62, 64 chilometri di gallerie solo qua. Ma la galleria non viene scavata da Polla a venire qua, o da Tortora a venire qua. Tutta l'area delle talpe sarà qui,
0: quindi quest'area attrezzata.
3: Da qui, che è il santuario del V secolo a.C., che ci sono le case, che ci siamo noi rivelletti, anche qui a Rivello, gli abitanti di Fiumicello devono sopportare talpe che scavano,
0: certo,
3: 20
0: per tanti anni,
3: per 10 anni, sono previsti 10 anni.
0: Previsti 10 anni vuol dire che ce ne vogliono almeno 30.
3: I metri cubi complessivi da togliere per fare queste gallerie sono 5 milioni di tonnellate. Il calcolo che ha fatto l'ingegnere Ferrari del comune per togliere 5 milioni di tonnellate di metri cubi di questo materiale, tra tra i quali materiali amianto, tremolite, certo, pericolosissima. Ci vogliono 500 camion quotidianamente, quindi significa che la Valle del Noce è bloccata per 10 anni con 500 camion. E l'area di cantiere è questa. Noi, non solo noi rivellesi, ma tutta la Valle del Noce dice no a questo progetto, non per dire no all'alta velocità, è un errore progettuale.
0: Ma questo vale per tanti siti, a cominciare da quello di Lione e, certo, Torino, la Val di Susa e via dicendo. Non è che uno dice no all'alta velocità, già c'è l'alta velocità,
3: c'è,
0: è solo la devastazione ambientale,
3: devastazione
0: continua, e delle comunità, perché poi non è solo una questione ambientale ma anche delle comunità.
3: No, qui farebbero un danno grave,
0: anche perché questa è già una zona insomma che ha bisogno di molta tutela, non è una
3: tutela assoluta, è un danno anche umano,
0: sì,
3: enorme, in cambio di nulla, per un progetto che, se proprio vogliono fare, il nostro comune, il comune di Rivello, ha studiato un'alternativa. Se proprio questo manager da Battipaglia deve andare a Soveria Mannella a chiudere un affare e, no, e per lui 80 minuti è questione di vita o di morte, si può andare oltre il sito, scavano oltre il sito, ci lasciano il sito archeologico, non c'è bisogno di piloni, tutto sottoterra, escono a Tortora, la galleria è meno invasiva, il materiale estratto per giunta è di meno, e salveremmo le 28 case, il sito archeologico, questo splendore, e speriamo che RFI accetti questa seconda proposta, anche se per noi, e dico per noi e per chi ha deciso di vivere qui all'ecovillaggio, Gianni, la moglie e tutti i compagni, è meglio non farla, meglio proprio non farla, perché è meglio adagiarsi sulla ferrovia che già
0: ci arriviamo a Maratea con Italo e
3: se vogliono farlo la Maratea
0: da Roma sono
3: in
0: quattro,
3: giù, sul Tirreno
0: non c'è Tirreno, bisogno veramente si arriva, io ci arrivo tranquillamente, non è assolutamente
3: il problema,
0: problema
3: è che fare così significa spendere meno di 22 miliardi di euro, ma spenderne 5-6, e loro vogliono proprio spendere tutti, perché dietro questi lavori c'è la clientela politica che devono vincere le elezioni.
4: Ma allora, si dice che la terza guerra mondiale sarà fatta per l'acqua, e noi ci vogliamo giocare tutte le fonti, cioè noi vogliamo prosciugare tutto quello che c'è di naturale. Adesso andiamo, qui è pieno, l'avete visto, la fontana fuori Rivello, la fontana qui di Fiumicello, cioè abbiamo capito che l'acqua è una priorità, e per fare questo progetto ce la giochiamo tutta? Questa è acqua che va pure in Puglia, che va da tutte le parti, cioè a Eboli hanno fatto uno scempio, hanno prosciugato tutte le fonti, la gente non se l'aspettava, e questo succede tale e quale qua, perché le deviano, non so cosa cavolo fanno per fare le gallerie, non le possono trovare l'acqua, no, mentre scavano, quindi fanno dei lavori mostruosi per... trovo sia una cosa terribile, e la valorizzazione di questo posto. Cioè, noi quando siamo arrivati 4 anni fa abbiamo pensato, perché i giovani vanno via? Perché non ci inventiamo qualcosa per permettere ai giovani di trovare una maniera per poter stare qua? Perché non ci mettiamo in moto? Perché non riapriamo i sentieri? Perché qui ci sono sulla carta. Però se vuoi andare a piedi a Maratea è un problema, insomma. Qui i camminatori, ormai c'è tutto un turismo lento che dall'Europa si muove, eh? Noi abbiamo avuto una famiglia di lettoni che hanno detto, ma qua avete il paradiso, qua si può in tutte le stagioni camminare, non è come da noi che ti devi chiudere dentro, per cui puoi creare un turismo fuori stagione, cioè bisognerebbe avere una visione non a domani, una visione un po' più lunga, qua è una terra da preservare e da valorizzare nel modo giusto,

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Buongiorno, buongiorno dai microfoni di Via De Volsci, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Adesso che sono le 8 e 16 minuti, iniziamo la rassegna stampa di oggi.

Allora, mercoledì 26 agosto, se non sbaglio, 26 agosto, sì. E intanto che ci organizziamo un attimo con i quotidiani, ci andiamo a sentire una traccia Slammer Crew, sono dell'Aquila, compagni, sentiamoci.

Ok, eccoci, torniamo in voce e iniziamo la rassegna stampa vera e propria con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, e che apre notizia principale, diciamo, quella che occupa il centro della prima pagina, riguarda quanto sta accadendo nel rapporto tra Stati Uniti e Russia in merito ovviamente alla guerra in Ucraina. Mosca, la missione della CIA, dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, l'inviato del Vaticano incontra Lavrov, ma in particolare il capo degli 007 USA vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev. Articoli di Giuseppe Sarcina e Gian Guido Vecchi. Il capo della CIA, John Ratcliffe, è volato a Mosca. Intanto il leader del Cremlino, Vladimir Putin, dice no al piano di pace proposto dall'Ucraina. Dubbi della Germania sulle intercettazioni militari, l'inviato del Papa da Lavrov. E queste notizie sono a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Sono un po' le notizie. La notizia, un po' la notizia della giornata che riportano tutti i quotidiani e i siti di informazione. Andiamo a vedere brevemente all'interno. Il capo della CIA vola a Mosca sul tavolo Ucraina e prigionieri, prima volta dal 2021. Evidentemente che un capo della CIA va a Mosca per Ratcliffe, 8 ore di incontri riservati, possibile colloquio con Putin. Contemporaneamente accadono anche altre cose, anche il Papa si muove. Infatti il Papa invia Gallagher da Lavrov per rilanciare i negoziati, è l'unica strada per la pace. Il ministro degli esteri del Vaticano dall'omologo russo. Un articolo di Gian Guido Vecchi, sempre su Corriere, sempre sulla seconda pagina e ancora sempre in merito all'argomento, c'è un altro articolo, di Rampini, l'analisi di Rampini sul Corriere, segno di un accordo vicino o di rapporti deteriorati, la diplomazia delle spie garantisce un canale aperto. I precedenti di Burns nel 2021 e Brennan nel 2016. Questa appunto è la notizia, che apre i maggiori quotidiani e siti di informazione e diciamo sempre per restare sugli esteri e in particolare su quanto stanno facendo gli Stati Uniti nel mondo, c'è sempre sul Corriere in prima pagina il seguente titolo: La Cina avvisa Trump. Illegali le sanzioni sugli affari con l'Iran, Teheran attacca Donald un bullo, Ricci, Sargentini e Santevecchi a pagina 8 del Corriere. L'Iran accusa Trump è un bullo, Washington sminato lo stretto, Oman e Pakistan annunciano passi avanti per la riapertura e la futura gestione di Hormuz. Per la Cina le minacce USA sono l'ennesimo bluff, le sanzioni unilaterali sono sempre illegali. Pechino continua ad acquistare il greggio da Teheran. E appunto questo è un po' quanto accade su i due principali fronti di guerra al momento, o meglio quanto come si stanno muovendo gli Stati Uniti e le reazioni delle controparti. Quanto accade in Italia invece, in particolare il Corriere della Sera si concentra sugli effetti della crisi energetica sul nostro paese e le contromisure politiche che stanno venendo adottate, mi verrebbe da dire decisamente insufficienti, ma tant'è. Vertice sul caro benzina, proroga degli scontri proroga degli sconti, allo studio altre misure. Il caso, il diesel sopra 3 euro in autostrada. C'è appunto
proroga degli sconti sarebbe proroga del taglio delle accise, in particolare proprio sul gasolio. Gli articoli sono di Marco Cremonesi e Enrico Marro e ci leggiamo il trafiletto che è riportato in prima pagina. Il Consiglio dei Ministri prorogherà di 7-10 giorni l'attuale taglio delle accise sul gasolio. Questi orientamenti sono emersi durante un vertice tra la Premier Meloni, il Ministro Giorgetti, il Vice Premier Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. L'ostacolo principale resta quello delle risorse. Solo per prorogare di 10 giorni il taglio delle accise sul gasolio servono un centinaio di milioni. Sulla proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche, il governo risponde che serve un intervento della UE. E la presidenza irlandese apre al confronto tra ministri UE. E in tutto questo il PD e la sua leader Elly Schlein si muovono e partono all'attacco su questo campo del governo. L'intervento di Schlein è il momento di tassare gli extra profitti con una lettera. Addirittura proprio scritta di pugno dalla stessa Schlein e mandata, inviata al Corriere della Sera, è pubblicata nella edizione di oggi a pagina 5 una lettera di Elly Schlein, qui trafiletto riportato in prima pagina, che inizia così: Caro direttore, a 6 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico, la crisi energetica è di nuovo una cruda emergenza con cui fanno i conti ogni giorno milioni di famiglie e imprese italiane. Parliamo di una vera e propria stangata economica che sta investendo la vita reale del paese. Ci leggiamo un altro stralcio che dopo non penso che andremo a riprendere. In questi mesi il prezzo del gas è più che raddoppiato. Il costo del petrolio è salito a 90 dollari al barile, la benzina alla pompa ha stabilmente sfondato la soglia dei 2 euro al litro. Va bene, queste cose le sappiamo. Tutto questo si traduce in una parola sola: insostenibilità. Per chi deve mettere insieme il pranzo con la cena, la situazione è insopportabile. Lo è pure per le piccole e medie imprese, che perdono competitività e rischiano di chiudere i battenti. Non dimenticherò mai la chiarezza con cui gli operai di Pomigliano davanti alla fabbrica mi dissero che loro il caro energia lo pagano 3 volte, quando arriva la bolletta a casa, quando vanno a fare la spesa e quando l'azienda entra in difficoltà e li mette in cassa integrazione. E va bene, insomma, questa lettera non ci dice niente di nuovo. Giorgia Meloni abbia il coraggio di far pagare di più chi si è arricchito anche in questa pesante crisi. La verità è che serviranno risorse ingenti che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extra profitti accumulati dalle grandi società energetiche. Stiamo parlando di una misura già messa in campo nel 2022 e che lo stesso ministro Giorgetti è tornato a sollecitare in sede europea insieme ad altri. La Commissione europea ha chiarito che gli Stati membri possono già intervenire a livello nazionale. Certamente un intervento europeo sarebbe utile e opportuno, ma nel frattempo non ci sono alibi per non intervenire immediatamente a livello nazionale. Sappiamo che le forze della maggioranza su questo sono divise. Sta alla Presidente Meloni fare sintesi nell'interesse del Paese. Il governo passi dalle parole ai fatti e tassi subito gli extra profitti per finanziare gli interventi straordinari necessari a ridare fiato all'Italia. E andiamo in chiusura. Bisogna liberare il paese dalla dipendenza dalle fonti fossili, che lo rende il più esposto agli shock energetici. A questo deve servire la flessibilità ottenuta a livello europeo, recuperare l'enorme ritardo del governo che in questi 4 anni non ha fatto nulla, flessibilità intende a livello di bilancio, non ha fatto nulla per accelerare e semplificare la produzione di rinnovabili, incentivare la decarbonizzazione dei processi industriali, l'elettrificazione dei consumi e l'efficientamento energetico. Anche su questo il Partito Democratico è pronto a fare la propria parte con proposte costruttive. Spetta al governo dimostrare se ha il coraggio di fare la sua. E questo in breve è l'intervento di Elly Schlein, la lettera inviata proprio al Corriere della Sera, la proposta di tassare in modo, citazione, equo e sostenibile, gli extra profitti delle
grandi aziende dell'energia. Non sembra proprio la linea del governo Meloni. Andando avanti, sempre in campo italiano, si parla dei fondi SAFE a proposito di flessibilità, spese per la difesa. L'Italia chiede 8 miliardi all'Europa. Ecco dove vanno i soldi, non tanto sul taglio delle accise o gli incentivi rispetto al caro vita, ma né tanto meno sulla transizione energetica. Quanto sulla difesa, appunto, l'Italia chiede 8 miliardi all'Europa volendo fare ricorso ai fondi SAFE per investire nella difesa. Il piano per la difesa con l'aiuto UE, l'Italia userà 8 miliardi del SAFE, serviranno anche a rifornire i magazzini dopo l'invio a Kiev di materiali per 3 miliardi. Articolo di Simone Canettieri che continua a pagina 4 del Corriere della Sera. Ancora, sempre in prima pagina, spalla a destra, Del Vecchio rompe con Milleri o Milleri, scusate, non so la pronuncia, e lascia Essilux, i motivi dell'addio. Va bene, ci interessa relativamente, ma leggiamo questo trafiletto. Gestione aziendale distante, impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro, citazione, centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. Con queste motivazioni Leonardo Del Vecchio, che sapete, insomma, il numero uno di Luxottica, perché adesso Leonardo Del Vecchio lascia gli incarichi in Essilor Luxottica. Ce ne faremo una ragione, direi. C'è poi la fotonotizia, addirittura della prima pagina del Corriere della Sera, dedicata a Federica Brignone, nota campionessa olimpionica di sci, che si dovrà operare nuovamente. Insomma, sappiamo che aveva già subito degli infortuni che l'avevano portata a doversi operare, i medici di nuovo in pista entro 6 settimane, sugli sci ho dolore, Brignone si riopera, intervento riuscito. E questa è la fotonotizia della prima pagina del Corriere, che continua poi a pagina 22. Invece, in taglio basso, notizia sulla tecnologia, robotica e intelligenza artificiale per la cura dei tumori. La ricerca della Columbia University di New York, il nuovo approccio biologico. Intelligenza artificiale e robotica, le nuove armi per affrontare il tumore con un approccio biologico, per identificare il trattamento simultaneo di multipli stadi cellulari che compongono un tumore e che consentono un trattamento oncologico di precisione. La ricerca sarà pubblicata questa mattina su Nature Genetics da un gruppo di 28 scienziati della Columbia University. Ancora taglio bassissimo, altre due notizie. A Savona un bagnino è annegato con l'uomo che stava aiutando, cerca di salvare un uomo in mare ad Andora, ma muore anche lui annegato. Fabrizio Valente aveva 62 anni e si era tuffato per portare a riva una coppia. Articolo di Andrea Barsanti a pagina 20 del Corriere. E invece una notizia che riguarda il lavoro e in particolare i rider. IPM su Glovo ai rider offre aumenti truccati. Da Glovo aumento truccato ai rider. Il PM, la società paga i fattorini il 40% in più, ma decurta 3 ore su 10. Col decreto Meloni andranno assunti. Articolo di Luigi Ferrarella, pagina 26, che ci andiamo a prendere dall'interno, giusto per darne, insomma, momentaneamente conto in una maniera leggermente più approfondita. Eccolo qua. A pagina 24 del Corriere della Sera,
per la procura di Milano, solo in apparenza è generosa, ma in realtà è un cavallo di Troia. La nuova offerta di Glovo di aumentare del 40%, 40 e 20%, il compenso 14 euro l'ora anziché 10 e comunque 3 euro a consegna anziché 2,50. Al circa 40.000 ciclofattorini che in Italia si collegano alla piattaforma di consegna a domicilio di cibo. L'imperscrutabilità dell'algoritmo con cui Glovo autodetermina la nozione di tempo effettivo calmierato pagherebbe sì l'aumento, ma decurtando in media 3 ore ogni 10 ore di tempo effettivamente prestato dai rider. Ecco, e insomma il PM fortunatamente ha riconosciuto questo, questa criminosa distorsione della multinazionale di delivering. Allora, andiamo a chiudere a questo punto la prima pagina del Corriere della Sera con le notizie in taglio alto. È morta Dolly Parton, la regina del country, aveva 80 anni e ne parla Andrea Lafranchi a pagina 40 del Corriere della Sera. Inoltre c'è un virgolettato di Strisciuglio ADDFS delle ferrovie, disagi per i cantieri ma cresce l'affidabilità. Daniele Manca, pagina 33.

proseguiamo con la lettura dei quotidiani e passiamo a questo punto al Sole 24 Ore. Che ha come prima notizia in taglio centrale, prima notizia in taglio centrale, la notizia economica del giorno: sconto sulle accise, proroga in arrivo. Attesa oggi l'estensione del taglio del diesel, poi misure per fasce e settori. Il governo, necessario intervento europeo sugli extra profitti. Il governo è pronto a rinnovare oggi il taglio delle accise sul diesel. Lo sconto dovrebbe ricalcare l'intervento messo in campo fino al 24 agosto e poi allungarlo di altri 2 giorni. L'orientamento sarebbe quello di estendere l'intervento fino al 6 settembre, quando, con i dati del extra gettito di agosto, si potranno valutare nuovi interventi per le fasce deboli. Per il governo serve un intervento europeo sugli extra profitti. Abbiamo appunto già visto qual è la posizione del PD a riguardo, di accelerare questa manovra, la possibilità di questa manovra, anticipando l'intervento europeo. Ma insomma, poi leggeremo quest'articolo del Sole e approfondiremo la questione. Intanto continuiamo con la prima pagina, e c'è una notizia che da un po' il Sole, diciamo, una notizia che riguarda un tema che è da un po' che il Sole segue, del quale dà conto, e oggi guadagna la foto di notizia in prima pagina. Crisi di un modello Volkswagen in Germania, metà dei nuovi tagli. I lavoratori, persa la fiducia nel CDA. Sappiamo che in Volkswagen è in atto una pesante ristrutturazione che prevede il taglio di tanti posti di lavoro. Se non sbaglio, l'ultima cifra dovrebbe essere sui 50.000, e a quanto dice il Corriere, in Germania ci saranno ben metà dei nuovi tagli, saranno in suolo in terra tedesca. Ovviamente poi Volkswagen ha altre luoghi di produzione che al di fuori del terreno tedesco. Ancora in taglio basso, sempre in prima pagina del Corriere della Sera, Banco BPM offerta MPS senza premio. Moody's, alti rischi di esecuzione. Per il CDA di Banco BPM, riunitisi ieri, l'offerta del Monte dei Paschi non presenta un premio, citazione, per i suoi azionisti. Moody's, la doppia OPS del Monte, presenta significativi rischi di esecuzione. Intanto, dopo ISS, anche Glass Lewis consiglia ai soci di Intesa San Paolo di approvare l'aumento di capitale al servizio dell'OPAS su MPS. MEF, nostra quota del 4.8, congelata. Ci sono più sigle che parole in questo trafiletto in prima pagina del Sole. Risico bancario, il sottotitolo, eccitante gioco da tavolo. Va bene, comunque gli articoli di Magnano e Olivieri su questo risico bancario li trovate oggi a pagina 19 del Sole 24 Ore. E qua ancora Leonardo Maria Del Vecchio, anche c'è una sua foto anche in prima pagina del Sole 24 Ore. LMDV, così lo chiamano amichevolmente quelli del Sole, lascia gli incarichi in Essilor Luxottica e rompe con il CEO Milleri. Marigia Magnano a pagina 30 del Sole 24 Ore. Ancora andiamo sull'economia nazionale e sul dibattito politico che riguarda la legge di bilancio. Andiamo sul taglio a sinistra della prima pagina del Sole a leggerci le notizie. Manovra, Lega in pressing sullo scostamento, FI sul fisco, a pagina 2 del Sole 24 Ore.
verso la legge di bilancio, il vice premier, servono 20 miliardi per compensare il caro materiali, contributo anche da banche e produttori di energia. A settembre rischio stop per diversi grandi cantieri. Tra le misure più probabili in arrivo c'è il taglio dell'IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Questo in seconda pagina del Corriere della Sera. Trovate anche dei box con le misure principali. Uno, taglio IRPEF, riduzione al 33% fino a 60.000 euro. 2, tredicesime, detassazione al 15% fino a 15.000 euro. 3, rinnovi CCNL, fisco light al 5% da estendere al 2027. 4, ZES, zone economiche speciali, ipotesi estensione al centro nord. E questo insomma è il riassunto delle principali misure della manovra che il governo ha in cantiere. Ancora, tornando alla prima pagina, c'è un articolo, riportato un articolo di Stefano Manzocchi, interventi mirati per crescere. Non sappiamo interventi di cosa, quindi andiamocelo a vedere un attimo. A pagina 2, Stefano Manzocchi, l'analisi. Eccolo qua. Verso la manovra, necessarie misure per favorire la crescita, bilancio pro crescita con interventi mirati. Buste paga, per il nodo produttività salari serve un deciso intervento sulla fiscalità e la decontribuzione del reddito di produttività. Grandi opere, le infrastrutture diventano cruciali anche per settori come turismo, servizi avanzati ed export. Quindi questa è la ricetta di Manzocchi, che ritiene, mette al centro anche la questione grandi opere come nodo cruciale per come dire, appunto, per mettere in cantiere, per programmare una manovra pro crescita, che pensi appunto al elementi chiave per rilanciare la crescita. E sembra che per la politica interna, in prima pagina del Sole, sia tutto, ma il Sole dà anche qui in taglio basso a sinistra conto della situazione climatica che il nostro paese sta vivendo, non solo direi da ormai 3-4 mesi, ma da anni. Estate torrente, allarme UE, ecco, infatti non solo il nostro paese ma direi il globo, non solo l'Europa. Comunque, estate rovente, allarme UE, la siccità taglia le produzioni agricole del 14%. Articolo di Giorgio Dell'Orefice a pagina 5 del Sole 24 Ore, che dopo potremo andare ad approfondire nella lettura interna, ma andiamo a passo spedito a terminare la lettura della prima pagina del Sole. In taglio alto, con una fotonotizia, il Sole 24 Ore torna a Gaza. La denuncia di UNICEF: a Gaza malnutrito un bambino su 10. Articolo di Rosalba Reggio a pagina 12. Vita nella città distrutta, una famiglia palestinese fra le macerie. Questa è la foto che viene riportata al centro. Ma non si parla solo di Gaza, ma anche di Cisgiordania, con un reportage di Roberto Bongiorni. Cisgiordania, Burin nella morsa dei coloni, un assedio lungo 20 anni. E queste sono le notizie appunto sulla Palestina, che riporta oggi il Sole 24 Ore a pagina 11, con articoli di Rosalba Reggio e Roberto Bongiorni, che dopo andremo a leggere. Andando sugli esteri, il Sole anche dà conto di la posizione espressa da
dalla Cina nei confronti degli Stati Uniti per quanto sta accadendo in Iran, e per come gli Stati Uniti stanno gestendo la situazione, la guerra lì. Pechino, sanzioni USA a Iran illegali, tuteleremo i nostri interessi. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni all'Iran e l'avvertimento di Washington ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Il governo cinese ritiene che le sanzioni statunitensi, ritiene le sanzioni statunitensi unilaterali e illegali. Ancora, ecco qui, piuttosto piccola la notizia, che invece il Corriere e molti siti di informazione riportano come la principale della giornata. Prima visita in Russia, il capo della CIA Ratcliffe in missione a Mosca. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è volato in Russia a bordo di un aereo C-17 per alcuni incontri in programma ieri a Mosca. Lo riportano diversi media americani, è la sua prima visita in Russia. Ancora, sempre per restare in tema Stati Uniti, che sappiamo appassionare enormemente la stampa nostrana, guerra commerciale, il Canada replica a Trump dazi dal 15 al 50% sugli Stati Uniti. Sapete che proprio pochi giorni fa il governo statunitense ha nuovamente varato una misura di pesanti dazi nei confronti delle merci importate dal Canada, e il Canada risponde con la stessa moneta. Il Canada risponde ai dazi di Donald Trump: a partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani. Ai settori colpiti dai dazi 5,4 miliardi di aiuti. Ebbene, questa è la prima pagina, era la prima pagina del Sole 24 Ore.

Proviamo a questo punto sul Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano con una grossa fotonotizia al centro della prima pagina. Il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace. Abbiamo già visto dal Corriere che appunto Radcliffe, il capo della CIA e il ministro, il referente, scusate l'ignoranza, agli affari esteri della Santa Sede sono volati negli Stati Uniti, in Russia, Ucraina e non solo, il presule pronti a mediare. Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass. Fedorov ora a Kiev, sta perdendo la guerra. Provenzani, articolo a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano. E c'è anche un commento di un docente di storia russa a Belfast, Titov. Trump ha bisogno di Putin per l'Iran e non ha tempo per Kiev. Difficile che Zelensky arrivi al 27, cioè dal 2027. Ma il Fatto dedica anche spazio in prima pagina, in taglio alto, alla vicenda Ranucci e in particolare quanto alle ripercussioni che questa vicenda sta avendo sulla vita professionale di Ranucci e internamente alla RAI, al servizio pubblico. Riunione con scarica a barile fra Rossi e i vertici, cacciare Ranucci e spaccare i giornalisti, filo diretto tra RAI e Fratelli d'Italia. L'assalto frontale per commissariare il programma, un nuovo conduttore che non firmi i servizi e un capo autori esterno della squadra, ma nessuno vuole lasciare le impronte digitali. Le impronte digitali, per cosa lasciare le impronte digitali? Chissà, lo scopriremo dopo quando andremo a leggere gli articoli di Proietti e Rodano a pagina 8 e 9 del Fatto Quotidiano. E c'è anche il simpatico editoriale di Travaglio, o meglio con un titolo che vuole quantomeno suscitare un sorriso, non riuscendoci particolarmente. L'editoriale in prima pagina di Travaglio, il solito consueto editoriale in spalla destra del Fatto, che oggi intitola o la borsa o la vitola. Diciamo che quantomeno ci ha provato. Invece, in taglio a sinistra, la carrellata delle notizie del Fatto: il Colle non ci sta, Meloni prepara l'annuncio spot e il voto in aprile. Ma il Colle non ci sta, ma a cosa, caro Fatto Quotidiano? Vediamo a pagina 6-7, così giusto per non lasciare la notizia senza gambe. Elezioni 2027, destra e sinistra all'evento. Giorgia parlerà dopo i ministri, i vice e Fitto. Si studia una promessa sulle tasse, i timori di contestatori. Meloni si inventa la sparata preelettorale a Bari, misure antifischi. Insomma, non chiarissime questi titoli del Fatto Quotidiano, ma evidentemente il punto è che Meloni il governo sta mettendo a punto, ecco qua, evento al porto di Bari preelettorale, in cui Meloni studia una promessa sulle tasse e si parla di questo timore dei contestatori che si pensa di contrastare con delle misure antifischi. Chissà quali saranno queste misure antifischi. Dopo, se abbiamo tempo, approfondiremo la questione anche da un punto di vista tecnico proprio. A sinistra invece Speranza non vuole le primarie, Schlein e Conte tirano dritto. Questo dice il Fatto Quotidiano, in particolare Luca De Carolis a pagina 7. Il 20 settembre l'avvocato chiude Nova a Milano, mentre la leader PD parlerà a Bologna. Ieri sera riunione dei vertici M5S. Ancora taglio sinistro della prima pagina del Fatto Quotidiano,
e si parla di misura contro il caro energia, diesel sopra i 3 euro e un'altra proroga per lo sconticino.

0: Seggio, articolo che continua a pagina 12 del Fatto Quotidiano. Ebbene, ultima notizia in taglio bassissimo, notizia di cultura, in particolare di musica. 40 anni fa il concerto, i Queen a bordo del Gorbaciov, oltre quel muro. Mannucci a pagina 15 del Fatto Quotidiano.
1: No se siga ocultando que se hable y que lo sepa todo el mundo para eso, para que no vuelva a pasar. Digamos, que no lo sepan nada más mis hijos por ser mis hijos. Digamos, que no lo sepan nada más mis hijos por ser mis hijos. Yo más que nada espero, no sé, por ejemplo, a mis hijos.
0: E andiamo a continuare la lettura delle prime pagine. Questa è l'ultima, insomma, che leggeremo integralmente. Poi vediamo se c'è qualche altra notizia interessante da altre prime pagine. Andiamo a citare più velocemente. E appunto, l'ultima prima pagina che leggiamo per intero è quella del manifesto, che ha come notizia centrale la questione del taglio delle accise e delle misure contro il caro energia. La riserva della Repubblica. Parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli. Oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede. E brucia soldi a favore dei petrolieri. I loro extra profitti sono salvi, anche se l'Europa ha chiarito, tocca all'Italia tassarli. Pagina 2 e 3 del manifesto. Eh sì, ecco qua. Meloni si sveglia tardi sugli aiuti differenziati, CDM Lampo oggi per prolungare ancora il taglio delle accise e salvare il controesodo. Questo ci dice il manifesto al pagine 2 e 3 di oggi, mercoledì 26 agosto. Filippo Bellocca firma un commento che va anche in prima pagina. La toppa e il buco, il circolo vizioso che fa salvi solo i consumi dei ricchi. Il governo, che si professa sovranista e nemico dei vincoli di Bruxelles, ha aspettato per mesi una iniziativa dell'Unione che non serviva affatto. La Commissione europea ha ribadito all'Italia che la competenza sulla tassazione degli extra profitti è sempre stata in mano ai governi nazionali. Belloc, pagina 3 del manifesto, e il manifesto continua a parlare di energia e lo fa parlando di data center. Effetto serra: i data center fanno moltiplicare le centrali a gas. Sono state 529 le domande di nuovi allacci arrivate a Terna, la società che gestisce la rete elettrica in Italia. I nuovi data center si moltiplicano e le rinnovabili non bastano. Capocci, scusate, a pagina 3 del manifesto. Ecco qui che il manifesto invece passa anch'esso a parlare della guerra. Raffineria russa salta in aria di nuovo. Secondo attacco ucraino al grande polo di Krasnodar. Sì, Krasnodar, colpito in aprile. Benzina sempre più in crisi. La raffineria di Afipski, nella regione di Krasnodar, sud-ovest del paese, di fronte alla penisola di Crimea nel Mar Nero, lavorava il 2% del greggio russo, 6 milioni di tonnellate di petrolio trasformate in benzina, diesel e altri prodotti. Droni ucraini l'hanno colpita ieri notte, per la seconda volta dopo aprile, due morti. e una crisi dei carburanti che colpisce la popolazione russa e spegne il consenso alla presidenza di Putin. Secondo un sondaggio Gallup, per quel che valgono i sondaggi, ormai il 60% dei russi considera che la situazione economica stia peggiorando. Ma la crisi russa dei carburanti, che riverbera sui prezzi mondiali, la Russia era un grande esportatore, non comporta passi indietro di

Mosca. Il Cremlino dice no al piano ucraino di una zona economica speciale multinazionale in Donbass. Ne parla Brusa a pagina 4 del manifesto. E ancora, pace e guerra, il misterioso volo della CIA a Mosca. Un prigioniero statunitense da liberare o una proposta ucraina di dialogo da consegnare, o forse il tentativo di coordinare le regole del gioco tra nemici e amici. Sono varie le ipotesi che gravano sul viaggio del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca. Sempre pagina 4 del manifesto. Poi le notizie in taglio basso. Gerusalemme, Israele invade e occupa l'ultimo centro UNRWA. Con 50 camionette e un ministro, Israele invade e occupa l'ultimo centro dell'UNRWA a Gerusalemme, nel quartiere di Kafr Aqab, simbolo dell'apartheid. Avanza l'offensiva contro l'agenzia ONU, ma per i palestinesi dietro c'è anche l'aeroporto di Qalandia. Chiara Cruciati a pagina 6 del manifesto di oggi. Dopo andremo a leggere per intero la notizia quando passeremo alla parte interna dei quotidiani. Volkswagen, solo tagli e nessuna certezza. Abbiamo visto già ampio spazio dedicato in prima pagina Sole 24 Ore. Scontro tra il CEO di Volkswagen Oliver Blume e il sindacato, che teme i 15.000 tagli in 115.000 tagli in Germania. Insomma, numeri veramente veramente molto importanti. La presidente del consiglio di fabbrica, Daniela Cavallo, fiducia compromessa. Ipotesi di conversione bellica per il sito di Osnabrück. Canetta a pagina 6. E infine, primarie del campo largo, di cui parlava anche il Fatto Quotidiano, e qui ne dà conto anche il manifesto in taglio basso della prima pagina. PD, dubbi sulle primarie, AVS rilancia, non serve un leader prima del voto. Nel PD cresce il fronte del no alle primarie. Ieri Roberto Speranza ha dato voce a chi ritiene un errore politico, a chi lo ritiene un errore politico che va evitato. Tesi da tempo sostenuta da AVS, Bonelli, sul programma indichiamo come leader un nome simbolico. Gelo di Conte. Carugati a pagina 9. Abbiamo poi in taglio alto, oggi in edicola manifesto, c'è La fine del mondo, che è un che non conosco sinceramente, ma ultima rivista di fumetti è il sottotitolo. Non costa poco, perché costa 4 euro più il prezzo del quotidiano, e niente, me l'hanno rifilata a mia insaputa. C'è un Dylan Dog inedito, sembra comunque, devo dire, sembra carino per chi ama i fumetti, col manifesto di oggi. E culture, Sarah Bennett, vita e sogni di donne dietro e oltre le sbarre, in un libro Le storie di condannate all'ergastolo. Pagina 12 del manifesto, visioni, Dolly Parton, addio alla regina del country, la cantautrice è morta a Nashville a 80 anni. E infine c'è una rubrica di Francesco Pallante, Woke, quella tardiva attenzione ai diritti sociali, al di là della bizzarria di discutere un fenomeno in Italia inesistente, il dibattito sul Woke ha perlomeno il pregio di aver prodotto una levata di scudi contro la tesi della contrapposizione tra diritti civili e diritti sociali. Segue a pagina 11 Francesco Pallante.

Va bene, quando sono le 9:07 di questo mercoledì 26 agosto, direi che possiamo passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani. Quelli che stavate sentendo in sottofondo durante la lettura delle prime pagine sono Codazzo Roma, sempre italiani, italiana, un progetto direi di rock psichedelico, ma adesso mentre organizziamo qua le informazioni per la seconda parte della rassegna stampa, vi lascio ad un altro pezzo, Black Sagan, pubblicato con l'etichetta di Bologna Maple Death, questa è Idoli rotti, fatti di paura e odio.

Eccoci qua, torniamo allora in voce per procedere alla lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Iniziamo con la notizia del viaggio in Russia, in particolare. Sì, parlare della guerra in Ucraina del direttore della CIA, John Ratcliffe, ma anche della diplomazia vaticana, che vola sempre in Russia. E leggiamolo dalla pagina 2 del Fatto Quotidiano, articolo di Sabrina Provenzani. Il direttore della CIA vola a Mosca e la diplomazia vaticana avanza. Di sicuro c'è solo lo scoop di CBS. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha raggiunto ieri Mosca per una serie di incontri di cui non si conoscono né i dettagli né le finalità. Doveva essere una missione segreta trapelata quando un aereo da trasporto Boeing C-17 a Globemaster III dell'aeronautica militare statunitense è stato avvistato in un aeroporto di Mosca, insieme a un corteo diplomatico americano. Nessun commento né da Washington né dal Cremlino né dalla CIA, ma secondo CBS si tratterebbe del primo viaggio di Ratcliffe in Russia. Secondo il Financial Times, che cita una fonte a conoscenza del piano, gli USA avrebbero chiesto all'Ucraina di non colpire Mosca e San Pietroburgo, mentre Ratcliffe, il cui aereo ha sorvolato la Lettonia, era in volo e durante la visita. Kiev ha accettato e il C-17 è ripartito ieri sera per gli USA. Le principali ipotesi sulla missione sono quattro. La prima, su un intervento di alto livello per riprendere i negoziati proprio sul conflitto ucraino, all'indomani della nuova proposta di pace del presidente Volodymyr Zelensky, proposta già respinta da Putin come inaccettabile ed esotica, perché non tiene conto della situazione sul campo. C'è un precedente. Nel 2021 l'allora capo della CIA William Burns si era recato a Mosca per discutere direttamente con il presidente russo, mettendolo in guardia contro l'invasione dell'Ucraina, che fu lanciata comunque pochi mesi dopo. Altro scenario: Ratcliffe sarebbe a Mosca anche per portare a casa Charles Zimmerman, cittadino americano condannato a 5 anni di detenzione per trasporto illegale di armi, che quest'estate aveva presentato una richiesta di grazia. La CIA ha in effetti svolto un ruolo decisivo nei recenti scambi di detenuti tra USA e Russia, compresi nell'aprile 25 il rilascio, negoziato personalmente da Ratcliffe, della cittadina americano-russa Ksenia Karelina, e nel 2024 quello del giornalista del Wall Street Journal Evan Gerskovich e del veterano dei Marines Paul Whelan. È però considerato improbabile che il capo dell'agenzia si sposti personalmente per un detenuto, e in serata ha preso forza una terza ipotesi, estranea al dossier ucraino, ma fondamentale per l'altro grande scontro in corso, molto più essenziale per Washington: l'Iran. Come nota alla CNN, la missione segue di un giorno l'annuncio da parte del segretario del Tesoro Scott Bessent dell'operazione Economic Outcast, la strategia pensata per isolare l'Iran dal resto del mondo, punendo i paesi e le entità che continuano a fare affari con Teheran. La Russia è un partner commerciale strategico dell'Iran. Per il Wall Street Journal, invece, la visita potrebbe essere collegata a informazioni di intelligence sul fatto che la Russia avrebbe avviato i preparativi per una nuova mobilitazione militare in Ucraina, insieme a piani per mettere alla prova la determinazione della NATO.
Di fatto la mediazione USA sull'Ucraina appare congelata da mesi. Chi non smette di tentare la via della diplomazia è Papa Leone, che in Russia in questi giorni fino al 28 ha inviato Paul Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Questa guerra deve finire, ha affermato Gallagher a margine di un incontro su diverse questioni internazionali, definito franco e costruttivo col ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità tra Russia e Ucraina e avviare negoziati, perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto, sottolineando che la Santa Sede continuerà a offrire un sostegno diplomatico e uno spazio per il dialogo. Lavrov ha ringraziato il Vaticano per la posizione equilibrata tenuta sull'Ucraina e per il ruolo attivo per la risoluzione del conflitto. Sempre ieri Zelensky ha rivelato di aver raggiunto un accordo con un paese non nominato per la consegna di un piccolo numero di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot. E questo è quanto sulla situazione, quanto almeno riporta il Fatto Quotidiano.

sempre in tema esteri e Stati Uniti, andiamo, voliamo come ha fatto Radcliffe, senza un Boeing però, ma semplicemente spostando un giornale, a pagina 8 del Corriere della Sera, per leggere di quanto accade in Iran, o meglio tra l'Iran e gli Stati Uniti. Iran accusa Trump è un bullo, su questo diciamo è poco ma sicuro. Washington sminato lo stretto, Oman e Pakistan annunciano passi avanti per la riapertura e la futura gestione di Hormuz, pagina 8 del Corriere, articolo di Monica Ricci Sargentini. Facciamo una lettura un po' verticale. Quando un bullo dichiara che ogni banca, azienda, porto e governo deve scegliere tra le obbedienze e capricci di Washington o affrontare la vendetta americana, non si tratta più solo dell'Iran. Teheran risponde al D-Day economico annunciato agli Stati Uniti, accusando Washington di annientare le regole più basilari del diritto internazionale. Ma la Casa Bianca rilancia, la pressione funziona, la Repubblica Islamica è in una spirale di morte economica e militare. E nello stretto di Hormuz, assicura Donald Trump, tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare. In botta e risposta, fotografa una giornata in cui lo scontro economico si intreccia con una cauta ripresa della diplomazia. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Esmail Baghei denuncia grosse illegalità e bullismo sistematico e avverte che nessun paese disposto a difendere la propria sovranità accetterà di scegliere tra obbedire agli Stati Uniti o essere escluso dal sistema del dollaro. Scott Bessent replica su X: la leadership iraniana sta riconoscendo ciò che il mondo può vedere, la pressione sta funzionando. Il segretario al tesoro si riferisce alle parole di Masoud Pezeshkian: la guerra dovrà finire a un certo punto. E a quelli del presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf sulla fame, la mancanza di liquidità e la debolezza della produzione interna. Washington, promette Bessent, continuerà a recidere ogni ancora di salvezza economica fino a lasciare Teheran isolata. Intanto Iran e Oman annunciano passi avanti verso una riapertura dello stretto di Hormuz dopo l'incontro a Teheran con Abbas Araghchi, il ministro degli esteri omanita Badr al-Busaidi ha detto di sperare che presto possa essere aperto un corridoio temporaneo insieme ad accordi pratici per ripristinare una navigazione sicura. Il piano prevede anche un progetto congiunto di sminamento e negoziati tecnici per la futura gestione dello stretto. Il canale più attivo resta quello pakistano al momento.

tutto questo si esprime anche la Cina. Per la Cina le minacce USA sono l'ennesimo bluff, le sanzioni unilaterali sono sempre illegali. Pechino continua ad acquistare il greggio da Teheran, sempre pagina 8 del Corriere. La diplomazia di Pechino ha risposto con apparente durezza alla minaccia di sanzioni americane per l'appoggio sotto banco all'Iran. Il governo della Repubblica Popolare Cinese adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri legittimi diritti e interessi, ha detto il portavoce degli esteri nel briefing di routine alla stampa internazionale. Segue la solita posizione, ferma opposizione a sanzioni unilaterali, quelle americane, che sono sempre illegali e innescano effetti a catena. La stampa cinese ha lanciato una vignetta della Statua della Libertà che si droga di sanzioni. Come ci si droga di sanzioni, chissà, dobbiamo andare a vedere la stampa cinese. Tutto sommato una reazione a bassa intensità che lascia intendere come Xi Jinping e i suoi consiglieri non credano di essere davvero nel mirino del D-Day economico, minacciato la settimana scorsa da Donald Trump contro Teheran e i paesi che lo aiutano a sfuggire allo strangolamento. Gli analisti di Pechino hanno notato che anche quando lunedì il segretario al tesoro Scott Bessent ha annunciato sanzioni secondarie verso ogni entità che faccia affari con il regime iraniano, non ha citato esplicitamente la Cina, ma si è limitato a rispondere a una domanda della stampa sull'eventuale inclusione di Pechino nel piano punitivo. Nessun paese è al di sopra, ha detto Bessent. Ha diversi motivi per pensare che sia l'ennesimo bluff di Trump e per credere di avere comunque in mano le carte per giocare la partita economica anche se si dovesse fare più dura. Da mesi Washington diffonde informazioni sul presunto sostegno cinese alla difesa iraniana. Si è parlato di uso dei dati della rete satellitare cinese concessa ai Pasdaran per guidare i loro attacchi missilistici, poi di vendita di lanciarazzi aerei. Accuse mai provate fino in fondo e che comunque non hanno fatto scattare alcuna sanzione e non hanno impedito a Trump di andare a Pechino lo scorso maggio. Xi sa di avere un'arma di rappresaglia temuta dagli americani, le famose terre rare essenziali per la produzione tecnologica. È stata proprio la prospettiva del blocco di questi minerali a costringere l'anno scorso Trump a una tregua tattica nella guerra dei dazi dichiarata a Pechino.

Va bene, direi che la nostra dose quotidiana di Stati Uniti ce la siamo fatta. Questo che sentite in sottofondo è Acid Boy, The Final Chapter, e progetto di Regal, un artista spagnolo. Comunque continuiamo e andiamo a questo punto sul interni, caro carburanti, sconto sulle accise. Abbiamo letto ampiamente nelle prime pagine, andiamo adesso a leggerlo sulle pagine interne e prendiamo il Sole 24 Ore. Cos'altro se non il Sole 24 Ore? No, poi andiamo anche sul Manifesto magari, però iniziamo dal Sole 24 Ore già che ce l'abbiamo. E pagina 3, accise, nuova proroga in arrivo, poi aiuti mirati a fasce e settori. Caro carburante, al vaglio del CDM di oggi l'ipotesi di estendere il taglio sul diesel fino al 6 settembre. Il governo, serve intervento europeo su extra profitti. La presidenza irlandese apre al confronto. Celestina Dominelli e Lorenzo Pace. Pagina 3 del Sole di oggi. Il governo si appresta a rinnovare oggi il taglio delle accise sul diesel per alleggerire il conto che gli automobilisti italiani dovranno pagare alla pompa in vista del controesodo di fine agosto. L'estensione dello sconto dovrebbe ricalcare, ma il condizionale è d'obbligo perché le riflessioni sono ancora in corso, l'intervento messo in campo fino allo scorso 24 agosto e poi allungato di altri due giorni grazie al meccanismo delle accise mobili, pari a 17,1 centesimi di riduzione sull'aliquota relativa al gasolio. Sulla durata del taglio la quadra sarà evidentemente individuata in modo collegiale quando alle 18 di oggi pomeriggio si riunirà il Consiglio dei Ministri, ma l'orientamento sarebbe quello di estendere l'intervento per una decina di giorni, almeno fino al 6 settembre, quando, con i dati dell'extra gettito di agosto in mano, che se certi sarà più alto di quello di luglio, 20 milioni grazie all'esodo per le ferie estive e ai listini più cari, si potrà valutare come intervenire nuovamente per fronteggiare ancora l'impatto del caro energia. Ad anticipare le mosse dell'esecutivo è stato ieri il vicepremier Matteo Salvini, a margine del meeting di Rimini, dopo che aveva preso parte in mattinata al vertice convocato in videocollegamento dalla premier Meloni e al quale avevano partecipato anche l'altro vicepremier e il ministro degli esteri Antonio Tajani e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Faremo domani, ovvero oggi per chi legge, un consiglio dei ministri. Intanto prorogheremo lo sconto diesel. Poi stiamo ragionando più a lungo termine. Occorrono dei soldi, ovviamente, e i soldi vanno chiesti laddove ci sono, aveva spiegato il titolare del MIT, lasciando traperare la volontà dell'esecutivo di individuare nuove coperture per sostenere gli interventi contro il caro bollette. Coperture che nelle intenzioni del governo dovrebbero arrivare anche da una nuova tassazione a livello comunitario sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un tema quest'ultimo su cui anche ieri la portavoce della Commissione europea Paola Pigno è tornata a ribadire la linea di Bruxelles espressa già il giorno prima. La tassazione degli extra profitti rientra nella competenza degli Stati membri, chiudendo di fatto la strada a un intervento dell'UE che, ha ricordato Pigno, avevamo effettivamente proposto, ma lo avevamo fatto in circostanze estremamente eccezionali, quando i prezzi avevano raggiunto livelli senza precedenti. Una linea però non condivisa dal governo, che ieri attraverso fonti di Palazzo Chigi ha rilanciato il dossier precisando che la missiva inviata nei giorni scorsi dall'Italia insieme ad altri 5 paesi, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, alla presidenza di turno irlandese è un'iniziativa politica pensata per aprire un confronto diretto e un dibattito tra i ministri delle finanze dei paesi membri, e che la Commissione non è dunque il destinatario di un'istanza formale di valutazione, ma la discussione attiene al dialogo politico sovranazionale tra Stati membri.
Un'azione limitata al solo perimetro di un singolo paese, è la tesi sostenuta da Palazzo Chigi, rischia di produrre evidenti asimmetrie di mercato, con penalizzazioni per le imprese nazionali del settore energetico che operano principalmente sul mercato internazionale. Ergo, un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva, si rimarca. È questa dunque la posizione che l'Italia porterà avanti e sulla quale cercherà un asse con gli altri paesi in seno al Consiglio UE, potendo contare su una prima apertura da parte della presidenza irlandese di turno alla guida del Consiglio UE. Come ha spiegato ieri un portavoce, i governi di tutta Europa prestano giustamente grande attenzione agli sviluppi sui mercati dell'energia e al loro impatto sulle famiglie, sulle imprese e sull'economia nel suo complesso. Va bene. Andiamo in chiusura dell'articolo. Quanto alla mossa attesa oggi in CDM, il governo trova a trovare la quadratura del cerchio, consapevole che il rubinetto delle risorse a disposizione non è infinito e che finora, solo per assicurare il taglio delle accise, sono stati spesi 1.908 miliardi, che salgono a 2.412 miliardi, considerando anche 504 milioni messi in campo per assicurare agevolazioni mirate dall'autotrasporto alla pesca attraverso i crediti d'imposta. Per l'autotrasporto gli aiuti sono iniziati a marzo e arrivano fino a fine agosto, mentre per gli altri comparti, agricoltura compresa, sono finiti a maggio e gli operatori chiedono nuovi interventi che sono al vaglio dell'esecutivo, insieme ad altri aiuti mirati per le fasce di reddito più basso.

Andiamo a leggere brevemente anche quanto dice il manifesto a riguardo. Carburanti, Meglioni si sveglia tardi sugli aiuti differenziati. CDM lampa oggi per prolungare ancora il taglio alle accise e salvare il controesodo. Pagina 2 e 3 del manifesto, anzi pagina solo 2, scusate. Prima una proroga di 7 giorni dei tagli alle accise, poi una misura più calibrata in base al reddito e la strategia del gruppo di studio allo studio del governo per contrastare il caro carburanti, ma potrebbe essere troppo tardi per attuarla. Il Consiglio dei Ministri ne discuterà oggi, l'abbiamo detto. La strategia del governo Meloni finora è stata fallimentare. Quando è scoppiato il conflitto in Iran, che ha provocato la chiusura dello stretto di Hormuz e l'impennata dei prezzi del petrolio, l'esecutivo ha deciso di calmierare il costo del carburante tagliando le accise. Era marzo e si pensava fosse una misura straordinaria per pochi giorni, credendo a Trump che prometteva una guerra lampo, e invece non è ancora finita. Lo sconto di 17 centesimi al litro non è servito. A febbraio la benzina e il gasolio erano intorno a 1,65 euro, oggi superano i 2 euro nonostante il taglio delle accise. E va bene, di proroga in proroga si è arrivati a domenica scorsa, quando Giorgetti e Picchetto Fratin hanno firmato un mini rinvio di 48 ore raccattando i 20,8 milioni del maggiore gettito dell'IVA dovuto all'aumento dei prezzi. Ma i ministri si sono finalmente resi conto che non si poteva più andare avanti così. Lo Stato sta sperperando troppi soldi per assecondare la Premier, che ha preferito abbassare genericamente le tariffe alla pompa anziché studiare misure calibrate in base al reddito. I dubbi riguardano già la proroga di una settimana, va bene, questo abbiamo detto. In ogni caso il governo italiano si è accorto tardi di una possibilità di cui si parla da settimane. Una legge europea o nazionale che sia richiederebbe lunghi tempi tecnici della discussione e approvazione, senza contare le inevitabili lobby fossili. Le inevitabili pressioni delle lobby fossili. Il governo ha invece pochi giorni, è in ritardo anche l'intervento scaglionato in base al reddito. Da settimane è sul tavolo l'idea di un contributo di 100 euro al mese per il carburante da caricare sulla social card dedicata a te, di cui siamo titolari 1,2 milioni di famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. L'intervento sarebbe costato 480 milioni in 4 mesi, avrebbe aiutato chi ha più bisogno, ma ha prevalso la scuola meloniana di favorire anche chi può continuare a permettersi il piano più costoso. Così si è bruciato 5 volte tanto.

Ok, allora continuiamo sull'economia e politica interna. Abbiamo visto, quando abbiamo letto la prima pagina del Corriere, la richiesta dell'Italia di usare 8 miliardi, scusate, del fondo SAFE per investire in difesa. E ecco qui che allora andiamo su pagina 8 del Corriere. Il piano per la difesa con l'aiuto UE, l'Italia userà 8 miliardi del SAFE. Serviranno anche a rifornire magazzini dopo gli invii a Kiev di materiali per 3 miliardi. Scusate, non pagina 8, 8 miliardi, ma pagina 4 del Corriere della Sera. Simone Canettieri. L'Italia userà il progetto europeo SAFE per 8 miliardi su 14,9 totali disponibili. Servirà a finanziare gli investimenti nel settore della difesa comune. Roma e Bruxelles si apprestano così a chiudere l'accordo sul prestito da restituire in un arco temporale di massimo 45 anni dopo un balletto durato mesi. La Commissione ha avuto scambi con l'Italia su due punti, sull'importo finale e sui tempi della decisione, spiega il portavoce dell'esecutivo europeo Thomas Regnier. Il ministro della difesa Crosetto ha sempre detto che l'Italia avrebbe fatto la sua parte e quello degli esteri Tajani lo aveva confermato di fronte al Parlamento. Il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti, nonostante una freddezza iniziale, reputa lo strumento conveniente rispetto agli interessi forniti dai titoli di Stato. I fondi saranno utilizzabili dal prossimo anno anche per riempire i magazzini della difesa, già approvati al sostegno all'Ucraina, alla luce anche del no al progetto Puri di Trump, che prevede di comprare armi dagli USA per sostenere Kiev. Da Palazzo Chigi, confermata l'intenzione di scongelare il pacchetto numero 13 di aiuti militari a Zelensky, al di là dell'invio dei generatori elettrici in vista dell'inverno, già annunciati dopo dalla Premier Meloni dopo la riunione dei volenterosi di lunedì. L'ultimo risale a fine anno. La lista è pronta. A ritorno dalle ferie, il ministro Crosetto andrà a presentarla al Copasir. Stessa cosa faranno capire dai piani alti di Fratelli d'Italia, consapevoli del complesso equilibrio di cui tenere conto. Tra le critiche del generale Roberto Vannacci e l'intenzione di non fornire armi a lunga gittata in grado di colpire Mosca, al contrario di Francia e Regno Unito. Va bene. Direi che per questa abbiamo detto abbastanza. Passiamo alla prossima.

passiamo alle prossime notizie, quindi ci muoviamo in Palestina. Abbiamo visto che ne parlano oggi sia il Sole 24 Ore che il Manifesto. In particolare il Sole 24 Ore riporta un'indagine UNICEF svolta a Gaza: un bambino su 10 soffre di malnutrizione. Pesa la mancanza di qualità alimentare e di cibi adeguati per i neonati e i più piccoli. Il Ministero della Salute a Gaza sta verificando un crollo totale dei beni e dei servizi essenziali per la vita. Se ne sono accorti con un po' di ritardo, verrebbe da dire. Più di un bambino su 10 al di sotto dei 5 anni a Gaza soffre di malnutrizione cronica o ritardo della crescita. Lo denuncia l'UNICEF dopo un'indagine nutrizionale condotta nella striscia di Gaza tra il 31 maggio e il 15 giugno di quest'anno. Nonostante l'incremento degli arrivi degli aiuti, insomma, il quadro rimane complesso per la qualità dell'alimentazione molto scarsa. Certo, definirlo complesso è veramente un eufemismo. Questo lo dico io. Abitudini alimentari inadeguate per i neonati e bambini piccoli e un notevole impatto delle malattie infantili, frutto di condizioni di vita in cui manca quasi tutto. Nella striscia, ha raccontato ad Al Jazeera il dottor Munir Al-Bursh, direttore generale del Ministero della Salute di Gaza, si sta verificando un crollo totale dei beni e dei servizi essenziali della vita. Solo un terzo delle stazioni di ossigeno, per esempio, rimane operativa e qualsiasi guasto potrebbe provocare la morte dei pazienti. Ma ad uccidere nella striscia sono ancora gli attacchi dell'esercito israeliano. Dopo i due bambini morti lunedì, anche ieri sono registrate delle vittime. Un drone ha ucciso 3 persone nel campo profughi di Yaballa. Un attacco a Yankunis, a sud di Gaza, ha ucciso una persona e ne ha ferite 4, mentre colpi di arma da fuoco hanno ferito gravemente una ragazza a est di Deir el-Bala, al centro dell'enclave. Una realtà che costringe alla fuga chi se lo può permettere. Proprio ieri, con il coordinamento delle autorità israeliane, 150 palestinesi con doppia cittadinanza hanno lasciato la striscia con i loro accompagnatori per raggiungere la Giordania e successivamente i paesi di destinazione finale. A un anno dall'attentato contro l'ospedale Nasser, che ha ucciso 22 palestinesi, tra cui giornalisti e soccorritori, nessuno è stato chiamato a rispondere all'attacco. Come raccontato da Associated Press, che nell'attacco ha perso una fotogiornalista che collaborava con la testata, e nonostante le ripetute richieste dell'agenzia, l'esercito non ha fornito dettagli sull'indagine. Un soldato israeliano che ha chiesto l'anonimato e che ha parlato con AP ha però dichiarato che l'esercito non ha trovato alcuna prova che collegasse le vittime ad Hamas. La seconda fase del piano di pace intanto procede tra piccoli passi e molteplici ostacoli. Ieri, infatti, un centinaio di manifestanti israeliani ha protestato di fronte alla nuova base costruita nei pressi del valico di Kerem Shalom per ospitare la forza di stabilizzazione internazionale. I manifestanti hanno espresso la loro contrarietà all'ingresso di truppe straniere prima del disarmo totale di Hamas. Sempre critica la situazione in Cisgiordania, dove la presidenza palestinese ha chiesto la riunione del Consiglio di Sicurezza ONU per quanto accade a Gerusalemme e nei territori occupati. Va bene, e poi sempre a pagina 11 del Sole 24 Ore c'è un reportage di Roberto Bongiorni svolto in Cisgiordania, in particolare a Burin. Cisgiordania, la famiglia Sufan, stretta tra avamposti e insediamenti, vive isolata in una casa fortezza che è l'emblema del dramma palestinese di una colonizzazione sempre più aggressiva. A Burin, nella morsa dei coloni, un assedio che dura 20 anni, e questo lo trovate appunto a pagina 11. Non lo leggeremo ora perché è un po' lungo e non abbiamo molto tempo, ma insomma c'è questo reportage sulla Cisgiordania, in particolare sull'assedio dei coloni, a pagina 11 del Sole 24 Ore. Mentre sul Manifesto, a pagina 6,
Israele invade e occupa l'ultimo centro UNRWA, UNRWA, difficile da pronunciare, ma si chiama così, con la doppia V. Scusate che prendo la pagina, eccolo qua. L'invasione militare guidata dal ministro Ben-Gvir è rivendicata da Netanyahu nel quartiere di Kfar Aqab, simbolo dell'apartheid. Kfar Aqab, chi era Crociati? Kfar Aqab è territorio di grigi, il colore dei palazzoni poveri tirati su in fretta e senza ambizione di armonia architettonica si specchia nello status urbanistico del quartiere più popoloso di Gerusalemme Est. Uno status che è un limbo, figlio degli interessi dell'occupazione israeliana. Con la costruzione del muro di separazione nel 2002, Kfar Aqab è stato tagliato fuori dalla città santa, separato dalla barriera alta 8 metri e da checkpoint militari. Di fatto oggi è periferia di Ramallah, Cisgiordania, ma i suoi abitanti palestinesi hanno in mano ancora la carta d'identità di Gerusalemme e le tasse le pagano la città oltre il muro. Sono oltre 120.000, troppi per la bilancia demografica che Tel Aviv vorrebbe per Gerusalemme, sempre meno palestinesi e più israeliani ebrei. Kfar Aqab è un quartiere povero, sovraffollato, senza spazi verdi, ospedali, fognature decenti. I servizi pubblici sono una chimera, Israele non ne dà e al di là del muro, è al di là del muro, dice, ma non vuole rinunciare alla terra che tiene su i palazzoni. All'autorità nazionale palestinese è impedito fornirne. Qui non ha potere nemmeno formale. Kfar Aqab è Gerusalemme quando serve. Ieri serviva, quando alle 10, dopo mesi di minacce e provocazioni, l'esercito israeliano si è presentato con 50 camionette e un ministro, Ben-Gvir, a guidare le truppe all'assalto del Qalandiyya Trading College, il più antico istituto professionale gestito dall'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Dal 1952, ricordava poche settimane fa Roland Friedrich, direttore dell'UNRWA per la Cisgiordania, quasi sono diplomati migliaia di giovani tra i 15 e i 19 anni che, tra le aule verniciate di bianco e blu, hanno imparato un mestiere e ricevuto istruzione gratuita. Oggi 16 corsi offerti ospitano 270 studenti, ma dei suoi spazi, le infermerie, gli asili e i servizi di base godono oltre 16.000 persone. Il 4 agosto Friedrich aveva avvertito: qui l'esercito non può entrare, è territorio protetto e gode dell'immunità riservita allo staff e alle strutture delle Nazioni Unite. Israele non ci fa mai caso, all'inizio 2026 lo ha invaso almeno 4 volte. Ieri la quinta è stata probabilmente l'ultima, i soldati israeliani hanno cacciato lo staff e gli studenti, hanno occupato il centro e avviato la sua demolizione. Lo stesso destino riservato al quartiere generale UNRWA a Gerusalemme Est a gennaio e ai centri dell'agenzia nella città occupata, scuole, cliniche, uffici, servizi di raccolta di rifiuti. Un'offensiva figlia della legge approvata dalla Knesset nell'ottobre 2024 che mette al bando l'UNRWA sul territorio di Stato di Israele e su quello che controlla attraverso l'occupazione militare del 1967.

verranno sottoposte a Siegfried Ranucci tre offerte per un suo possibile ricollocamento nella comunicazione con cui gli verrà notificato che non sarà più lui a condurre la trasmissione. Poi si metterà mano a quello che è temuto come un commissariamento. Il nuovo capo degli autori sarà un esterno alla squadra di Ranucci. È stata sondata a più riprese la giornalista Raffaella Pusceddu, ma gli innesti non si fermeranno a questo. Di qui il timore della redazione, ossia che al di là di Ranucci l'obiettivo sia quello di cambiare il format stesso di Report per come è stato fin qui, in quanto sgradito al governo. Chi avrà l'ultima parola sull'inchiesta da mandare in onda nella stagione a partire a novembre? E chi sarà il nuovo volto di Report? Di sicuro, a differenza di Ranucci, avrà solo il ruolo di conduttore. Questo, insomma, molto, molto rapidamente è la notizia che vorrei accompagnare ad un'altra notizia che riguarda sempre la RAI e che trovate non tanto sui quotidiani, ma sicuramente, eccolo qui, sicuramente sull'Espresso, l'Espresso, sì, online. L'Espresso Online ieri 25 agosto, la notizia è che chiude il canale Rai Scuola per fare spazio a un nuovo canale, si chiama Italiana, meno istruzione, la pubblicità qua però ci impedisce di leggere, meno istruzione, spazio a Borghi e Sagre, Rai Scuola chiude e lascia il posto a Italiana. Un canale basato sulle emozioni identitarie. Dal 1 ottobre il canale 57 del digitale terrestre non trasmetterà più lezioni di matematica, storia della letteratura o esperimenti di fisica, ma un palinsesto dedicato a Borghi, prodotti tipici e feste locali. Una petizione ha già raccolto oltre 25.000 firme, mentre il PD presenta un'interrogazione parlamentare. E insomma, questo è quello che sta accadendo alla RAI, che certo non è che fosse un servizio già da prima, ma adesso ci dobbiamo sorbire un canale sulle sagre. Vabbè, speriamo che siano quantomeno, insomma, sagre divertenti, ecco.

che poi magari parlassero delle sagre, ecco, immagino già i servizi, forse non dovrebbero parlare i giornalisti e le giornaliste, ecco, questa potrebbe essere una questione.

per andare a chiudere la rassegna stampa volevo tornare su Sole 24 Ore e per approfondire brevemente una notizia che avevamo già letto in prima pagina. Cambiamento climatico è la rubrica in cui si trova questo articolo. Allarme UE, la siccità taglia le produzioni agricole. L'allarme del centro di ricerca UE, produzioni in calo del 14%, colpiti mais, soia, foraggi, ma anche ortofrutta e vino. C'è anche una mappa che riporta il livello di gravità tra l'1 e il 10 agosto 2026, un po' in tutta Europa, o meglio l'Europa centro-meridionale, e la Spagna e l'Italia non sono messe malissimo. Insomma, l'Italia, tra l'altro, lungo tutto l'Appennino, è messa bene. L'allarme è, devo dire, insomma, almeno in questi giorni qua, soprattutto in Francia e a nord dei Balcani, diciamo in Ungheria, direi. Comunque, se vi interessa la mappa, la trovate a pagina 5 del Sole 24 Ore. Cartoline dalla siccità: se a soffrire la mancanza d'acqua.

acqua è persino il centro dell'Inghilterra, area proprio per eccellenza. Se soffrire la risalita del cuneo salino, ovvero dell'acqua di mare lungo il corso dei fiumi a secco, sono persino Olanda e Belgio, paesi nei quali le precipitazioni hanno sempre alimentato in abbondanza fiumi e laghi. Se a soffrire la siccità sono persino le valli del Danubio e del Reno, in passato teatro di grandi alluvioni, è evidente che l'estate 2026 ha segnato un nuovo passo in avanti nel percorso del cambiamento climatico. E un forte allarme per la minaccia all'agricoltura europea a causa della mancanza d'acqua è stato lanciato ieri dal centro comune di ricerca JRC, della Commissione UE. Nell'ultimo bollettino del centro, le previsioni di resa delle colture estive UE sono state riviste al ribasso fino a un meno 14% e comunque sotto la media degli ultimi 5 anni. Da un punto di vista geografico, sono state colpite in particolare Francia, Germania meridionale, Italia settentrionale, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania occidentale. Sotto il profilo invece delle colture in sofferenza, prati stabili, le colture foraggere e quelle irrigue a pieno campo come mais e soia. Spostandosi più a est si sta registrando una forte contrazione della produzione di girasole, mentre nell'area mediterranea stanno soffrendo i frutteti e anche la vite. Raramente la vendemmia è entrata nel vivo ad agosto, come è avvenuto in Italia e persino nel nord della Francia. Secondo il bollettino JCR, in gran parte dell'Europa occidentale e centrale la disponibilità di foraggio rappresenta un problema perché il calo persistente e la siccità hanno ridotto la disponibilità di pascoli e l'accumulo di biomassa. Il combinato disposto di scarsità di foraggi e taglio delle produzioni di mais e soia rischia di mettere in difficoltà il settore della zootecnica, facendo venir meno la disponibilità di prodotti importanti per l'alimentazione alimentare. Nei paesi del Benelux, in Slovenia e in Croazia, continua il bollettino del centro di ricerca UE, le condizioni di caldo e siccità hanno ridotto le aspettative di resa per le colture estive, in particolare per il mais. Nell'Irlanda meridionale, nella Germania settentrionale e in Danimarca, bassissimi livelli di umidità del suolo sono seguiti a precipitazioni inferiori alla media. Finora non sono stati rilevati impatti significativi sulle colture, che potrebbero tuttavia risentirne se le condizioni di siccità dovessero persistere. Ebbene, con questo direi che possiamo chiudere anche la lettura di quest'articolo. Rimanete collegati ancora qualche minuto, perché tra poco ci dovremmo collegare con una compagna che ci parlerà della commemorazione per Renato Biagetti e gli eventi legati appunto al suo nome. E leggeremo anche, renderemo conto degli eventi della settimana.

0: Sentir. Pronto? Pronto?
1: Pronto? Prova, Cristiana. Pronto? Pronto? Ci senti?
0: Pronto? Ok, tu mi senti? Prova a parlare. Sì, però aspetta perché non sei. Aspetta un secondo.

0: Ok. Le cuffie, ci senti ora?
1: Sì.
0: Ok, perfetto, ti sentiamo anche noi. Buongiorno.
1: Ok, buongiorno.
0: E allora, insomma, sei in onda per parlarci degli eventi che ci saranno questa settimana e prossimamente legati alla memoria di Renato Biagetti.
1: Allora sì, buongiorno a tutte e tutte, scusatemi, abbiamo avuto un po' di problemi con il collegamento. E allora, beh sì, innanzitutto diciamo che ci siamo, domani sarà 27 agosto 2026 e quindi esattamente 20 anni fa, all'alba del 27 di agosto, veniva ucciso sul litorale di Fosene Renato Biagetti. La sua storia l'abbiamo raccontata tante volte, ci torneremo in questi giorni in cui in questo 20° anniversario continueremo a raccontare la sua storia e le storie che ha incrociato in tutti questi anni e soprattutto l'importanza di mantenere viva e accesa la memoria e l'impegno antifascista. È quello che abbiamo provato a fare in questi anni, è quello che abbiamo provato a fare nella costruzione dei festival Renoiz era il nome con cui Renato suonava e metteva musica techno, organizzava serate, il nome che abbiamo scelto di dare alla sala prove registrazione a lui dedicata, perché proprio nei mesi precedenti al suo omicidio stava lavorando alla progettazione di questa sala prove registrazioni. E quindi il 27 agosto, domani, come tutti gli anni in questi lunghi 20 anni, ricorderemo Renato appunto lì dove le lame fasciste ce l'hanno strappato. Racconteremo la sua storia grazie ai progetti che anche in suo nome sono stati realizzati quest'anno. Aspetteremo insieme il tramonto per il rito collettivo con il quale tutti questi anni abbiamo continuato a ricordarlo sul Calar della Sera. È un momento che è sicuramente più stretto, più intimo, ci rendiamo conto che sia più complicato arrivare fino a Fosene, eppure è il momento dove i compagni e le compagne si stringono alla famiglia di Renato, una famiglia che è diventata sempre più grande grazie a Stefania, a Dario, a Stefania, la mamma di Renato, che ha costruito il Comitato per Madri per Roma Città Aperta, e che in questi anni appunto ha lavorato tanto, tantissimo per costruire una rete di relazioni potente, potentissima tra le madri degli altri compagni uccisi in questi anni, uccisi dallo Stato, uccisi dalla polizia, quindi morti sempre per quello che è il sistema che in qualche modo arma le mani dei fascisti e di cui i fascisti si fanno strumento. In questo momento, in questa fase storica, crediamo che tenere acceso il fuoco della memoria, raccontare quella che è la nostra storia di compagni e compagni in questa città, in questo paese, ribadire, rinnovare continuamente l'impegno antifascista sia una necessità, un'urgenza, una responsabilità, un dovere, per cui ci aspettiamo domani di vedere tante e tanti di voi a Fosene a partire dalle 17, dove non solo ricorderemo Renato ma in qualche modo ricorderemo anche Dax. Domani a Fosene ci sarà la presentazione del libro Sta nel fondo dei tuoi occhi, un libro di una favola dedicata a Dax, alla storia di Dax Cuore Grande, e quindi in qualche modo uniremo ancora una volta queste storie che in questi 20 anni si sono intrecciate profondamente nella relazione con i compagni e le compagne di Milano, nella relazione tra Stefania, la mamma di Renato, e Rosa, la mamma di Dax, e nella costruzione di reti antifasciste che ancora portiamo avanti e che sono in questo momento fondamentali. E poi alle 21 ci sarà la proiezione di 20 di Renato, un breve documentario realizzato dall'associazione Dax in collaborazione con il FOA Boccaccio e con le Madri per Roma Città Aperta, una piccola restituzione, un documentario di 25 minuti in cui raccontiamo questi 20 anni, raccontiamo la storia di Renato, un prezioso strumento che i compagni e le compagne di Milano si hanno donato in questo 20° anniversario e che può essere fondamentale per continuare a raccontare questa storia, queste storie, per continuare ad andare nelle scuole, per continuare ad andare nelle università, per organizzare incontri, presentazioni, momenti di discussione e appunto tenere accesa la fiamma della memoria antifascista. E poi musica, e poi beach rugby, e poi l'aperitivo offerto dalle Madri per Roma Città Aperta, insomma è un po' diventato appunto il nostro, appunto, lo chiamavo prima, rituale collettivo in cui ricordare, in cui dedicarci questo momento e dedicarlo a Renato, ai suoi sogni, prima poi della, insomma, grande baraonda che invece è Renault Festival Antifascista, 3 giorni di festival antifascista auto-organizzato e dal basso, che, insomma, di cui poi magari parleremo anche in prossimi collegamenti, che invece ci vedrà impegnati nel ricordo di Renato, nella realizzazione dei suoi sogni, nell'impegno, nel rinnovato impegno antifa nelle giornate del 3, 4 e 5 settembre. Approfitto solo, diciamo, di questo collegamento per ricordare un appuntamento che per noi è fondamentale. Sono 20 anni, è un anniversario importante, simbolico, come diciamo tutte le cifre tonde, come, insomma, segno anche di un passaggio, no? 20 anni sono un pezzo di storia, sono un pezzo di storia collettiva, sono un pezzo di storia sulla quale dobbiamo anche trarre delle considerazioni, sono un pezzo di storia che ci deve vedere scendere in piazza. Per questo motivo, in questo ventennale, abbiamo deciso di organizzare anche all'interno del Renault Festival un corteo antifascista il 5 di settembre a partire dalle ore 17 a Porta San Paolo, che farà più o meno lo stesso percorso del 25 aprile. Anche lì, simbolicamente, importante esserci, l'invito è quello a esserci per ricordare Renato, per ricordare Fabrizio Ceruto, perché l'8 di settembre sarà anche l'anniversario dell'omicidio da parte della polizia durante lo sgombero di San Basilio di Fabrizio Ceruto. Vogliamo ricordare l'impegno, appunto, che ci porta a continuare a perpetrare quelle lotte, che sono lotte ancora attuali, ancora necessarie, e soprattutto, ripeto, a rinnovare l'impegno antifascista, di cui crediamo che ci sia un grande bisogno, e un grande bisogno di palesarlo, di raccontarlo, di essere in quella piazza, di essere in tante, di portare ancora una volta il nome di Renato e di tutti gli altri nelle strade di quel territorio, perché appunto ieri eravamo partigiani, oggi siamo antifascisti, e quindi anche ripercorrere le strade del percorso che fa il 25 aprile a Roma Sud, insomma, riteniamo che sia simbolicamente importante, e quindi ci vediamo anche il 5 a Porta San Paolo alle ore 17, per poi arrivare tutte e tutti insieme a Parco Schuster con il grande concerto finale di Renoiz, e niente, e quindi chiudere anche questa edizione, ma chiudere per, come dicono, insomma, come dice il messaggio che abbiamo deciso di rilanciare su Renoiz quest'anno, per ripartire insieme, per ripartire politicamente ancora più determinati di prima, in una fase politica difficile, complessa, in cui è necessario mostrare tutta la nostra capacità di essere forza, alternativa concreta, pratica reale a questo sistema che invece, insomma, sta prendendo una deriva sempre peggiore. E quindi niente, ci vediamo domani a partire dalle 17 a Focene, al Buena Onda, e per ricordare Renato sempre con la stessa rabbia e sempre con il mutato amore.
0: Va bene, allora ti ringraziamo per questo intervento, hai detto tutto, hai detto veramente tanto, e grazie, a domani a Focene, al Buona Onda, e poi settimana prossima a Renoiz.
1: Grazie a tutte e tutti, grazie alla Onda Rossa, e a domani.
0: Saluto. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: E allora chiudiamo così con questo intervento, la rassegna stampa. Leggiamo velocemente gli altri eventi della settimana, oltre appunto domani alle 17 a Focene l'evento per la memoria di Renato Biagetti, di cui abbiamo appena parlato con la compagna, venerdì 28 agosto alle 19:30 a Piazza Vittorio Emanuele, la critica al MAS in bicicletta. Sabato 29, biomercato in Certosa al Giardino Liberato dalle 10 di mattina alle 14, sempre sabato 29 ma dalle 17:30 il discamping in via Ardeatina, chilometro 24 e 600. contro discarica e inceneritore, fermiamo chi vuole devastare e saccheggiare il territorio. Sabato 29, 17:30, assemblea pubblica, ore 20, cena sociale. Domenico 30, sempre un'assemblea pubblica alle ore 17:30 e alle 20:30 cena sociale, lanciato dal coordinamento contro l'inceneritore di Albano e Roma. E questi sono gli eventi della settimana, con cui andiamo alle ore 10:24 a chiudere la rassegna stampa. Salutiamo tutte le radioascoltatrici e tutti i radioascoltatori, e soprattutto chi è privata e privato della propria libertà personale. Dai, è forte, buon mercoledì 26 agosto.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

0: sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederlo.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Punto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce della cultura antagonista,
2: la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Napio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: casetta de tre stelle, casa de mamma mia.
1: Onde mai?
2: Ecco qua le ragamuffini di Roma.
3: Aio, aio, aio, aio, aio, aio.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere, di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Se vuoi fare un'offerta c'è anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Ben ritrovati e ben ritrovate a Slick Chick, puntata del 4 novembre, giornata delle forze armate che noi festeggiamo alacremente con una puntata antimilitarista.
1: Oh yes, oh yes. Una puntata nomen omen.
0: Sì. Sì, fra l'altro puntata che volevamo dedicare all'antimilitarismo e poi ci siamo resi conto dopo che era il 4 novembre, ho detto cazzo, in effetti.
1: Sì, no, è stato abbastanza casuale.
0: Ci sta proprio.
1: 4 novembre, ricordiamo, finiscono le guerre puniche tra Catanzaro.
0: E... Catanzaro.
1: No.
0: È un po' anche la giornata del grazie.
1: Sì, è un po' la giornata del grazie. Sì, guarda, non so, sinceramente ci interessa poco di cosa faccia, di come celebri lo Stato italiano questa giornata. In effetti è il giorno delle forze armate, ma coincide con l'armistizio della Prima Guerra Mondiale, quindi del...
0: Bravo, ti vedo preparato.
1: Grazie Wikipedia. Ma che ce frega,
0: che noi
1: no?
0: Ci sentiamo per questa cosa.
1: Sì, per Wikipedia.
0: Wikipedia.
1: Sì. Sì, no, dai, oggi a parte scherzi invece parliamo di un tema che ci sta... Parliamo, metà, ascolteremo tantissima musica, ma graviteremo intorno a questo tema che ci sta molto caro, che è l'antimilitarismo.
0: Sì, anche perché, insomma, i tempi lo richiedono.
1: I tempi lo richiedono e tra l'altro vedremo anche come si evolve con i tempi, la musica, anche un po' sì. Appunto le tipologie, il fricchettonismo degli anni 60.
0: Ci toccherà, diciamolo
1: aspettatevelo.
0: Subito.
1: E poi insomma andremo a vedere.
0: Del resto abbiamo iniziato con i Creedence Clearwater Revival.
1: Sì. Sì. Con Fortune e Sonna, che in effetti appunto il testo della canzone dice proprio di continuo: io non sono figlio di un senatore, non sono figlio di un senatore, non sono figlio di un milionario, a me mi tocca andare in guerra e prendermi le cannonate in faccia, che era una canzone appunto contro le richieste di leva che venivano fatte per la guerra del Vietnam a fine anni 60. Quello è un momento in cui assolutamente non nasce l'antimilitarismo, però insomma si fa grande nel mondo, ci furono tantissime campagne, tantissime azioni di diverso tipo, da quelle più appunto pacifiste ad azioni anche più politiche contro la militarizzazione della società e dei conflitti e del colonialismo che si stava dispiegando in quegli anni.
0: Sì, ma infatti parleremo molto del Vietnam e faremo ascoltare molta musica che è stata composta durante quella guerra, ma non solo in realtà, però insomma è chiaro che quella parte lì è stato un momento molto prolifico, anche perché cadeva in un'epoca storica in cui c'erano varie correnti musicali, c'erano delle controculture molto interessanti, quindi per forza di cose c'è stata molta musica. Tra l'altro veramente abbiamo fatto una puntata che poteva durare quelle 6-7 ore, abbiamo tagliato a manetta tutte le pezze musicali, chissà, magari un giorno ve le rivogheremo in una seconda puntata perché c'era bellissima roba. E diciamolo subito, abbiamo dovuto tagliare War Pigs.
1: Sì. Ci sono stati proprio dei grandi classici, abbiamo cercato, non tutti appunto come Fortune Sun, però abbiamo anche dovuto tagliare War Pigs. Sì.
0: War Pigs, diciamo che la diamo per scontata. Tenetevela in testa, ricordatela, quella là. Andatevela a risentire, però non ve la facciamo ascoltare oggi.
1: No.
0: E andando veloci, partiamo da Ryoko Moriyama, che per così iniziare a parlare anche di guerre che non coinvolgono soltanto gli Stati Uniti, perché poi alla fine della fiera vi faremo ascoltare molta musica antimilitarista vista dalla parte statunitense, qui invece l'ottica è quella giapponese. In a large field of sugar cane, non so assolutamente come si dice in giapponese il titolo originario. Comunque è un brano che è stato generalmente attribuito a Terashima Naohiko, che era un compositore, musicologo e era un poeta anche.
1: Ci siamo impegnati, dai, in questa ricerca.
0: Sì, anche perché, ecco, scusate, disclaimer, prima ancora di entrare nel vivo di questa canzone, tutto ciò che vi diremo oggi, o gran parte, è tratto da antiwarsongs.org, non tutto, però questo brano sicuramente sì, l'abbiamo preso da antiwarsongs e molte altre cose, che è un sito che vi consigliamo moltissimo, che
1: dal 2003 che è su,
0: sì, è nato, pare che sia online, non lo sapevo, è andato online la sera del 20 marzo 2003, il giorno in cui sono cominciati i bombardamenti statunitensi sull'Iraq, quindi è un progetto proprio ben preciso, e Antiwarsongs è ospitato da Autistici Inventati, che è un progetto di server autogestiti che ospita questo tipo di contenuti, quindi ci sentiamo di segnalarvelo. È una miniera di canzoni non soltanto sulla guerra, anche un po' più in generale di protesta, bellissimo, interessantissimo, andatevelo a vedere. Ryoko Moriyama, dicevamo, in A Large Field of Sugarcane parla sostanzialmente della Seconda Guerra Mondiale e in particolare di Okinawa, la battaglia famosa di Okinawa, famosa perché viene ricordata, ma insomma magari non la ricordiamo troppo spesso, battaglia che si dipanò in quasi 3 mesi, una battaglia ininterrotta che si svolse dal 1 aprile al 22 giugno del 45, dove persero la vita 14.000 soldati americani e più di 77.000 giapponesi, ma cosa che tendenzialmente non viene mai detta, 150.000 nativi dell'isola di Okinawa, che era fondamentalmente la metà dell'intera popolazione, cioè in questa battaglia è stata portata via metà delle persone che stavano lì, molte delle quali erano state arruolate a forza nell'esercito imperiale. Quindi questo pezzo che ci andiamo a sentire adesso parla della battaglia di Okinawa ed è stato scritto dal punto di vista giapponese, ma da un Giappone che aveva perso la guerra e che si è beccato 2 bombe nucleari sulla testa e che si è beccato poi tutta il dominio culturale e economico colonialismo americano. E quindi direi non c'è tempo di parlarne molto più approfonditamente, la sentirei direttamente, penso la sfumeremo perché è parecchio lunga.
1: E poi sì, in scia mettiamo, seguendo un po' questa traccia con cui sia cantautorale giapponese, invece andiamo in Francia e torniamo a Georges Brassens, La guerre de
0: 14-18 14-18
1: e niente, ci sentiamo questi due pezzi. Ciao.
0: Sì, lì si parla della prima guerra mondiale, brano del 1962 e sì, quello che dice è...
1: Sì, dai, buffo, perché semplicemente è una di quelle, appunto...
0: Ironico.
1: Sì, è ironico e...
0: Dice, moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Quella che preferisco è la guerra del 14-18.
1: Sì, ma il mio colon è la guerra che preferisce.
0: Colon perché poi colonnello, c'è il gioco di parole, sì, sì. Vero. Ed eccole qua.

0: E quindi
1: com'era così beffardo il nostro Brasson. E antimilitarismo perché chiaramente tra l'altro abbiamo fatto già anni fa quando ero ancora da sola nella povera da sola dentro Slick Chick una puntata dedicata alla guerra dove dentro c'era un po' in generale varie altre canzoni che ci lamentavano ecco della guerra e dei suoi effetti, ma qui parliamo un po' più di antimilitarismo proprio, cioè dello schifo veramente che hai e del voler scappare dalla leva e da tutto quello che ne comporta.
0: E dal militarismo anche come concetto più esteso, che quindi quello pervasivo inevitabilmente legato al macismo, all'uso della forza, l'autorità arbitraria esercitata qua e là e anche appunto quella di semplici comportamenti che infatti vengono derisi e presi serenamente in giro da The Gang of Four, gli autori del prossimo pezzo, che con la loro canzone I Love a Man in Uniform prendono un punto in giro tutta l'idea, no, del molto americana insomma del fascino dell'uomo in divisa e quindi dell'uomo che torna a casa dalla famiglia
1: questo senso di protezione della divisa è quella che ti protegge
0: e dell'idea che quella divisa in un certo senso è la patria e quindi il dovere sociale sia ricoperto solo dagli uomini, che l'uomo e il bravo uomo faccia quello, ecco. Sì. Gang of Four tra l'altro sono un gruppo che a me sta molto simpatico, sono molto meno conosciuti, ma sono contemporanei dei Cure, di tutta la new wave, il post-punk degli anni 80, ma il loro frontman Andy Gill era un gran personaggio, che ha voglia se lo frughi, quindi non so.
1: Questa è a seguire, mettiamo subito solo questa da solo?
0: Sì, no, mettiamo questa e poi si fa due chiacchiere.
1: Va bene, pezzo del 1982, quindi I Love a Man in Uniform. Non è vero, lo dicono loro, io no.

0: Eccoci, ritornati su Radio Wombat Slick Chick. Non abbiamo detto niente dei nostri contatti, magari lo facciamo adesso. Radiowombat.net, il sito sul quale vi segnaliamo, sono tornati online i nostri episodi, anche delle puntate precedenti, potete ascoltarvele perché Archive continua a essere un po' zoppicante, ma siamo riusciti a rimettere su le cose lo stesso e quindi potete ascoltarvi i podcast sostanzialmente. 13:59 la frequenza in onde mediocri se siete a Firenze e dintorni, e posta wombat @insiberia.net, la casella di posta alla quale scriverci, oltre al pad diretta wombat.vado.li, alla quale potete scriverci, per esempio adesso in questo istante alle 22:09 del 4 novembre, perché siamo in diretta e quindi potete dialogare con noi. Se no, se ci scrivete domani non ci beccate. Così, cogli
1: No,
0: l'attimo.
1: no, no.
0: Cogli l'attimo.
1: Quindi sì, abbiamo sentito ora di nuovo i Gang of Four, I Love a Man in Uniform, e continuiamo con il nostro viaggio musico-concettuale sull'antimilitarismo di oggi, spostandoci un po' geograficamente e un po' nel tempo verso gli anni 90 e diciamo l'Asia centrale.
0: In particolare verso la Turchia, perché facciamo ascoltare il gruppo Yorum, che hanno scritto un brano che io non so pronunciare, ma credo si dica tipo Asker Kahlari, non so assolutamente.
1: Asker Casaclari?
0: Ah, bravo, te lo sa leggere?
1: No,
0: Bravo.
1: però
0: No.
1: la 5, la C col segnetto sotto dovrebbe. È
0: Chissà.
1: una sh, però vabbè.
0: Vabbè, comunque, tanto noi la nostra pronuncia lo diciamo da
1: Ci
0: subito,
1: proviamo.
0: è un po' sì che ci proviamo. E
1: Sì.
0: i gruppi Yorum sono un gruppo della sinistra radicale turca, abbastanza famoso, insomma, famoso anche da noi, anche in Europa in particolare. E questo brano parla è molto piccolo, cioè vedete, è un brano proprio piccolo, piccolo, ma parla della diserzione, si intitola proprio I Disertori. E ricordiamoci che nel 2012 la polizia turca ha arrestato e torturato due delle musiciste del gruppo Yorum, portate ad Ankara, portate via, arrestate, torturate, e insomma, sono state in generale comunque il gruppo del gruppo Yorum, in quanto dissidenti, in quanto elementi molto scomodi per il governo di Erdogan, furono perseguitati in vario modo, e quello è stato uno degli episodi, ma insomma.
1: Sì, tra l'altro era un momento appunto in cui il regime turco accelerò un po' con la violenza e
0: Sì.
1: anche con quella anche più simbolica, quindi verso lo fece anche nello stesso periodo ci fu un attacco da Can Çukur, che era un giocatore di calcio famoso di fine anni 90, che da fuori la Turchia lo criticava, quindi ci fu un attacco molto simbolico a chiunque da turco e da un po' simbolo turco non rappresentasse lo Stato adeguatamente. I gruppi Yorum in particolare, anzi, erano esattamente l'opposto, perché erano storicamente una band, ecco.
0: Che dava
1: Eh
0: problemi.
1: sì, quindi sì.
0: E poi a seguire ci ascoltiamo dei Primus Too Many Puppies
1: Too
0: del
1: Many
0: 90.
1: Puppies, sì, che invece è una canzone dei Primus, che spero vivamente tutti conosciate, che però del loro repertorio magari è meno noto che il fatto che questa canzone era una canzone antimilitarista, perché si riferiva alla prima guerra del Golfo, dove c'era un po' un leitmotiv in cui si definivano gli americani che andavano al conflitto come Dogs of War, quindi i cani della guerra, però con
0: Con la
1: inteso
0: connotazione da guardia,
1: sì,
0: quasi.
1: positivo, con questa di
0: Sì.
1: aggressività e la presa di giro, insomma, in questo caso è i puppies, quindi i cuccioli della guerra. E scusate, no, lui dice too many puppies, troppi cuccioli, in un certo senso invitando più persone a rifiutare quella dinamica. E quindi niente, sì, andiamoci a sentire Gruppi Yorum con I Disertori, o il titolo impronunciabile turco, e subito a seguire i Primus con Too Many Puppies.

0: else, Brandy number one.
1: E questi erano i Primus. Tra l'altro, quello che non abbiamo detto dei gruppi Yurum è che comunque l'arresto è proseguito, la detenzione è proseguita, come dicevamo è un gruppo che è stato perseguitato per tanti anni. Tre persone, tre membri del collettivo musicale del gruppo sono morti in carcere per lo sciopero della fame dopo
2: 288 giorni
1: di sciopero della fame protesta per le condizioni con cui erano detenute e anche per i motivi, e loro si dichiaravano innocenti, erano arrestati per terrorismo e niente, sono morti in tre, tra cui la cantante Lynn Bolek e Mustafa Kokak, anche qui scusate se leggo i titoli e i nomi male, di 28 anni e poi poco dopo 323 giorni di sciopero è morto anche Ibrahim Gokshak, quindi insomma come dire, persone che contro, potremmo allargare la questione della guerra, anche se in realtà qui lo sciopero era qualcosa che non era prettamente dentro i confini della guerra, ma insomma parlava della loro detenzione e in generale delle condizioni che si vivevano nelle carceri turche e della repressione del governo di Ankara. Chiaramente insomma si sono spinti a un livello tale da esserci rimasti secchi, ecco.
3: Sì.
1: Quindi dopodiché passiamo a due altri modi di raccontare l'antimilitarismo. Finora siamo rimasti non solo sul folk, devo dire, abbiamo spaziato, i Primus per esempio ci hanno portato un po' più in là, però due modi parecchio più aggressivi, direi.
2: Sì, dai, torniamo verso rive a noi più consone e conosciute, dai.
1: I nostri cenci.
2: I nostri amati cenci, andiamo verso il punk, l'hardcore e simili, e andiamo a sentire prima i Crass con Don't Tell Me You Care, e questa te la lascio a te.
1: Ma sì, ma vabbè, ma i Crass, come dire, si potrebbe prendere una canzone a caso dei Crass, sarebbe probabilmente
2: sì.
1: Rientrare nella categoria antimilitarismo. Crass fondamentali e invisi al governo britannico, non a caso nel 1982, tra le varie robe, prendono parola anche sulla guerra delle Falkland, quindi qui vi facciamo ascoltare Don't Tell Me You Care. Loro spiegano abbondantemente dentro i loro dischi, come era loro abitudine, spiegano non solo nel loro testo, che è come dire già esaustivo, ma anche nel libretto, insomma nelle introduzioni anche, tra l'altro, spiegano molto bene cosa ne pensano del militarismo in generale, della guerra in generale e in particolare anche della guerra colonialista nelle Falkland. Quindi questa è i Crass, e dopo a seguire invece ci ascoltiamo qualcosa di non britannico, ma no, dal lato di là.
2: No. Assolutamente non britannico, apparentemente assolutamente irlandese, ma non filo irlandese nel senso più tradizionale, perché proviamo a dirlo super velocemente, dobbiamo essere vicini a, scusate, dobbiamo essere critici, attenti verso anche le cause che possono essere più vicine a noi. Ad esempio, l'Irlanda è tendenzialmente associata a una lotta e una causa di sinistra, di base lo è, prevalentemente lo è, però insieme a delle spinte popolari e socialiste ci sono state anche un sacco di schifezze nazionaliste, militariste,
1: cattoliche.
2: Sì. Sì, esatto. Quindi,
1: chi se le viveva,
2: ecco, insomma, aveva sicuramente un'opinione che andava, che anzi, secondo me è ideologia proprio perché è pratica anche, però insomma, andava oltre i cliché. In questo contesto, i Stiff Little Fingers vivevano nella fine degli anni 70 a Belfast, quindi si vivevano il periodo più caldo dei troubles tra protestanti e cattolici del nord Irlanda, e fondamentalmente si dicevano semplicemente: è questo un Ulster alternativo, prendilo, cambialo, è tuo, prenditi un alternative Ulster, ignora i noiosi e le loro leggi, prenditi un alternative Ulster, sii una forza contro la sicurezza. E penso sia abbastanza chiaro cosa intendono e il loro desiderio, ecco, di sana libertà fuori da certi schemi, ecco.
1: Esatto, e quindi partiamo dai Cress per poi arrivare agli Stiff Little Fingers.

0: pezzone.
1: Che roba, che bello.
0: Sì, che poi in effetti, allora, non c'è bisogno di andare troppo indietro nelle nostre puntate per ricordare altre 16 miliardi di volte in cui abbiamo messo i Steve Little Fingers, ma che ce frega,
1: ma
0: che ci importa.
1: Sempre bene.
0: Va sempre bene, va sempre bene. Tra l'altro, anche proprio, forse un'altra volta la stessa canzone. Ah sì, vabbè, sull'Irlanda, nella puntata dell'Irlanda. E,
1: sì,
0: mentre,
1: beh,
0: mentre sì, prima abbiamo sentito anche i Cress.
1: Belli, quanto mi piacciono.
0: Sì, sì.
1: Sì, va bene, ora a parte che...
0: A parte ridire quello che
1: sì, non vi interessa no, poi. Sì. Come so, beh, quanto ci piace... No, va bene, basta, basta. E... Abbiamo detto che avremmo parlato molto del Vietnam, in effetti l'abbiamo fatto, ma non così tanto, perché in effetti poi abbiamo tagliato un sacco di altre cose.
0: Sì, no, più che altro all'inizio puntata avevo detto che nel tempo cambiava, perché tutto il corollario intorno all'antimilitarismo, cioè sentiamo gli anni 60, cioè il pezzo Fortunate Son dei Creedence, abbiamo sentito all'inizio, è quasi un pezzo allegro, cioè... Io fino a prima di questa puntata magari ignoravo che si riferisse alla guerra del Vietnam, cioè che era un pezzo antimilitarista, mentre poi dopo no, ci evolviamo, cioè gli anni 60 e il Vietnam hanno tutto quel connotato quasi allegro o speranzoso dell'antimilitarismo, ecco, che è particolare, no?
1: Ma infatti sì, e poi devo dire abbiamo anche tagliato, parliamo delle cose anche che abbiamo tagliato che non sentirete in questa puntata,
0: sì.
1: Tutta quella musica che inizialmente non era canzoni, cioè non erano pezzi musicali dedicati strettamente alla guerra o comunque all'antimilitarismo, ma che di fatto lo sono diventate, per esempio Aretha Franklin, quello lì non mi ricordo,
0: sì,
1: come si chiama,
0: Jefferson Airplane, ci sono delle canzoni, tanti, ce ne sono più di una di Johnny Cash, ce ne sono alcune di Elvis, i Pink Floyd,
1: sì, anche varie cose che appunto non nascevano come antimilitarista, per esempio l'esempio di prima di Aretha Franklin, ma anche appunto come dicevi Johnny Cash, altri che magari parlavano di altro, però poi quel pezzo è stato interpretato come, per esempio, Aretha Franklin, liberati dalle catene della schiavitù, della guerra, della coscrizione, in qualche maniera, della leva. E quindi sono diventati poi di fatto degli inni antimilitaristi che trovavi nei picchetti, nei cortei e nei movimenti contro la guerra in Vietnam. E tanti altri, devo dire, anche alcune canzoni più, cioè dove il significato è ancora più nascosto, alcune robe del soul, dove magari si parla appunto del fidanzato che parte e non torna, e in realtà vai a scavare, è il fidanzato che è in guerra in Vietnam.
0: Sì. E... Come anche, vabbè, dai, non l'abbiamo messa, ma concedimi di dirlo, degli Are a luglio,
1: sì,
0: luglio, agosto,
1: sì,
0: settembre nero, che fu una canzone che è molto bella, è molto profonda, ha tutto un suo significato, ma fu censurata, diciamo, dalla radiofonia del tempo, perché il titolo in cui c'era settembre tra parentesi nero e si riferiva alle stragi in Giordania che ci furono in quegli anni, tra l'altro non direttamente, non necessariamente al gruppo armato di quegli anni, però insomma il fatto che nel titolo ci fosse settembre nero fu abbastanza per censurarlo. Tra l'altro il pezzo inizia con una registrazione di una donna egiziana in arabo che invece dice abbraccia la pace, abbandona,
1: certo,
0: le armi, cioè dice,
1: certo,
0: esattamente l'opposto, quindi sì, oggi abbiamo fatto
1: un po' le corse,
0: sì, no, ma più che altro fatica davvero a eliminare e tagliar via pezzi famosi, pezzi storici anche dell'antimilitarismo, cercando di zompare qua e là,
1: sì, anche di farvi ascoltare cose un po' meno note magari. Tornando al nostro Vietnam, al loro Vietnam, due canzoni vi facciamo ascoltare adesso, due brani. Uno è dei Birds, Draft Morning, che è un brano che apparentemente placido e calmo, se non quando a un certo punto irrompono dei fucili, degli spari dentro proprio la canzone, però è una canzone scritta apposta appunto come protesta contro la guerra in Vietnam, in particolare appunto come la maggior parte delle canzoni e dei brani musicali che venivano scritti in quel periodo negli Stati Uniti protestavano contro la leva, quindi contro l'obbligo di andare in una guerra che le persone non sentivano come la propria guerra, non gliene poteva fregare di meno, ma nel senso soprattutto non capivano la ragione di andare dall'altra parte del mondo a ammazzare degli altri esseri umani, e quindi gran parte dei pezzi antimilitaristi dell'epoca statunitensi di fondo ruotano intorno al "ma noi non vogliamo andare in guerra",
0: che tra l'altro ad esempio draft morning significa letteralmente appunto la mattinata della chiama in un certo senso, e il draft è appunto la selezione. Il Vietnam rappresenta, ad esempio, nell'Occidente almeno, una delle

0: Questo è un brano di un collettivo cantato, lo sentirete in coro, è stato pubblicato nel 1970 e era una canzone di lotta sostanzialmente di questo collettivo, di questo movimento, uno dei vari, delle varie facce, dei molti volti del movimento contro la guerra in Vietnam e il testo lo sentirete anche molto chiaro, comunque fondamentalmente si rivendica l'orgoglio di insubordinarsi alla leva, I know I'm guilty and I'm proud. Quindi tendenzialmente, tra l'altro, dicevamo anche prima fuori dai microfoni, erano appunto quegli anni, c'erano delle canzoni, tu dicevi ottimiste, ma diciamo anche molto riottose, molto
1: No,
0: da questa cosa nascerà qualcosa di bello.
1: io intendevo sì, esatto, una cosa comunque sia speranzosa, cioè che fosse, cioè non sono cupe,
0: No.
1: comunque sia, o quantomeno non cupe quanto tutto, ad esempio, tutto il racconto della guerra in Iraq, che qui è un
0: Che
1: disastro.
0: invece è. E sì, e anche il Jefferson Airplane cantavano Volunteers of America, chiaramente, come dire, facendo il verso ai volontari in guerra, ma che in realtà chiamava alla raccolta i volontari per andare a fare la rivoluzione, cioè diceva c'era la rivoluzione nelle strade,
1: Andate,
0: andiamo,
1: sì.
0: scendiamo in strada.
1: Sì.
0: Quindi erano anni un po' così. E quindi ascoltiamoci questi due brani, entrambi interessanti.

0: Quindi questa era Barbara Jane in Subordination, se non l'aveste capito. E siamo abbastanza in chiusura in realtà. Avevamo pronosticato 16 ore di trasmissione, ma alla fine, per paura, ci siamo ridotte
1: Sì,
0: parecchio di più.
1: sì.
0: Vi lasciamo in splendide mani, direi, perché continuiamo col Vietnam sostanzialmente, come vi avevamo promesso. E chiuderemo con Jimmy Cliff, diciamolo subito,
1: Così a stupore,
0: perché
1: cioè
0: si
1: in verità
0: sappia.
1: era la sorpresa.
0: Ah,
1: Ah, no,
0: doveva,
1: proprio,
0: non dovevo dirlo?
1: no, ce l'abbiamo le mani, ce lo dici subito, scusateci, non ho
0: Sì,
1: capito. Ah,
0: reg,
1: ok.
0: no?
1: Sì, no, sono d'accordo. No, beh,
0: Abbiamo detto c'erano i
1: no,
0: fricchettoni.
1: non si dice reggae, si dice world music. Tipo è musica dal mondo, non è
0: Musica
1: reggae.
0: dal mondo, che ne abbiamo messa meno di quella che avremmo voluto. Io comunque c'avevo in serbo una serie di cartucce sui
1: Sì, sì,
0: giapponesi
1: sì.
0: che poi alla fine ci siamo tenuti, ma insomma, le
1: Dai,
0: revocheremo.
1: visto che siamo in chiusura, comunque sia davvero. Ora, era davvero difficile portarla in trasmissione stasera, ma vale davvero la pena citare Valerio Lundini
0: Sì,
1: e i
0: bravo.
1: Vazzanicchi, La guerra è brutta.
0: Sì, che dice tutto.
1: Proprio
0: Sì.
1: guardatevi in particolare, se avete modo, i video del 1º maggio, di quando questa canzone fu esibita live, perché è davvero
0: Sì.
1: geniale e
0: Sì.
1: se lo merita di essere
0: Più di
1: citata.
0: mille nostre parole.
1: Sì, e purtroppo, ripeto, non ha senso farla sentire adesso, ma fatelo. I Vazzanicchi, La guerra è brutta.
0: La guerra è brutta, Vietnam di
1: Torniamo
0: Jimmy
1: indietro,
0: Cliff.
1: sì.
0: E prima invece vi facciamo ascoltare veramente la mia grande eroina, che è Malvina Reynolds, che è una vecchietta adorabile, meravigliosa, grande femminista e attivista, antimilitarista, tutto. Tra l'altro ha fatto delle canzoni che potete andare a trovare, sono tutte una più bella dell'altra, delle altre. Non viene mai citata, cioè insomma non è una di quelle cantanti tipiche tipo Pete Seeger, ce n'erano tanti del suo tempo che vengono nominati molto di più. Lei insomma non la cita quasi mai nessuno, soprattutto da questa parte del mondo, ma ha scritto delle canzoni bellissime, tra cui questa Like the Miller Grinds the Wheat, che è una canzone genericamente e appassionatamente antimilitarista, dice sostanzialmente: come il mugnaio che macina la farina, la macchina della guerra ti stritolerà e farà di te un cadavere o un assassino, o entrambe le cose, peraltro. Malvina Reynolds, andatevela a cercare perché ci sono anche un po' di video, è proprio bella da vedere, secondo me. Io, vabbè, c'ho una passione per lei, lo ammetto. E quindi forse con questo abbiamo concluso la puntata di oggi. Che dici? Hai altre
1: Sì,
0: perle in sospeso?
1: no, purtroppo no, stavo cercando aneddoti last minute su Jimmy Cliff, ma forse darei troppo.
0: Omonimo Jimmy Cliff, poi ereditato con Wonderful World, Beautiful People. Ricorderete Wonderful World, Beautiful People
1: Beautiful
0: del 69, quindi era sul pezzo, direi,
1: people.
0: ragazzo.
1: Sì.
0: Insomma, e quindi
1: Quindi dai, sì,
0: bellissimo
1: andiamo
0: pezzo
1: a
0: in
1: chiudere
0: realtà.
1: con sì, questo nostro viaggio antimilitarista particolare con Malvina Reynolds e Jimmy Cliff.
0: E vi diamo appuntamento tra 2 settimane, sempre intorno alle 9, se non ritardiamo, non ci perdiamo in chiacchiere, o giù di lì, insomma. A presto.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Bene, ed eccoci in diretta dopo una lunga pausa con la nostra compagna automatica, ma lo sapete ancora questa settimana, un po' ci ascolterete dal vivo, un po' ascolterete le nostre produzioni, cioè trasmissioni già registrate, delle repliche, perché non tutte le trasmissioni, insomma, della radio tornano in diretta questa settimana, ma già. Piano piano, dalla prossima e alcuni momenti, diciamo, diretti, speciali, noi cerchiamo di darveli lo stesso. In particolare oggi, fra brevissimo, torneremo in diretta e lo facciamo anche con due ospiti, una voce ben conosciuta da questa radio. O poi, insomma, quando torniamo in diretta, vediamo se lo riconoscete. E un'altra, insomma, due compagni che sono tornati da poco da Cuba e con loro parleremo proprio di che cosa sta avvenendo, di quello che non ci raccontano, benché in questi ultimi giorni alcune notizie sono passate anche nei nostri, tra virgolette, mezzi di informazione ufficiale. Quindi, diciamo, un po' di musica per aprire questa. Scusate un attimo, e poi torniamo in diretta.

0: Bene, come dicevamo, brutalmente la musica, ma per chi ascolta questa radio sa, nel bene o nel male, purtroppo è una mia caratteristica troncare sempre le canzoni. Lo so che qualcuno mi odierà, ma tanto è, che è un modo per riconoscermi, ognuno ha le proprie firme. Quindi, come dicevamo, benvenuti ai nostri ospiti in studio.
1: Grazie.
0: Sì, un pochino più vicino al microfono, vediamo.
1: Ok, va bene così,
0: Sì, va bene così. E con voi parleremo di Cuba, visto che siete appena tornati da Cuba. Ne parleremo, ci siamo lasciati forse l'ultimo spazio in diretta che io ho fatto in questa radio ad agosto, proprio parlando di Cuba, delle difficoltà, insomma, di far arrivare del materiale raccolto, medicinale, beni di prima necessità a Cuba, proprio per il blocco ulteriore che c'era stato da parte degli Stati Uniti. Mi sembra blocco che continua, che comporta anche dei costi molto alti, per cui i containers per arrivare devono fare dei giri, che forse ne sapete pure qualcosa più di me, mi sembra, se non erro devono passare dal Messico, no?
2: Sì.
0: E quindi aumentano i costi, ma poi anche per farci raccontare che cosa avete incontrato. Lo ricordiamo sempre per chi ha ascoltato l'ultima trasmissione, oppure insomma per un breve aggiornamento: il 13 agosto era in programma, e c'è stato, e poi ce lo racconterete, un evento, un convegno, un congresso, non saprei come definirlo, no? Per i 100 anni dalla nascita di Fidel Castro, che qui da noi ha avuto una piccola, diciamo, ripercussione, non so, qualcuno l'ha fatto, però ho visto molte poche iniziative. Invece giù era un evento importante che ovviamente gli Stati Uniti hanno provato ad impedire. Ma ancora una volta, insomma, volemmo parlarne con voi, farci raccontare questa esperienza, che è stato, quanto c'è di vero nella criticità ovviamente che si vive a Cuba, e quanto invece anche il popolo cubano ha delle risorse, a noi ahimè sconosciute, di ripresa, di capacità di resistenza anche a questo ulteriore blocco. A voi la parola.
2: Noi siamo andati a Cuba, ospitati dall'ICAP.
0: Prova a metterti un pochino più vicino.
2: Si sente?
0: Perché ti sento un po' piano, quindi.
2: Allora, vabbè, un po' fai mamma.
1: Niente, noi siamo partiti.
0: No, lei si sente bene, basta che ti metti più vicino.
3: Pure. Si sente meglio?
2: Sì.
3: Ok, perfetto. Come stavo dicendo, abbiamo fatto un viaggio organizzato dall'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, ospitati poi dall'ICAP poi sul luogo a Cuba, e un viaggio molto interessante, un viaggio militante, dove abbiamo cercato di dare il nostro apporto portando medicinali soprattutto, ma anche materiale di cartoleria, poiché scarseggia, non riescono a produrlo da sé, e soprattutto perché a Cuba sempre è stata portata avanti una politica importante su le scuole, sull'università, hanno bisogno appunto di materiali cartacei dove poter studiare, dove i ragazzi poi possano studiare e fare i loro studi. E quindi niente, abbiamo cercato, abbiamo fatto un po' di lavoro volontario, abbiamo soprattutto assistito a quelli che sono stati 3 giorni di conferenza in ricordo di Fidel Castro, delle conferenze molto belle in cui sono stati rappresentati più di 100 paesi, credo, soprattutto ovviamente i paesi amici di Cuba, cioè soprattutto Vietnam, Cina, Namibia anche, e anche alcuni europei come i partiti comunisti portoghesi e spagnoli. Una conferenza molto molto riuscita, perché tanta gente anche soddisfatta, perché le conferenze erano molto interessanti ed erano anche varie, un'organizzazione veramente ben riuscita nonostante gli Stati Uniti, in generale insomma io reputo un bel viaggio che insomma molto istruttivo.
1: Il viaggio sì, sicuramente è stato
0: vicino al microfono, sempre vicino.
1: Okay. Il viaggio sicuramente è stato molto istruttivo, ha dato sicuramente l'idea di una panoramica, insomma, su quella che è le condizioni adesso di Cuba, che sono peggiorate notevolmente dal 3 gennaio in poi, cioè da quando c'è stato praticamente il sequestro di Maduro e da quando per cui è iniziata la crisi energetica a Cuba in maniera pesante. Il blocco ovviamente che dura ormai da 70 anni degli americani è sempre più pressante e però ecco, si nota e si vede un popolo resiliente che, nonostante tutte le difficoltà, che sono anche molte, però sta resistendo, sta andando avanti. E diciamo pure che non è solo, perché comunque in ogni caso, come si è visto al congresso, ma non solo al congresso, insomma, riceve l'aiuto dal basso di tanti compagni e compagne che vanno e che portano, ecco, gli aiuti a livello sanitario, a livello economico e anche a livello di alcuni paesi come la Russia, la Cina, il Vietnam ed altri, che aiutano anche sostanzialmente, insomma, ad andare avanti. Sono arrivati diversi pannelli solari dalla Cina, sono arrivati altri aiuti in giro da altri paesi e questa cosa fa sì che in alcune città, ad esempio di Cuba, il problema dell'energia è parzialmente risolto, perché riescono con i pannelli solari ad averci una certa autonomia energetica. Certo, non è così in tutto il paese. Quando scarseggia l'energia, purtroppo scarseggia anche l'acqua. Con le temperature che ci sono a Cuba, l'acqua è fondamentale ed è un problema non avere luce e non avere acqua a 40 e passo gradi sia d'estate che d'inverno, e chiaramente questo fa sì che, insomma, che la situazione ovviamente non è brillante. E niente, va aiutata, va data la massima solidarietà a un popolo che è sempre stato solidale dal 59 in poi nei confronti di tutto il resto del mondo. Tant'è vero che molti dei paesi sudamericani che erano presenti al centenario della nascita di Fidel Castro lo sottolineavano, cioè è stato sempre una nazione che è sempre stata solidale con tutto il mondo, con le lotte di liberazione di tutto il mondo, e che ora necessita di solidarietà e che tutto il mondo dovrebbe restituire.
0: Ma giusto per non dimenticarlo, è stato solidale anche durante il periodo del Covid con noi, perché con noi ovviamente intendo
1: sì, noi abbiamo ancora
0: il
1: medici,
0: nostro paese, abbiamo ancora i medici
1: cubani,
0: no?
1: A salvaguardare la sanità
0: calabrese, se non erro, infatti.
1: Per cui insomma, questa è la dimostrazione plastica di quanto è grande quel popolo e di quanto per cui merita tutta la nostra solidarietà e tutto il nostro aiuto.
0: Non so se vuoi dire qualcosa, altrimenti io, insomma, che quello che volevo chiedere era anche, non era la prima volta che almeno te stavi a Cuba, quindi se, insomma, se vi andava di far notare, no, un cambiamento, perché noi parliamo sempre, no? Però si parla sempre in astratto, no? Della crisi, di quello che c'è, di quello che non c'è, della capacità di resistenza, però uno poi forse anche per motivare e far capire che cosa significa, no? Stare, vivere sotto un bloccheo, un blocco che diventa ogni giorno peggiore, insomma, con risorse sempre più scarse, che significa, no?
1: Io sono andato a Cuba più volte e nel andarci, insomma, ho sempre visto, purtroppo dopo l'89, ovviamente un peggioramento delle condizioni sociali cubane dovute proprio al non più aiuto da parte dell'URSS e dell'embargo americano sempre più coercitivo. Giustamente ora oggi parlano addirittura di genocidio, perché in effetti è così, perché piano piano negli anni la situazione è andata sempre più peggiorando e come dicevo prima, dal 3 gennaio, da quando c'è stato praticamente il sequestro di Maduro, praticamente la situazione è precipitata ed è una guerra fondamentalmente contro la popolazione civile, contro le condizioni di vita della popolazione cubana, che gli stanno tentando di togliere praticamente il minimo, cioè le basi fondamentali sul quale si regge una società civile: la sanità, l'istruzione, il cibo, l'acqua, le cose principali. È una guerra di tipo praticamente medievale, di quando una volta si assaltavano i castelli, si circondavano, si braccavano e facevano in modo che finissero le scorte alimentari, per poi la popolazione si arrendeva, no? E più o meno, ecco, purtroppo la situazione che vogliono gli americani è questa, e che sperano di ottenere, cioè quella di portare a una resa incondizionata, presi per fame, per miseria, per povertà, per malattie.
3: Non solo, ci sono dei numeri che fanno vedere come praticamente il bloccheo, soprattutto il bloccheo adesso energetico anche, è provato sulla pelle delle persone più povere, cioè dei bambini e degli anziani, perché a livello medico a Cuba c'era una mortalità infantile bassissima, era da livelli europei. La sanità cubana a livello infantile era come uno stato europeo, adesso invece si è alzata di tantissimo perché non hanno più farmaci e devono, insomma, devono limitare le dosi, e quindi molto spesso anche per cose banali, soprattutto i bambini e gli anziani muoiono. Quindi quelli che i primi ad essere toccati da questo bloccheo energetico sono proprio i bambini e gli anziani, e poi ovviamente la popolazione civile, non quelli che gli americani chiamano i dittatori, il governo, no, è proprio una roba studiata a tavolino per far sì che la popolazione civile, soprattutto le fasce più deboli della popolazione civile, in questo caso loro sperano che si ribellano al governo, ma sono loro che le fanno star male, perché prima Cuba era un'eccellenza a livello medico, soprattutto per i bambini, era un'eccellenza a livello anche di gestione dei rifiuti. Per esempio, io sono stato 7 anni fa a Cuba, ad agosto, e 7 anni fa io scherzavo anche, ecco, con la compagna con cui sono andato e sono tornato, che L'Havana era più pulita di Roma, cioè c'erano meno rifiuti in giro. Adesso, non avendo carburante per le macchine, non passano più i mezzi che raccolgono l'immondizia, e quindi le persone creano delle piccole discariche abusive dove si getta là, e dove l'unico modo per poi smaltirli è proprio bruciarli, creando appunto diossina e quindi anche aria molto difficile da respirare poi dopo. Quindi i parchi pubblici, per esempio, non sono più tenuti come erano prima, cioè prima si vedeva gente che andava ai parchi pubblici, li utilizzava come parchi pubblici europei, cioè c'erano anche le scacchiere lì, cioè quelle in cui potevi giocare modello nordico, quelli che stanno anche in Germania, Olanda, Austria, quindi erano veramente dei parchi pubblici dove c'era anche interazione. Adesso sono molto spesso abbandonati, e molto spesso, ecco, sono i punti identificati come i posti forse migliori per lasciare invece l'immondizia. Ovviamente i trasporti pubblici non ce ne sono, il carburante, il mercato nero, e soprattutto anche il mercato nero per il carburante delle macchine in generale si è espanso a macchia d'olio, anche quello dei medicinali, perché qualcosa passa anche dagli Stati Uniti, però passa attraverso il mercato nero, e proprio per questo gli Stati Uniti, cioè il messaggio è: vedi che noi ti daremo in futuro, cioè è un cercare di comprare, un cercare di allisciarsi, insomma, la popolazione, facendogli vedere che la falsità del fatto che se loro arriveranno c'è in abbondanza. Ma questo è fondamentalmente falso, perché come è stato detto anche poi dai stessi rappresentanti cubani durante alcuni convegni che abbiamo fatto organizzati dall'ICAP, il progetto di annettere Cuba e tra virgolette far sì che Cuba sia il 51esimo stato americano c'erano già da Benjamin, che era uno dei fondatori dell'America dopo la rivoluzione americana. Quindi il progetto di annettere Cuba, e che secondo la mentalità americana di ogni governo che si è succeduto, non solo quest'ultimo Trump, che ha Rubio, cioè un ex cubano che è stato esiliato e quindi è ancora più forte, ma tutti i governi hanno avuto l'idea, la mentalità che Cuba non dovesse essere una nazione, ma è fondamentalmente territorio, possedimento americano.
0: Beh, così come era prima quando c'era Batista, no? Era comunque, insomma, come hanno... Sì, sì, era un bordello, ma come lo fanno ancora oggi dentro le riserve degli indiani d'America, no? Dei nativi nordamericani, in cui poi, che so, i casino, altre cose li mettono là, insomma, per mantenere un'immagine poi puritana magari degli stessi Stati Uniti.
1: Una cosa che mi ha colpito di una parte ovviamente dei States è che ad esempio fra tutte le brigate che sono andate a questo centenario c'era anche una brigata nordamericana degli States composta da 78 persone, ma che originariamente sarebbero dovute essere 200, ma che grazie a Rubio soltanto 78 sono riuscite ad arrivare a Cuba, ed erano sconvolgente, perché insomma, voglio dire, cioè, non m'aspettavo...
0: Questa cosa non la capisco, non riescono manca a uscire, o erano persone che magari
1: non lo so, non gli hanno dato la possibilità sì di uscire, di andare a Cuba, non,
0: probabilmente
1: non,
0: sono
1: non abbiamo ben capito il motivo, però comunque in ogni caso, ecco, dovevano essere 200 invece sono stati 78, e però i 78 arrivati erano sicuramente non solo estremamente solidali, ma ecco, diciamo che erano anche molto più a sinistra di quanto non sia Sanders, insomma, quella parte del Partito Democratico che dicono essere fra virgolette radicale, e questa cosa, insomma, anche perché poi, ecco, da quanto sempre dicevano, anche il tornare negli States dopo un viaggio a Cuba, insomma, non è cosa semplice per loro, perché le ritorsioni potrebbero essere di vario ordine e tipo, e invece nonostante tutto, ecco, c'era una rappresentanza abbastanza consistente di persone che venivano dagli Stati Uniti, oltre che da altri ovviamente paesi, insomma, del mondo.
0: Ma hanno raccontato anche qual è la situazione nel proprio paese, o è stata solo una testimonianza di solidarietà?
1: No, è stata solo una testimonianza di solidarietà con Cuba e non è niente più, insomma, però... Ecco, loro sono venuti, così come è venuta tutta un'altra brigata caraibica, così come è venuta una brigata sudamericana, in parte asiatica, africana, detto, c'erano oltre 100 paesi, quella europea, e insomma c'erano tante rappresentanze di primo, secondo, terzo livello, quarto livello, però comunque in ogni caso c'era tanta solidarietà e anche, ecco, la presenza che comunque da un punto di vista simbolico e politico ha la sua importanza, perché ha dimostrato che Cuba non è sola, che Cuba ha tanta solidarietà in giro per il mondo, e questo credo che gli Stati Uniti piacere non abbia fatto.
3: Non solo il fatto che agli Stati Uniti non abbia fatto piacere che il convegno sia stato un successo, che ci siano state così tante rappresentanze, ha fatto sì che dopo il convegno Rubio, insomma il governo per mano di Rubio, mettesse un'altra sanzione, un'ulteriore sanzione a quella che è l'organizzazione dell'amicizia tra i popoli, che è l'ICAP cubana, che gestisce il flusso di brigate e di aiuti, di solidarietà, e ecco Rubio, non contento e avendo visto il successo e la solidarietà di così tanti popoli, ha detto ok, sanzioniamo ancora di più questa organizzazione, cioè l'ICAP, perché così la mettiamo ancora più in difficoltà, ancora più problemi, e così non riusciranno casomai la prossima volta a riproporre quello che è stato un convegno che ha durato 3 giorni, e veramente un convegno eccezionale, cioè tante conferenze, gestito veramente bene, tante persone diverse, ma comunque tutte gestite, ecco, molto bene, 3 giorni, un totale successo.
0: Ma puoi fare un esempio, ad esempio, quando parli di conferenze e dei temi trattati?
3: Sì, per esempio io ho seguito molto le conferenze sul pensiero di Fidel, perché le conferenze hanno, a parte le conferenze quelle più politiche, cioè il comitato di benvenuto alla al comitato russo, al comitato cinese, al comitato vietnamita, a quello della Namibia soprattutto, e poi ai vari partiti dei vari paesi, però ecco, i più, diciamo, coloro che sono stati più rappresentanti erano questi quattro paesi. Purtroppo ovviamente mancava il Venezuela, perché per motivi, insomma, che ben sappiamo, non è venuto, non si è presentato nessuno, purtroppo. Però ecco, molti paesi, anche il Sudafrica si è presentato. Erano veramente tante delegazioni a cui è stato dato il comitato di benvenuto, e poi dopo questi comitati di benvenuto, queste rappresentazioni, all'ultimo si è chiusa con uno spettacolo che nel teatro Karl Marx, appunto, c'era uno spettacolo che hanno proposto i cubani, e per, insomma, mettere al centro quella che era la figura storica e politica di Fidel. E nel mentre, cioè i giorni prima del 13, dove c'è stato appunto lo spettacolo finale, ci sono stati dei convegni su il pensiero di Fidel, sull'educazione che c'è a Cuba, qual era il livello di sanità che Fidel ha organizzato e preteso appunto per i cubani, a livello politico qual era la commissione che c'è stata tra Lenin e José Martín nell'insegnamento che poi ricevette Fidel. E ovviamente le lezioni furono fatte da anche illustri professori, cioè sono venuti professori dall'Argentina, anche dalla Repubblica Dominicana, dalla Spagna, dall'Italia anche, quindi professori di alto rango che proprio studiavano Fidel e che hanno fatto conferenze. Appunto, ecco, io ho seguito molto quelle sul pensiero, dove appunto si faceva vedere come José Martí, ma soprattutto ecco Marx e Lenin abbiano forgiato quello che era il pensiero poi di Fidel, e quali erano le peculiarità, qual era il concetto di comunicazione di Fidel, qual era il concetto di massa che Fidel intendeva, qual era il suo rapporto con essa, e quindi tutta una bella argomentazione su come Fidel è riuscito non solo a creare la rivoluzione, a creare le basi per la rivoluzione, ma anche come poi è riuscito a creare, a forgiare uno Stato che è del terzo mondo, perché è dell'America Latina, ma che almeno 7 anni fa, che è la seconda volta in cui ci sono andato, non aveva nulla a che invidiare agli Stati europei occidentali.
0: Sì, una cosa che mi viene in mente, no, proprio rispetto, insomma, a questo, invece un confronto ad esempio sulle tematiche, perché ho visto che ultimamente ci sono state delle prese di posizione, no, dello stesso Miguel Díaz-Canel, sia sulla capacità in qualche modo di resistere, però insomma su l'appoggio alla lotta del popolo palestinese, su alcune dichiarazioni rispetto al cambiamento climatico, anche alcune aperture economiche, ma magari questo ne parliamo poi dopo, no? Perché poi la storia di Cuba è fatta anche di progressivi, no? sdoganamenti, chiamiamoli così, però aperture, prima al turismo, no? Piano piano, facevi riferimento all'89, dopo che è crollato il muro, è morto un pochino, diciamo è morto, no? Però tutto quello che era il mercato anche della canna da zucchero, degli aiuti dell'Unione Sovietica, insomma si è poi modificata l'economia cubana, no? Si è aperta molto più a proposte di turismo, anche investimenti negli ultimi anni, se non erro, poco prima
1: sì,
0: del Covid.
1: Un po' al libero mercato, insomma, quello sì, sì. Così come un po'.
0: Però questo gli permetteva di sostenersi, di autoalimentarsi, di non perdere un'identità, come dire, una propria autonomia, no? Anche
3: sì,
0: modificando. Perché
3: ultimamente, infatti, stanno copiando quello che è un po' il modello cinese.
0: Ah, io pensavo vietnamita.
3: Tutte
0: e due.
3: Stanno prendendo spunto, perché anche a livello cinese e vietnamita ci sono state delle aperture. Cioè, la Cina, per esempio, ecco, il WTO c'è entrata, quindi però ecco, ne è uscita molto bene. Io sono stato anche in Cina. Si sta molto bene, ci vorrei andare a studiare, quindi però l'idea è quella, perché ovviamente anche da un convegno che ho assistito, l'industria cubana non è mai brillata per l'industria quella vera, cioè l'industria, ecco, siderurgica, l'industria meccanica, l'industria difensiva, ha dovuto creare le basi per averla, quella industria pesante, e ha creato quelle basi sviluppando tutte quelle invece quelle che erano le industrie medie e le proprie specificità, come la canna da zucchero, i sigari, ovviamente, ecco, l'educazione, e questo ha fatto sì che soprattutto, ecco, l'educazione ha fatto sì che poi si creassero dei cervelli che potessero studiare quelle che erano cioè elementi che servono per un'industria pesante, i chimici, i fisici, per poi, ecco, creare questa industria pesante, che ovviamente non è centrale nella politica cubana, perché, ecco, hanno poche risorse fossili, quasi nulle, cioè hanno un pozzo di petrolio vicino all'Havana, e poi nient'altro, non hanno gas, non hanno terre rare, quindi è ovvio che un'industria pesante, come invece è stato fatto in altri paesi, per esempio l'URSS quando fu, non era possibile. Questo lo dicono i cubani, lo sanno, e quindi nel momento, per esempio, del periodo speciale, hanno aperto al turismo, hanno cercato appunto di fare delle industrie private, e come anche adesso vogliono fare delle industrie private, però controllate dallo Stato, cioè nel senso diciamo che, se li vogliamo chiamare azionariati, il maggiore azionariato è lo Stato, però l'industria è privata, così anche da evitare il bloccheo, perché il bloccheo è su le aziende cubane, non le aziende private, quindi cercare di eludere in questo modo, e in questo modo far arrivare anche delle materie ai privati, che però poi sono, tra virgolette, collegati con lo Stato, e quindi far diminuire anche l'inflazione. Il problema è che questo gioco, insomma, gli americani, purtroppo la CIA lavora bene, almeno lì...
0: è abbastanza facile da scoprire.
3: Sì, purtroppo sì, però ecco, loro ci stanno lavorando, ci stanno, insomma, hanno fatto anche politiche per il lavoro, proprio per ridurre gli orari di lavoro, visto che c'è meno materiale, ma sfruttare meglio le ore in cui, ecco, si è più produttivi, per cercare, ecco, di lavorare su alcuni settori strategici. Hanno attuato delle politiche, ecco, per esempio quella sull'agricoltura. Loro si sono sempre basati, appunto, non avendo industria pesante, si sono sempre basati molto anche sull'agricoltura, non solo sulla canna da zucchero, che è il loro principale esporto, la merce che esportano di più, ma stanno tentando, quindi, queste città molto abitate, per esempio anche L'Avana, invece di, ecco, far rimanere gente là, che è difficile lavorare perché molti posti, anche perché c'è poco turismo, anche perché c'è appunto la crisi, ci sono meno risorse anche all'interno della stessa città, stanno cercando di farli, ecco, produrre, di farli spostare in campagna, così che possano produrre, così che siano anche meglio, perché si vede anche la differenza tra le città e la campagna sta messa abbastanza bene, perché è autosufficiente, perché produce quello che poi con cui si può sostentare, mentre invece alcune città, a parte, per esempio, ecco, c'è San Fuego, che, come ha detto prima la compagna, hanno rimesso appunto il sistema energetico, soprattutto quello elettrico, quindi stanno messi abbastanza bene, e il fatto che hanno un buon sistema elettrico fa sì che i fotovoltaici possano portare l'energia poi, ecco, in quasi tutta la città. Quindi ci sono delle città in cui è più difficile lavorare, in cui il sistema elettrico, ecco, proprio i cavi elettrici non sono
0: eccellenti, più blackout, dici.
3: Sì. Non solo, per quello che è il bloccheo energetico, cioè un bloccheo totale, e il fatto che hanno solo un pozzetto di petrolio, che è più difficile, cioè nel senso, per esempio, quando si parla di petrolio venezuelano si parla di un petrolio facile anche da gestire, da inviare, da poi raffinare per fare benzina, gasolio e tutto il resto. Quello cubano invece è molto più difficile, perché è un pozzetto, ecco, con petrolio grezzo, molto difficile da lavorare, serve un'industria chimica un'industria chimica che sappia fare il proprio lavoro, ma non è molto forte, come ho detto prima, l'industria chimica a Cuba. Hanno anche un'industria chimica per i farmaci molto buona, ma non hanno le materie prime, le molecole prime con i quali poi si possono creare i farmaci come gli antibiotici. Quindi le menti ci sono, le risorse umane ci sono, il problema è che, ecco, non arrivando proprio le materie prime, su cosa lavori, E quello è un po' un problema. Però ecco, per tornare sul punto, stanno facendo delle leggi agricole, delle leggi, ecco, sul lavoro, delle leggi sulle varie aziende, anche private, per far sì che si possa gestire meglio l'inflazione, si possa gestire meglio gli scambi con gli altri paesi. E purtroppo un metodo è proprio quello, ecco, di fare aziende private in modo tale che siano meno soggette al bloccheo.
0: Sì, no, stavo riprendendo una cosa perché mi ricordavo di una campagna, infatti l'ho ritrovata quando parlavi di farmaci, che c'è stata nei mesi scorsi questa campagna, no, per la produzione del farmaco dell'eparina, no? Dice che poi non può esserci una medicina moderna se non c'è l'eparina, e quindi anche qui da noi era veicolato, perché poi il problema sì della produzione, ma anche della difficoltà appunto di alcune materie prime, perché poi a livello di farmaci, anzi anche durante il periodo del Covid, uno dei primi vaccini fu proprio Cuba a produrlo, e se non è arrivato fino a noi sempre per gli impedimenti degli Stati Uniti, sicuramente ha potuto esportarlo in altri paesi africani, se non erro, no?
1: Sì, è sovrana. Sì, loro da questo punto di vista stavano molto avanti, adesso chiaramente la situazione è cambiata, però ecco, torno a ripetere, da quando è cambiata, cioè dal 3 gennaio, però c'è anche molta solidarietà e tanta più gente che va, non per turismo, ma ecco, per esprimere solidarietà, e sono aumentati tantissimi i voli, i viaggi che i vari compagni fanno per esprimere il loro appoggio, la loro solidarietà al popolo cubano. Questo è sicuramente una nota molto positiva e che mi auguro che continui in futuro, e che ecco anche la situazione geopolitica cambi. Leggevo pochi giorni fa rientro che praticamente il presidente cubano ha chiesto con una certa urgenza l'entrata nei BRICS, ad esempio, di Cuba, pressando un po' di più la Russia per far sì che ciò accada. Credo, ecco, che se alcuni passaggi vengono fatti, probabilmente la situazione potrebbe migliorare un pochino, insomma.
0: Sì, anche se insomma sappiamo perfettamente che anche l'ipotesi dei BRICS è comunque il fatto di poter soppiantare il dollaro, eccetera, è ancora tutta molto ipotetica, però almeno fa riflettere sull'opportunità, no, che alcuni, che possa crearsi, no, un circuito alternativo che in qualche modo possa anche bypassare, no, le varie
1: Sì, anche perché adesso c'è anche un problema anche a livello monetario, perché ad esempio chi vuole andare giù, ad esempio le carte americane come la Mastercard e Visa, eccetera, non sono più utilizzabili, per cui o porti il contanti oppure non c'è nessuna possibilità di fare degli scambi economici, e per cui ecco, questo è ancora maggiormente un problema. Per cui ecco, se invece c'è un'entrata all'interno dei BRICS, c'è una rete di solidarietà che non è solo dal basso ma anche un po' più dall'alto, e ovviamente la situazione per loro penso che vada a migliorare.
3: Non solo, molte app occidentali sono state proprio censurate, cioè il governo americano ha fatto pressioni e alcune app, soprattutto quelle bancarie, anche se nostre, cioè nel senso di europei, di italiani, quando vai a Cuba, capendo la posizione GPS, non funzionano proprio, cioè alcune app non sono utilizzabili a Cuba perché li hanno bloccate, anche alcune app di traduzione, per esempio, cioè io di solito utilizzo un'app di traduzione che si chiama DeepL non prendeva proprio, cioè nel senso mi diceva non c'è segnale, non sei nel mondo, cioè, e quindi la traduzione, per esempio, per chi vuole andare ma non sa molto bene lo spagnolo, cioè stanno tentando in tutti i modi di disincentivare qualsiasi tipo di aiuto e di solidarietà. E, cioè, prima la compagnia diceva bene, è proprio un assedio medievale, cioè non deve arrivare nessun aiuto, e gli Stati Uniti in questo ci stanno mettendo insomma tutto loro stessi nel farlo.
0: Beh, certo, ci stanno investendo, anche perché è una, cioè Trump in qualche modo dentro le sue follie l'ha già detto, prima prendiamo Cuba, poi ci rifaremo col Vietnam, cioè non gli vanno giù alcune sconfitte, quindi vorrebbe ridisegnare la storia. Però insomma, anche per far capire, no? Perché poi in questi giorni appunto si è parlato di Cuba, si parlava dentro i nostri mezzi di informazione della crisi, della gente che comunque, che c'è sempre stata una forma di espatrio tra virgolette clandestino da Cuba, no? Oh, però non so se ieri o oggi Rai News appunto diceva che ora la meta non è più Miami ma è magari il Messico, perché ovviamente l'ICE, anche i cubani amici o non amici, anche insomma quel signore che si era fatto tatuare Trump, non mi ricordo sul petto, sul braccio, dove è stato respinto dall'ICE, incarcerato e buttato fuori da Cuba. Quindi non ci sono per gli Stati Uniti i cubani amici, quindi la maggior parte di loro che scappa da Cuba scappa o comunque è costretta ad uscirne, magari perché parecchie sono anche migrazioni economiche, diciamo, no? Per aiutare e sostenere la propria famiglia, non perché vorrebbero andare via da Cuba.
1: Sì, sì, sicuramente
0: vengono sostenute le famiglie.
1: Sicuramente
0: così
1: sono per motivi economici, questo non c'è dubbio, però il sentire generale che perlomeno noi abbiamo percepito andando è che con tutti le critiche, con tutto insomma quello che si può dire contro il governo cubano, Cuba, situazione cubana eccetera eccetera, però nessuno, non abbiamo trovato veramente nessuno che voglia ritornare sotto il dominio degli Stati Uniti. Cioè se l'alternativa al sistema cubano attuale è andare a diventare praticamente il 51esimo stato americano e insomma quello che era all'inizio, cioè un gran bordello a cielo aperto con Batista, beh quello è praticamente un coro unanime di no, cioè nessuno lo vuole e tutti lo respingono a gran voce, a gran forza, perché proprio no. Poi ecco, sì, quello che c'è si può migliorare, si può fare, si può dire qui e là, cioè tutto quello che vuoi, però capito, gli americani no. Questo è una cosa che la trovi, che ne so, quando vai in banca e cambi i soldi da euro in pesos, parli col banchiere, quando, che ne so, parli con chiunque per strada, insomma, chiunque trovi, chiunque incontri, se glielo chiedi, glielo domandi, la risposta è sempre quella. Gli Stati Uniti no. Poi ecco, del resto se ne parla, si vede, si modifica, si migliora, tutto è migliorabile, ovviamente tutto è fattibile, però capito, gli Stati Uniti no, e questo credo che sia proprio la forza che gli dà per resistere e andare avanti.
0: L'altra cosa che ti volevo chiedere invece è come siete riusciti a spostarvi nonostante tutte le criticità, vi siete mossi o siete rimasti molto più a La Habana?
1: Noi siamo rimasti molto a La Habana e poi siamo andati, ci hanno voluto portare insomma a Santa Clara ovviamente a farci vedere il mausoleo e il museo del Che, a farci conoscere i vecchi combattenti, insomma ci hanno voluto ecco inserire dentro a quel mondo e poi ecco San Fuego, dove c'erano delle iniziative in quei giorni fatte dai giovani comunisti cubani e abbastanza interessanti insomma ai quali abbiamo partecipato. Ecco, San Fuego come dicevamo prima in confronto a La Habana sta sicuramente molto meglio, Santa Clara un po' meno, e ci siamo spostati con dei pullman, che è quel po' di ancora praticamente benzina, gasolio insomma che hanno, ma quello che ho notato è anche il fatto che molti mezzi che adesso hanno, a parte quelle vecchie macchine insomma pre-rivoluzione eccetera, le nuove sono elettriche, c'hanno dalle moto elettriche, le macchine elettriche, alle apette, quelle a tre ruote, anche quelle elettriche, E credo che uno dei motivi per i quali, insomma, poi c'è il blocco, salta la luce, non hanno, ecco, possibilità, è anche per quello, perché chiaramente su un sistema elettrico non moderno, chiaramente lo carichi di tutta questa mole di, no, ulteriore di apparecchi, cosa che invece prima non ne avevi e non ne avevi neanche bisogno, insomma, e chiaramente fa sì che poi alla fine, insomma, la corrente salta pure, perché
0: vabbè, succede pure qua. Esatto. Basta che metti due condizionatori in più, ci ritroviamo,
1: esatto,
0: per strada,
1: esatto, con... E lì chiaramente la situazione è un po' più complicata, per cui salta più, un po' più facilmente, e, però ecco, si inizia a vedere anche cose diverse da prima, insomma, macchine elettriche, tante cose diverse che arrivano evidentemente da paesi amici con i quali loro riescono a spostarsi. Certo, è ovvio che comunque i spostamenti sono ormai limitati, non sono più come prima, che tu prendevi, andavi, anche la stessa flotta aerea, loro non ce l'hanno più, non c'hanno più il cherosene all'interno dell'aeroporto, però insomma, ecco, spostamenti ravvicinati.
0: Quindi l'air cubana non esiste più?
1: No, no, non c'è più. La flotta no, non c'è più. Non c'è più. Noi, ad esempio, il viaggio di ritorno, praticamente ci hanno fatto fare scalo, che era una compagnia spagnola, ci ha fatto fare scalo a Santo Domingo, a Punta Cana, dove ha fatto rifornimento di cherosene, e poi da lì siamo ritornati a Madrid. Per cui sì, loro non hanno più possibilità di questo tipo, per cui diventa complicato, che ne so, far L'Avana e arrivare fino a giù a Santiago, ad esempio.
0: Quindi neanche il treno c'è più, perché prima c'era il treno da Santa Clara
1: a Santiago. Qualcosa a livello di treno c'è, però insomma anche quello non è mai stata una rete ferroviaria particolarmente brillante, per cui anche adesso insomma continua a esserlo, e per cui ecco, i spostamenti di quel tipo diventano veramente complicati. All'interno invece delle città, fra le città e la provincia limitrofa, eccetera eccetera, quelle, ecco, invece ci si sposta in questo modo. E poi ovviamente sono ritornati in voga anche i carretti, i cavalli, insomma,
0: biciclette, immagino.
1: E biciclette e quant'altro,
2: biciclette,
1: sì, anche quelle elettriche, oltre a

0: laico fiorente da paese del, se non primo, però insomma quasi da primo mondo. Adesso invece si campa, si vive alla giornata, e se tu vivi alla giornata, per quanto casomai ecco c'è il treno, però non lo sai se il treno c'è tutti i giorni, quindi casomai tu vai, non lo so, da La Habana a Camagüey, ma poi da Camagüey non sai se puoi tornare a La Habana, quindi è difficile, non tanto, cioè nel senso, ovviamente c'è la mancanza di carburante, ma quel poco carburante che c'è, proprio perché è razionizzato, è difficile sapere come lo si userà, e quindi come la decisione giornaliera verrà presa, e quindi i mezzi che poi si hanno veramente. Molti infatti, tra virgolette, cioè una famiglia è entrata nel nostro bus e si è fatta un viaggio da Santa Clara a La Habana con noi. Però ecco, noi poi ce ne andavamo, come faceva questa famiglia di tornare a Santa Clara, questo non lo sapevamo, e forse non lo sapevano neanche loro. Quindi il brutto oggi di Cuba è che era un paese proiettato verso il primo mondo a livello economico, invece adesso è un paese che vive alla giornata, a livello anche di vita quotidiana, proprio anche la progettazione non può essere una progettazione a lungo termine, anche perché c'è lo spauracchio ecco militare di un'aggressione, ne abbiamo parlato anche con gli stessi cubani, insomma loro dicono che insomma c'è la possibilità, insomma.
1: Qualche drone lo vedono,
0: esatto.
1: Qualche drone che controlla, diciamo, lo vedono.
2: Diciamo che qualche mese fa, anche dalle comunicazioni, insomma, da con altro compagno che sta giù a Cuba, no, l'allarme grosso era proprio se aspettavano un attacco anche militare, soprattutto dopo quello che era avvenuto in Venezuela. Quindi continua a persistere questa percezione anche di attacco militare?
1: Sì, questa percezione loro l'hanno ancora, ce l'hanno sempre ben chiara, anche se pensano che, insomma, essendo andati avanti la guerra in Iran in maniera, come dire, catastrofica per gli States, forse non ora, hanno intenzione di agire militarmente. Adesso tentano la carta della fame e della sete, insomma, ecco quello che dicevo prima, dell'accerchiamento e del classico sistema medievale sul quale, insomma, no, far arrendere la popolazione a forza di stenti e, insomma, di una vita fatta di miseria. E per cui, ecco, puntano in questa fase, loro pensano che gli Stati Uniti stanno puntando più su questo che non su proprio un vero e proprio attacco militare, anche se comunque, insomma, voglio dire, c'hanno Guantanamo dentro casa e c'hanno i droni che comunque li sorvolano sopra e che controllano, insomma, tranquillamente tutto, per cui, insomma, non lo escludono assolutamente.
0: No, anzi, parlando con un compagno dell'ICAP, appunto, lui diceva che secondo lui, se si fa qualcosa di militare, lo si fa o adesso, nel senso, ecco, come un po' modello Venezuela, solo che Cuba non è come il Venezuela, quindi hanno un governo stratificato che anche, ecco, Raul lo ha detto, non mi farò prendere vivo, quindi anche se prendono Raul o anche se, insomma, dovesse succedere qualcosa, loro sono già preparati a questo. E non solo, il compagno Licap dice, se succede risponderemo, noi risponderemo, quindi gli Stati Uniti lo sanno e si devono preparare quindi a una guerra non di un giorno, non una guerra del tipo mi hai fregato il leader, quindi io non so che fare, no, lo sanno, siamo preparati e risponderemo. Altra opzione che lui diceva, quella che forse stanno valutando, ma che forse quella invece si farà un po' più dopo rispetto a quest'altra, o comunque così, è quella proprio invasione di terra, anche se, ecco, col fatto dell'Iran non hanno neanche più gli intercettori se non per loro stessi, quindi a livello, diciamo così, di mezzi gli Stati Uniti in questo momento non se la stanno passando benissimo. Però questo compagno diceva appunto che se succede qualcosa, casomai succede nell'immediato, più passa il tempo più sembra quasi un segnale di debolezza degli Stati Uniti e quindi casomai non avviene. Però ovviamente loro sono pronti a entrambe le evenienze. Altra cosa che volevo aggiungere, più che altro per la vita di tutti i giorni, la cosa che comunque mi ha fatto piacere vedere è che, per quanto la

0: vita sia di tutti i giorni, cioè la gente campa alla giornata, come si potrebbe dire qua a Roma. La cosa è che il governo riesce comunque ad organizzare dei momenti di svago, come per esempio concerti. Per esempio, ecco, sul Malecon, per, ecco, dare anche un attimo di pausa da tutta questa situazione, insomma, molto stressante a livello psicologico, anche per i giovani, anche per le persone, ecco, più disagiate all'interno della società cubana. Loro organizzano appunto questi concerti, queste mense popolari. Quindi, ecco, si vive alla giornata, ma comunque, ecco. Il governo, per quanto forse alcuni gli criticano che è andato troppo lento appunto sulle rinnovabili, che ecco, ci doveva pensare, cioè doveva essere più veloce, più repentino nel cambio. Però ecco, non è che nessuno forse si aspettava questo, cioè dal 3 gennaio zero, invece dal 2 100% di gas dal Venezuela. Cioè questo cambio così repentino era difficile da capire prima. Però ecco, qualcuno può criticare questo, però comunque il governo sa che la popolazione sta soffrendo e per quanto può lì ogni volta, ecco, propone concerti, serate, cene popolari, insomma cerca di creare, cerca di dare una speranza, cerca di dare una soddisfazione al proprio popolo e cerca anche di creare spirito di comunità che comunque c'è, si vede molto. Per esempio, per molti si sono adoperati con questi generatori anche piccoli per le case. E ogni volta che c'è la luce, tutti corrono perché la luce, ecco, c'è 3-4 ore al giorno, ogni giorno. Quelle 3-4 ore al giorno si ricaricano anche i ventilatori per la notte, si ricaricano le luci, quelle da campeggio, si ricaricano, cioè tutto, e quindi in modo tale che comunque in 24 ore, casomai non hai tutti i servizi di prima, ma hai la luce, hai comunque le risorse d'acqua. È ovviamente più difficile perché. Cioè, l'acqua non è che ce l'hai quando vuoi, ma te la devi
1: Certo,
0: gestire.
1: questo è indubbiamente, diciamo che si vive in un clima d'assedio, da guerra, in cui alcuni beni che per noi diamo per scontati, anche se poi a volte può capitare anche qui, no? Che c'hai, forse più andiamo avanti, ecco, le problematiche anche climatiche, fra un po', cioè problemi di acqua, problemi di elettricità, ce l'avremo anche qui, in un modo o nell'altro ne risentiamo, no? Oltre che il passaggio e il blocco del Golfo, del passaggio di Hormuz, che gli americani dicono sempre, i nordamericani, gli statunitensi, Trump ha risolto tutto, sminato, eccetera. Ma insomma, lo vediamo dai costi, insomma, anche dei
0: Insomma,
1: carburanti
0: non
1: qui da
0: pare,
1: noi. Non
0: non pare.
1: sembrerebbe proprio così.
0: Non
1: Comunque.
0: solo, loro il problema dell'acqua, del cambiamento climatico se lo stanno già ponendo dal 2000, quindi loro per le emergenze, quelle che noi invece non abbiamo mai preso tanto in considerazione, loro è da anni che se le stanno ponendo. Lo stesso Fidel Castro aveva detto che c'è una razza animale che potrebbe scomparire, Fidel Castro parlava nel 1990, e che è proprio quella dell'uomo. Quindi è dal 90 che lo pensano, è dal 2000 che si sono azionati già per far sì che anche nel momento in cui il livello dell'acqua cresca e inizi comunque a insinuarsi nelle falde acquifere cubane, loro stanno già, ecco.
1: Parli dell'acqua salina?
0: Sì, l'acqua che, ecco, poi le falde acquifere che loro hanno, se l'acqua poi si innalza, casomai, ecco,
1: Hanno
0: va
1: bisogno
0: dentro.
1: di desalinizzatori, quindi anche lì hanno bisogno di carburante, insomma, quello
0: Sì, ma loro lo
1: che.
0: stanno gestendo, stanno anche gestendo con piani regolatori le costruzioni delle nuove case, ma anche quelle delle vecchie, quindi la manutenzione. A livello, cioè, per loro quella è regolarità, non è emergenza, cosa che invece in Italia molto spesso, per motivi di opportunità, si dice, l'emergenza, l'emergenza. Loro, in quello, per loro è una regolarità. Quindi su alcune cose, soprattutto quelle, ecco, di studio, come quello del clima, come quello di altre problematiche, loro sono molto più avanti di noi. Il problema è che poi non hanno i mezzi per attuare quelle soluzioni che loro hanno ideato e che, ecco, loro le hanno, cioè loro idealmente, se avessero i mezzi, riuscirebbero a contrastare. Noi forse no.
2: Loro hanno fatto degli studi in cui hanno visto che già da anni e adesso ancora di più, ad esempio, ecco, si sta innalzando il livello dell'acqua marina e per cui si stanno sparendo delle loro spiagge, e che l'acqua marina si sta insinuando all'interno delle falde di acqua dolce, per cui voglio dire, ecco, loro da questo punto di vista stanno tentando di bloccare questo avanzamento, chiaramente coi limiti della situazione che vivono, insomma, però ce l'hanno ben chiaro il problema e ecco, lo stanno tenendo, tentano di tenerlo sotto controllo, comunque lo studiano e cercano di tamponare per quel che gli è possibile, e insomma, voglio dire, nel loro piccolo e con i pochi mezzi a disposizione, però stanno cercando di fare il massimo.
0: Se avessero i mezzi, forse sarebbero più avanti di noi su questo, per esempio.
1: Ah, questo è in dubbio, non ne ho in dubbio. Un'altra immagine che ci veniva, io parlo sempre un po' così, vi lancio delle provocazioni, ovviamente, proprio perché negli ultimi due giorni si è parlato, Rai News ha parlato parecchio di Cuba, facendo vedere servizi e altre cose, quindi mi veniva voglia, insomma, di chiedere a voi quanto di vero c'è in questi servizi o quanto siano pilotati anche nel farci vedere, che ne so, un'isola più in difficoltà, morente, o una nuova generazione, perché ad esempio quello che veniva detto è che molti giovani ormai non gli interessa più della rivoluzione, è una cosa che per loro non li riguarda, ma che vorrebbero una vita molto più simile, insomma, a quella che si vive nei nostri paesi, quindi con la possibilità di andare via dall'isola, vorrebbero tutte altre condizioni. Ecco, secondo voi,
2: torno a ripetere quello che dicevo prima, che se io questa cosa non l'ho notata, ho notato che, torno a ripetere, che le condizioni ovviamente sono estremamente disagevoli e chiaramente vorrebbero migliorarle, questo voglio dire, mi pare umano e normalissimo, in dubbio. Però le vogliono migliorare con la condizione che ci hanno, cioè di essere un paese sovrano, libero e socialista, e non un bordello sotto schiavitù nordamericana. Questo assolutamente non vogliono, proprio non vogliono che accada. È una cosa che respingono con tutte le loro forze, e non soltanto i giovani, i meno giovani, gli anziani, tutti, perché comunque gli è ben chiaro qual è la situazione che se vivono le altre popolazioni a loro intorno, da Santo Domingo ad Hawaii, ad Haiti, a tutti gli altri, allo stesso Venezuela, allo stesso Brasile, alla stessa Argentina e via cantando. Sanno perfettamente il loro ruolo all'interno dell'America centrale e latina, e sanno perfettamente che la loro condizione potrebbe essere molto, ma molto peggiore anche rispetto all'attuale, e per cui di conseguenza sì, certo, vogliono migliorare l'attuale, ci mancherebbe altro, ma non vogliono assolutamente tornare a prima del 59. Su quello proprio non c'è dubbio. Io non ho sentito nessuno, ma proprio nessuno, che per quanto si lamentassero che i turisti italiani non ci andavano più, per quanto si lamentassero che c'era poco turismo, per quanto si lamentassero che per cui i guadagni, gli affari non andavano più a gonfie vele come prima, per quanto si lamentassero le tante cose dell'inflazione eccetera, eppure nonostante tutto c'era questa chiusura netta nei confronti di un eventuale, ecco, ingresso degli Stati Uniti a pieno, insomma, come hanno fatto in Venezuela. Questa cosa proprio no, e la percepisci un po' in tutte i strati e in tutte le età.
0: Io credo che questi servizi siano ovviamente retorici e propagandistici, perché per quanto è vero, io stesso dico che ho detto qua che la luce e l'acqua ci sono per poco tempo, l'acqua casomai per più tempo, la luce per solo 3-4 ore, adesso stanno tentando, cioè tipo il primo giorno c'era per 3 ore veramente, l'ultimo giorno era 4 ore e mezzo, e come dire, già molti cubani dicono: ah, vedi, buono, stiamo migliorando rispetto a prima, è meglio, però è 4 ore, non è 24 su 24, ovvio, quindi la difficoltà c'è, rimane, ed è per questo che tutti noi dobbiamo essere solidari col popolo cubano, però come viene fatta passare, insomma, dai media, dai mainstream, dai telegiornali, da Telemeloni o da chiunque esso sia, insomma, qui in Occidente, è per far vedere che il socialismo non funziona. Cosa che comunque è idiota, perché c'è un senatore, c'è un parlamentare a Bruxelles, quindi un europarlamentare belga a Bruxelles, non mi ricordo in quale gruppo sia, ma credo che sia in quello appunto dei socialisti, quello in cui sta anche Mélenchon, in cui stanno anche Laia Salis qua in Italia, quindi quelli più a sinistra, virgolette, all'interno del Parlamento, che ha detto: se il blocco energetico che è stato attuato a Cuba fino adesso, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto,
1: e anche in cui va ricordato che quando è stato posto al Parlamento, giusto perché ne parlava europeo, l'Italia si è astenuta dalla votazione quando è stato richiesto una denuncia, no, rispetto al blocco messo in atto dagli Stati Uniti.
0: Dalla Meloni non mi aspettavo niente di diverso, insomma, diciamo, da un fascista come la Meloni è difficile immaginarsi cose diverse, però ecco, questo senatore, Cuba, questa situazione la sta avviando da 8 mesi, questo senatore ha detto che in 2 settimane, se lo fanno al Belgio, non all'Italia, al Belgio, il Belgio crolla, va in default, il popolo si ribella, non esce vivo il Belgio. Quindi questo Rubio dice: ah, quei perdenti comunisti che stanno a Cuba e non sanno governare. Se loro hanno letto 8 mesi, il Belgio democratico, capitalista e amante delle libertà, bla bla bla bla bla bla, avrebbe letto 2 settimane. Quindi vuol dire che forse quei perdenti comunisti, come li chiamano gli americani, gli stanno facendo il culo, perché se l'obiettivo è farli, ecco, soccombere casomai come una nazione occidentale come il Belgio in 2 settimane, no, stanno durando 8 mesi. Quindi ecco, c'è l'intento di far passare il socialismo come un governo che non funziona, cosa che invece, se uno va ad analizzare quelle che sono le risorse di tutti i paesi con un bloccheo del genere, il Belgio non sopravvive 2 settimane, l'Italia forse manco mezza, e
1: gli stessi Stati Uniti probabilmente non andrebbero avanti una settimana, eh?
0: Esatto.
1: Uno dei paesi che ha più sprechi al mondo, per cui figurati.
0: Sì, no, rischia anche, ecco, il default. Gli Stati Uniti, ecco, hanno anche problemi, hanno fatto ultimamente una manovra finanziaria per salvare la moneta giapponese, ma era per salvare loro stessi, perché i giapponesi hanno il loro debito, quindi non gliene comprerebbero più se non comprano il debito devono ripagarlo tutto. Adesso hanno tipo una spesa di 700 miliardi di euro solo per i debiti del loro debito.
1: Beh, il paese più indebitato al mondo, tutto sommato, no?
0: Sì, quindi insomma, se a un paese anche come gli stessi gli fai un blocco del genere, forse, cioè, ecco, anche solo non gli compri più il debito, non serve forse neanche un blocco del genere, serve forse non compri neanche più il debito, forse vanno in default, quindi...
2: Forse sarebbe il caso anche di riscrivere la storia in maniera non dai vincitori, ma insomma da come è andata veramente, cioè che gli Stati Uniti nascono su un genocidio, vanno avanti con deportazione, schiavitù, apartheid, chi più ce ne metta, ancora fino ai giorni nostri, per cui insomma anche sta decantata democrazia rispetto ai dittatori socialisti, comunisti, eccetera, insomma veramente fa un po' ridere.
0: Non solo, perché come testimonia anche la Brigata Venceremos, che è quella degli Stati Uniti, in America sta aumentando, cioè molti americani stanno riprendendo i libri di Marx, stanno leggendo, ecco, testi socialisti, perché il modello americano sta fallendo. Quindi ci sono forse, ecco, anche 2 motivi: dire le democrazie occidentali sono meglio, il capitalismo è meglio, e dirlo anche ai propri, cioè ai propri concittadini: oh, mi raccomando, stiamo per fallire, gli americani stanno per fallire, ma voi non azzardatevi a vedere altri modelli di società, perché questo è quello vincente. Quindi ci sono 2 propagande, una interna e una esterna: farti vedere gli esterni, cioè, ecco, i paesi socialisti come dei perdenti, e quello interno di: noi stiamo nella merda, l'Italia sta nella merda, la Francia sta nella merda, il Belgio sta nella merda, l'America sta nella merda, però siamo bravi, siamo buoni, siamo, insomma, a partito preso a priori.
1: Beh, diciamo che sulla pelle degli altri riusciamo ad avere garantite alcune condizioni anche, no, di vita.
0: Sì, sì, no, ecco, appunto, sulla pelle degli altri, in Francia soprattutto ancora c'hanno la legion d'onore, insomma, lasciamo perdere come, cioè, come ci siamo evoluti e come invece stiamo trattando gli altri popoli. Sull'argomento invece degli studenti, io non credo proprio, cioè questa secondo me è per una cazzata, una fake news che, ecco, purtroppo gira nel mainstream, che, ecco, si lamenta delle fake news che ci sono sui social, ma forse dovrebbero vedersi, insomma, le notizie loro, perché oggettivamente, a partire, ecco, da giornalisti, io ho studiato in Francia, e a quel tempo la Botteri era praticamente la persona che si occupava di delle notizie dalla Francia. Io non voglio dire niente, però mi sembra come minimo un po' una distorsione della realtà quelle che si fa, le persone, anche per esempio
1: come ce la raccontavano quello che avveniva in Francia,
0: esatto, ma come ci racconta anche quello che avviene in Palestina. Il corrispondente ha detto dei turisti, i coloni israeliani,
1: escursionisti,
0: cioè, io adesso non voglio dire niente, non ho nulla di personale, però se un colono mi diventa escursionista, se in Francia quello che succede me lo racconti in un certo modo, che è praticamente tele Macron e qua abbiamo tele Meloni, ok, va bene tutto, però è ovvio che le fake news forse bisognerebbe cercarle all'interno del mainstream, no? Non all'interno dei social, cioè ovviamente anche all'interno dei social, però no, il mainstream non può dare giudizi, cioè da che pulpito verrebbe la predica. E quindi io credo che qualche giovane l'ho incontrato, anche perché, ecco, da studente, adesso mi avvierò a quello che è il dottorato, però comunque mi reputo ancora uno studente, un po' vecchio, però uno studente, li ho incontrati, è vero, molti li ho incontrati perché hanno, cioè, c'erano state delle organizzazioni fatte dall'ICAP, cioè l'ICAP ci ha mandato in dei posti dove, e quindi uno potrebbe dire, vedi, hai visto quelli più, tra virgolette, duri e puri, perché sono stati quelli che ti hanno voluto far vedere, l'ICAP organizzando queste organizzazioni. Primo, è vero, questo è vero, però i numeri, che sono cioè dei ragazzi che fanno parte della gioventù comunista all'interno delle scuole, sono altissimi. Questi sono numeri oggettivi, cioè i tesserati della gioventù comunista cubana all'interno delle scuole, all'interno delle università, sono altissime. Quindi è vero, quelli che, tra virgolette, forse con cui ho parlato erano quelli meglio, che hanno studiato di più, che forse, ecco, erano più appassionati al tema e quindi, ecco, li hanno presi per far parlare con me, ecco, e per creare dibattito in un convegno che aveva molto di istituzionale. Però forse quelli erano i migliori, i più bravi, quelli che hanno studiato di più, ma non vuol dire che se loro erano quelli che hanno studiato di più, quelli che comunque aderiscono alla gioventù comunista all'interno delle scuole non erano comunisti o la pensavano in modo diverso, anzi. E poi soprattutto, ecco, nei concerti, che abbiamo detto che la sera, quando avevamo tempo libero, dopo il lavoro volontario, dopo i convegni, noi volevamo, anche perché eravamo curiosi, vedere cosa succedeva all'interno della città, senza luce, senza... Noi andavamo in questi concerti e c'erano i ragazzini che giocavano, c'erano i ragazzini che comunque erano contenti, c'erano i ragazzini che si approcciavano a noi e che con i quali uno poteva parlare. E nessuno di questi ragazzini che noi incontravamo quindi per caso ci diceva no, stronzo il governo, stronzo è, anzi, avevano tutti i loro sogni e pensavano che potevano ancora attuarli nonostante le difficoltà, quindi avevano fiducia nel futuro. E io credo che, ecco, la situazione futura di Cuba sia che andrà a migliorare se l'assedio non dà i propri frutti, perché arrivando sempre più mezzi dalla solidarietà dal basso, e speriamo anche che, visto che nel 2027 i BRICS saranno a guida cinese anche dall'alto, anche di più, perché comunque un po' già la Cina, soprattutto il Vietnam, molti, ecco, dell'ICAP erano molto molto riconoscenti nei confronti del Vietnam, perché il Vietnam ha fatto tante cose per Cuba, gli dà il riso gratis, è vero, non hanno bisogno di alimenti, però comunque più alimenti è meglio è, quindi, ecco, gli pubblicano i libri, visto che loro non hanno il materiale cartaceo per farlo, gli aiutano, non casomai, ecco,
1: anche perché il Vietnam c'è una crescita, mi pare, del 7%, una crescita molto alta da un punto di vista economico.
0: Sì, sì, infatti il Vietnam non si fa problemi a livello di aiuti, ecco, alimentari. Non, c'è anche un altro discorso, che gli aiuti non alimentari, non umanitari, potrebbero essere visti, quindi anche gli stessi cubani non ne vogliono troppi, perché potrebbero essere visti come la certezza che Cuba si sta preparando all'invasione dell'America, cioè queste cazzate qua. Però se tante volte, ecco, uno Stato gli volesse inviare qualcosa di più del normale, gli Stati Uniti potrebbero prendere questo a pretesto per... Quindi gli stessi cubani, parlando, ecco, in modo formale, dicevano: ok, bello, però dobbiamo stare attenti anche a questo, cioè noi siamo un po' tra l'incudine e il martello, perché se uno Stato ci aiuta troppo, gli Stati Uniti lo prendono a pretesto e quindi ci invadono. Se lo Stato ci aiuta troppo poco, non abbiamo le materie prime. Quindi, insomma, però...
1: diciamo che è anche un modello, no? Cioè, nel senso che purtroppo è una strategia che a volte anche i meccanismi, diciamo, della cooperazione, della solidarietà diventano disfunzionali. Quello di trasformare un problema, l'abbiamo visto, tu facevi prima riferimento alla Palestina, ma insomma uno ce l'ha sempre davanti come laboratorio, no? Di affamamento e di accerchiamento, insomma, anche se Cuba lo vive probabilmente da molto prima, o meglio, cioè, condizioni differenti, però insomma le strategie non sono molto dissimili. Però mi viene in mente quanto è stato poi funzionale, no? Anche alla negazione di un problema politico, di crimine, per cui diventa un problema umanitario, dobbiamo mandare gli aiuti umanitari, no? Pensa a Gaza, pensa anche ad altre aree, insomma la Cisgiordania occupata, oppure ai campi profughi anche del Libano, in cui tu crei un problema di sopravvivenza, di interruzione di qualsiasi percorso autonomo, di sviluppo, no? Anche economico, no? Per poi ridurlo nella condizione in cui diventi dipendente dall'aiuto. Quindi una volta che chiudi i rubinetti dell'aiuto, vediamo quello che succede a Gaza, veramente arrivi all'affamamento, no? Stanno senza acqua, senza roba, cibi, senza medicine, per cui è proprio una strategia quello di renderti dipendente da un aiuto esterno. Probabilmente sì, sì. I cubani un po' ci hanno visto da questo punto di vista, no? Come dire, no, noi vogliamo, come dire, non vogliamo il pesce già pescato, vogliamo la canna da pesca, insomma, per continuare a pescare da noi, insomma, questo è un po' il modello, no?
2: Sì, sì, giustamente pure, insomma, anche perché, ecco, poi, insomma, voglio dire, la storia l'ha dimostrato, cioè, oltre a spargere bombe, tant'è vero che uno dei loro slogan è quelli che Cuba, ecco, non bombarda, ma Cuba, insomma, manda i medici. Ed è vero, perché, ecco, gli Stati Uniti sono riusciti a far danni praticamente in quasi tutto il mondo, e una volta perché dovevano supportare la democrazia, un'altra volta perché dovevano...
1: Perché c'erano le armi...
2: c'erano le armi chimiche che poi non erano vere, poi perché c'erano le donne col burka, però poi ce ne strafreghiamo sia delle donne col burka, perché mi pare che in Afghanistan, insomma, le donne non siano state così liberate, anzi tutt'altro, in Iraq non mi sembra che la situazione sia tanto migliorata, e in Iran pure, e dovunque sono andati hanno fatto... In Palestina non ne parliamo, per mano poi del loro braccio destro che si chiama Israele, per cui voglio dire, non ne parliamo, insomma, hanno fatto danni.
1: In Latin America l'abbiamo visto nel corso del secolo scorso,
2: ma anche in questo secolo, insomma, ecco, sponsorizzando gente come Milei e altri che, insomma, stanno facendo veramente danni catastrofici nel loro paese. E io credo che, insomma, ecco, abbiano ormai, come dire, tolto il velo e mostrato il loro vero volto, che non è quella della grande democrazia occidentale, che poi non ho mai capito bene che significa sta cosa. Comunque, così come Israele non è la grande democrazia del Medio Oriente, e rimane quel che è, cioè praticamente uno stato colonialista, imperialista, che a secondo del suo volere fa il padrone del mondo.
1: Invece veniamo
2: da
1: a
2: decenni.
1: Noi. Sì, questo sicuramente. Invece veniamo a noi, no? Perché noi abbiamo raccontato un po' questa esperienza cubana, questo viaggio che non è un viaggio, ma è anche un po' come dire, un modo di riproporre una solidarietà, un cambiamento, una vicinanza. Che cosa vi riportate, no? Che cosa portate qui e come vedete la nostra situazione? Cioè, nel senso, ci sono gli elementi, gli strumenti, a parte, insomma, con le associazioni con cui siete stati giù, Italia Cuba o altre associazioni che parlano di Cuba, come la vedete? Insomma, c'è la possibilità in Italia che si sviluppi realmente delle azioni di sostegno? Insomma, la vostra opinione o che cosa andrebbe costruito?
2: Da un punto di vista delle forze parlamentari ne dubito fortemente, tant'è vero che non ce n'era una all'interno di quei giorni, insomma, in cui si è svolto il convegno, e non mi sembra che qui abbiano nessuno fatto iniziative in tal senso, a differenza in altri paesi in cui praticamente è stato celebrato il centenario della nascita di Fidel, insomma, e non mi riferisco soltanto al Vietnam o al Nicaragua o altri stati del genere, ma anche in altri paesi. E, per cui da questo punto di vista mi aspetto veramente molto poco. Mi aspetto invece una solidarietà maggiore dal basso e poi anche delle iniziative che si possano in qualche modo coordinare anche con quelle cubane, dove insomma loro hanno dato degli appuntamenti e che, ecco, nelle stesse date si possa in diversi paesi nel pianeta, ecco, manifestare, solidarizzare, aiutare Cuba nella sua lotta.
1: Stai cercando gli appuntamenti?
0: Sì, ci sono alcune cose che... le brigate che erano presenti, che non erano solo comunque, cioè erano diverse associazioni, poi le brigate, insomma, anche quella italiana non era presente a livello ufficiale come delegazione proprio, ecco, partitica, tipo per esempio quella spagnola, portoghese, né tantomeno come Stato, come invece Cina, Vietnam, Russia, Brasile, Sudafrica, però avevano stilato una lista di cose che si potrebbero fare, e che adesso l'avevo trovata ma non trovo più, non so perché, però avevamo detto innanzitutto che essendo un genocidio quello che gli Stati Uniti stanno portando avanti a Cuba, e effettivamente è vero, perché un assedio di tipo questo assedio di tipo medievale e militare anche è ovviamente la tattica è proprio quella di affamare il popolo, quindi anche per la citazione che c'è all'interno dell'ONU, questa è proprio una parte, cioè voler sterminare, massacrare la popolazione civile che sta all'interno di Cuba. Non è una cosa contro il governo, è proprio una contro i civili, cioè su questo deve essere abbastanza chiaro. Se la stanno prendendo con la parte più povera, non con quelli che loro dicono essere i loro nemici.
1: Certo, non è una guerra nei confronti di un esercito, ma è una situazione che mette in gioco la vita di tutte e tutti.
0: Sì, esatto. E quindi niente, non le sto più trovando, non lo so perché. Se è poi comunque eccole, per esempio si potrebbero fare video e immagini inerenti al blocco, cioè casomai, ecco, qualche artista famoso, qualche persona di spicco, che ci sono anche in Italia purtroppo molto censurate, però delle persone di questo tipo che producano immagini e video contro quella che è la propaganda dei mainstream, appunto. Poi continuare con le donazioni a Cuba, servono molti miei medicinali, materiali di cartoleria e anche materiali tipo, ecco, ventilatori lucidi ricaricabili, un po' per combattere il caldo e un po' per combattere la mancanza di elettricità, che tipo, ecco, quelle da campeggio che puoi ricaricare, tipo power bank, no? Che tu attivi, ricarichi, c'è un ricaricatore dopo di scorta, e quindi la luce, anche se va via, tu ce l'hai già ricaricata. Quindi ecco, tutto questo materiale qua, però ecco, che sia ricaricabile, non che si attacchi a, cioè, delle lampade, dei ventilatori che siano autonomi a livello energetico, che loro ricaricano quando hanno la possibilità, e poi...
1: Vabbè, diciamo a batteria.
0: Esatto, a batteria, perfetto. E poi, il 3 febbraio, da quello che dicevano, si voleva fare una giornata internazionale contro il blocco, contro il bloccheo, che è l'anniversario quando tra virgolette Kennedy decise di nel 1962 di attuare
1: il blocco. La baia dei porci.
0: Esatto. e poi vabbè, portare avanti azioni regionali. Per esempio c'è il 16 ottobre, una data che poteva essere plausibile perché il 16 ottobre è l'anniversario del discorso di Fidel Castro. Poi vabbè, si voleva indire, speriamo che ci riusciranno, però questo forse più da un punto di vista sindacale, però comunque uno sciopero, anche uno sciopero, una manifestazione, però il 30 ottobre nel 2026 contro il genocidio a Cuba. Poi si voleva fare, questa è soprattutto, credo l'abbiano proposta gli spagnoli, perché è un giorno di solidarietà a novembre a Madrid, una manifestazione, ecco, a Madrid a novembre. E poi ovviamente le campagne pubblicitarie, cioè pubblicitarie non di pubblicità, ma le campagne che pubblicizzano quelle che sono gli accordi, cioè gli accordi che gli stati, anche come abbiamo detto prima, le stesse applicazioni hanno, quindi boicottare, fare campagne di informazione contro quelli che sono gli accordi che l'Unione Europea ha con gli Stati Uniti contro Cuba, quindi ecco, inerente anche a quello che è il punto 1 che abbiamo parlato, ecco, di immagini, di video, delle campagne, non solo del singolo video, anche perché ecco, fare un video solo ma riproporlo casomai, ovviamente questo dipende dalle possibilità, perché non avendo insomma molti mezzi anche noi qua, forse insomma sarà complicato, però sicuramente ci proveremo e cercheremo di farle. Poi vabbè, sviluppare un movimento internazionale di denuncia per la situazione a Cuba, ovviamente azioni a livello giuridico e parlamentare, quindi a Strasburgo, all'interno dei vari paesi contro ovviamente il blocco, poiché anche l'ONU ha detto che questo è un blocco illegale, cioè non è una cosa normale, cioè in un paese che loro dicono democratico, in un posto libero, in un posto
1: che non ha invaso nessuno, che non ha fatto
0: esatto
1: niente.
0: Esatto, quindi in un posto
1: non
0: veramente
1: hanno scuse.
0: Esatto, in un posto veramente democratico, cosa che non è mai esistito, perché la parola democrazia è molto evocativa ma poco pratica e soprattutto quasi inesistente. Gli organi giuridici e istituzionali dovrebbero prendere delle contromisure per una misura come il blocco che lede il diritto internazionale e i diritti umanitari. Quindi un po' come a Gaza, si dovrebbero rivedere e fare delle campagne parlamentari, istituzionali e giuridiche contro quello che è il blocco che sta per esempio facendo, ecco, Israele contro i palestinesi, per i quali ricordo che comunque la solidarietà di Cuba non è mai mancata, per quanto la situazione è difficile a Cuba, Cuba ancora adesso cerca di fare attività di tutti i tipi in solidarietà con la Palestina, quindi... cioè questo testimonia anche il gran popolo che è il popolo cubano, perché è un popolo generoso e solidale sempre e comunque, anche nei momenti più difficili. E poi ovviamente fare il parallelo, ecco, delle dimostrazioni, quindi quando in varie manifestazioni anche per la Palestina stessa ricordare che c'è un altro genocidio in atto, quello a Cuba, quindi portare, ecco, bandiere cubane, fare, ecco, durante le manifestazioni anche interventi non solo per il genocidio in Palestina ma per una situazione globale che è sempre più genocidaria, possiamo dire, intenti dei paesi colonialisti e imperialisti sempre più genocidari. E questi erano gli 11 punti insomma sui quali le brigate si erano messe d'accordo e volevano convenire per insomma aiutare la situazione a Cuba.
1: Bene, ci sarà una, poi ci salutiamo, vi lascio. Ci sarà una restituzione di questo viaggio? Pensate prima o poi insomma di fare una cosa su Roma, oppure ne riparleremo quando ci saranno le prossime iniziative?
2: Non lo so, ne riparleremo. Una cosa è sicura: fra 2 anni torneremo a Cuba per il centenario della nascita del CE.
1: Quindi già è, diciamo, un programma a lunga scadenza, no?
2: Sì, un programma a lunga scadenza, ma insomma, con Cuba sempre nel cuore.
0: Sì, no, anche con gli altri brigadisti, quando siamo andati a Cuba, ci siamo, tra virgolette, ridati appuntamento tra 2 anni. Quindi. diciamo che ecco, alcune persone ci tengono, anche perché secondo me è obbligo tenerci, cioè, nel senso, Cuba è una rivoluzione socialista che ha dimostrato a 20 miglia da quello che è lo stato imperialista per eccellenza, nato su un genocidio, quello degli indiani d'America, ha dimostrato che si può resistere con un sistema che è dicotomico, parallelamente diverso a quello degli Stati Uniti, e non solo, ha dimostrato che si può vivere tutti e tutti bene, perché 7 anni fa, quando c'era il bloccheo sempre illegale, si viveva meglio che per esempio a Chicago, perché a Chicago il 50% delle persone non c'ha casa, a Detroit anche ci sono situazioni che a Cuba non si vedono neanche adesso. Quindi il socialismo è, a mio modesto parere, ma Cuba ne è la prova vivente, un posto dove si vedono i risultati, i veri risultati di quelle che sono le politiche socialiste e comuniste, cosa che invece negli Stati Uniti non possiamo dire, perché negli Stati Uniti ci sono certe zone dove l'uguaglianza, che è quella,
1: diciamo,
0: che
1: anche la povertà,
0: sì, sì, no, quello che sbandieravano un po', ecco, anche dalla rivoluzione francese, Égalité, Fraternité, Égalité, non si è mai attuato, cioè è uno slogan formale che però non è mai entrato in modo sostanziale nella società. Noi ce lo diciamo, siamo bravi, siamo fraternità, uguaglianza, ma ce lo diciamo solo, non è mai stata attuata. Ci diciamo che siamo democratici quando, ecco, in Francia è successo quello che è successo, 49.3, in Italia si va avanti a colpi di fiducia, mischioni di governo che per farlo durare il più possibile o per farlo cadere il prima possibile, trasformismo a gogo, quando, ecco, l'elezione dovrebbe essere il momento della democrazia in cui il popolo sceglie, appena sceglie c'è la lobby di, sia in Italia sia per esempio anche a Bruxelles, dove è legale avere delle lobby, dove i politici gli europarlamentari,
1: esatto.
0: Io voto una persona, il giorno dopo quella persona si può svendere alle lobby e io per 5 anni mi devo anche stare zitto perché sono in democrazia. Cosa c'è di democratico in questo? Io non l'ho ancora ben capito, però ecco.
1: Diciamo che lo scenario si amplia, se dovessimo parlare anche di questo.
0: Sì, esatto. Però il modello cubano è un modello vincente, cioè questo secondo me, e secondo me lo dirà anche la storia, perché anche con difficoltà, anche la percentuale di margine di miglioramento a Cuba, se gli aiuti arrivano, se ecco nel 2027 i BRICS grazie alla Cina dicono, se Cuba si è già inserita nel mercato asiatico che è a guida cinese, si è inserita anche in altre associazioni, ecco, di un mercato diverso da quello che aveva prima, col tempo, secondo me, sono politiche che porteranno i loro frutti. L'importante è, ecco, appunto, far vedere la nostra solidarietà, perché così il popolo cubano sappia che non è solo e che non si deve deprimere, perché l'unico modo, secondo me, in cui gli americani possono vincere non è né tantomeno quello militare né tantomeno quello economico, è proprio il abbattere psicologicamente quella che è la popolazione civile. Questo è l'unico modo in cui gli americani, secondo me, possono vincere. E se tutto continua anche come sta continuando, ci sono parecchi margini di vittoria per Cuba, e di vittoria vera, cioè nel senso rimettersi meglio e meglio anche di prima, perché se si rendono autonomi a livello energetico con il fotovoltaico, con l'eolico, a quel punto cioè forse è retorico dire fanno paura, però
1: possono ripartire un tipo di economia che era basata soprattutto sul turismo, se poi si allarga anche alla possibilità di un turismo che non è solo tra virgolette occidentale ma asiatico, che insomma tutta l'Asia sta prendendo parecchio piede, no? Probabilmente riescono ad avere, poi non so quanti disastri in futuro, quante problematiche usciranno fuori, però sicuramente magari si sganciano da una serie di aiuti o di vessazioni. Il problema è anche far capire e promuovere, come dicevate, no? Qui da noi delle campagne che in questo momento devono sostenerla, però dentro questo momento di passaggio, perché
0: sì. Come Cuba ha sostenuto molti altri paesi, la Namibia, l'Angola, il Sudafrica, Cuba ha sempre aiutato. E per esempio il vice premier namibiano, quando è arrivato al convegno, al comitato di benvenuto, lui l'ha detto: è l'unico paese che ci ha aiutato, perché per esempio, ecco, ci sono stati aiuti anche da altri paesi comunisti, però lui teneva a dire che è l'unico paese che li ha aiutati per nulla, semplicemente perché condividevano un'idea di società simile, e quindi solamente per quello Cuba gli ha aiutati. Non ha voluto nessun barile di petrolio, non ha voluto nessun cambio economico, non ha voluto nulla. Ha mandato lì i propri soldati a morire per un paese che non era il loro, ma che aveva le stesse idee, che voleva avere un futuro come il loro. Solo per questo Cuba ha aiutato quasi tutto il mondo, e ne siamo testimoni anche in Italia, perché sennò la sanità calabrese non esisterebbe adesso. Quindi
1: certo, poi la stessa figura del CE, no? Quando partì per l'Angola, insomma, vuol dire una politica, come dire, di aiuto, sostegno alle lotte dei popoli nel mondo, che viene da molto lontano. Non so se vuoi aggiungere delle cose?
2: No, non credo. Penso che, ecco, bisognerà sicuramente continuare con la solidarietà col popolo cubano e in tutte le sue forme possibili, e far sì che questo periodo, insomma, ecco, finisca in fretta e si ritorni a vivere in modo, insomma, migliore. E niente, questo, e faremo di tutto, insomma, per far sì che ci siano iniziative, manifestazioni e quant'altro che portino, ecco, più solidarietà possibile al popolo cubano.
1: Bene, allora grazie ancora per la vostra disponibilità. Abbiamo fatto una lunga riflessione su che cosa è oggi Cuba e che cosa è stata questa esperienza, anche un po' in ricordo e in memoria, insomma, dell'anniversario della nascita di Fidel Castro. Spero che non ci rivedremo fra 2 anni per quella del CE, ma che qualcosa di buono esca prima. E intanto io vi lascio però con una canzone della Viana Vierta che si chiama Lo Buenos No Sale Barato, giusto per ricordarcelo. Se parte.
3: Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www..
1: Non so che sta succedendo, c'è una sovrapposizione. Scusate, vediamo un po' che succede. Sto sempre provando a mandare questa musica, noi ci riproviamo, ma

0: grande come una.
1: Bene, noi dopo questa lunga chiacchierata su Cuba vi salutiamo, un saluto come al solito particolare va a tutte e tutti coloro privati e private della propria libertà. Avremo modo di risentirci, insomma, dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Questa settimana ancora una, come dire, una conduzione un po' mista tra informazione in diretta e repliche, appunti di viaggio, appunti delle trasmissioni precedenti, però insomma non abbandonateci, continuate ad ascoltarci, perché qualsiasi cosa qui ancora la radio è aperta e quindi magari non sempre, però potrete trovarci di nuovo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

loro vanno in una, a un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in una, in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i San Babelini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Sean Sean.

0: noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini.
1: E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata. È stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo.
0: Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro. Elvezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava. E tutti guardavano, tutti guardavano, tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano. E poi, boom! Clock! E poi gli applausi. Ah! E lui e invece rientrava così, alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
1: Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaia, che con le sue rotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
0: Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare all'innocenti. A morire all'innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocente. Casoretti, forse aveva ragione il movimento trentesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare all'innocenti, io non sono comunista.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

E sono le 21:03 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia prove tecniche di trasmissione. Anche oggi 29 luglio del 2026. Spazio che andrà avanti sino alle 22:30. www.ondarossa.info, il nostro sito internet per le notizie, per la musica e per le modalità di adesione per quanto riguarda la nostra vita autogestita. Fondamentale l'apporto di chi l'ascolta, oltre che le varie iniziative che si fanno di tanto in tanto nei centri sociali.

Prima di iniziare, i consueti saluti allo zoccolo duro, diciamo, di questi spazi, quindi Like a Wake da Roma. Come Anna che vado a salutare, abbiamo in Umbria Maya. Un saluto a Tabula Rasa invece che ci sta ascoltando da Cortina d'Ampezzo. Salutiamo Sara Boia a Berlino, Simone Scalese di Radio Caos, un saluto anche ad Enkil, anche lui fa parte della Story Industrial, per quale dopo ci ascolteremo una collaborazione insieme a Sokon Shibutsu Project. Salutiamo Angie, Angela qui a Roma, Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco, salutiamo Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Francesca Trozzi di Ghost Dance, un'importante realtà gothic qui di Roma.

Si aggiunge in questo momento l'onnipresente Jean-Claude Bertaud, che invece ci sta ascoltando dalla Val d'Aosta. Noi si va ad iniziare con due ultimi passaggi riguardanti Solaris, Music Inspired by and

certo modo di suonare l'organo e non solo. Per quanto riguarda fonogramma, ci ascolteremo We Don't Want Other Words e poi appunto di Michael Bonaventure ci andremo ad ascoltare Memories.

Intanto salutiamo Fabio che ci chiedeva lumi sulla sigla che sta andando. Storica sigla ormai di questo programma che esiste da più di 30 anni e per tantissimi anni per l'appunto è una sigla che ci sta tenendo compagnia. Torniamo dunque a questa compilation invece, dicevo, di The Late Tower Records di Raffaele Pezzella. Ci andiamo ad ascoltare il primo brano che ho accennato prima dei milanesi, Fonogramma.

Eccolo qua, lo scozzese Michael Bonaventure, una vecchia conoscenza qui di prove tecniche di trasmissione. Eccola qua, Memories, che conclude questo lavoro.

Si chiudeva dunque alla grande questa compilation dedicata a Solaris di Andrea Tarkovsky. E si chiudeva appunto con Michael Bonaventure, una delle tantissime compilation ideata da Raffaele Pezzella attraverso le sue ormai 3 o 4 etichette, che ormai rappresentano un punto di riferimento per la sperimentazione a questo punto mondiale, già che ci sono anche compilation dedicate alla scena brasiliana, iraniana, libanese, oltre che quelle diciamo più intuibili a livello europeo.

Rimaniamo in Italia, sempre a livello di etichetta e parzialmente anche di progetto. L'etichetta è la Dissipazio di Nicola Quiriconi, etichetta di origine toscana. E l'anno scorso usciva un album dal nome Faraway Worlds per quanto riguarda i Pareidolia, una nuova entità. Una nuova entità sperimentale che vedeva al proprio interno Marta Zapparoli, che in passato abbiamo già sentito qui a prove tecniche di trasmissione, insieme a Liz Alibi, per quanto mi riguarda, diciamo, ignota rispetto a Marta Zapparoli. Un interessantissimo lavoro, anche qui tra ambient ma anche con dei risvolti noise. E allora, Silblix of the Heather e Number Stations, le due tracce per questa sera.

Stiamo conoscendo ordunque questa nuova realtà, uscita lo scorso anno, composta da Marta Zapparoli e Liz Eliby, Pare Idolia, e questo è l'album di esordio attraverso la Dissipazio, a noi molto cara. Una delle realtà italiane più interessanti, insieme per esempio appunto alle già citate molte etichette di Raffaele Pezzella. Un approccio decisamente sperimentale, a tratti etereo, a tratti invece più ruvido da parte di questo progetto, di questo duo. Saluto Alessandro Olivieri e Marco Magia, entrambi dalla Sardegna. Abbiamo un vasto gruppo d'ascolto proveniente da quella splendida terra.

Ci trasferiamo in Germania, andiamo a Lanzen, dall'Appersdorf, appunto, una enorme realtà che si è sempre districata alla grande tra tech noise, industrial ambient, industrial proprio. E questa volta è il turno di Philipp Münch, il 50% di Sunescape, con una sviluppatissima attività solista. Questa volta ci ha donato Tales from the Lower Cave del 2025, che si discosta fortunatamente, nel senso che è anche giusto che musicisti che per esempio si cimentano nel tech noise a livello magari solista, per esempio, cerchino di intraprendere altre strade. Testimonianza lo è questo You Know the Difference e Break Free.

tra sequencer e noise abrasivo. Un variegato a Philip Munch ritorna con questo Tales from the Lower Cave. Coadiuvato da Bebsy Tichner, già sua compagna di avventure in The Rorschach Garden, lì in una dimensione più synth-pop, e anche in Mandelbrot, lì più dark ambient, quindi come potrete far caso, Philip Munch è estremamente eclettico. E la maggior parte dei suoi lavori li ha stampati proprio con Lands End di Stefan Alt. Questo è l'atto 477, uscito il 9 aprile del 2025. Buonasera anche a Visusi Benchis da Roma e Mara Lasi, altro gioiello dell'arte proveniente dalla Sardegna con Calitis. Saluto anche Prede Registre, nuova realtà a livello di etichetta italiana. E ricordiamo questa realtà anche nel caso di Liz Frank di Fulvio Guidarelli. E vado a risalutare con molto piacere Alessandro Olivieri.

0: Invece Shadow Cones è un buon lavoro, un ottimo lavoro che è frutto della collaborazione tra Daniele Ciullini e le forbici di Manitou di Vittore Baroni. Due vecchie volpi della scena sperimentale a partire dagli anni Ottanta che non cedono di un millimetro e hanno appunto stampato questo lavoro. Estraiamo Lacerba Nights e Death in Florence Savonarola. La Lacerba fu negli anni Ottanta una minuscola etichetta che però si muoveva insieme ad altre realtà nella New Wave nascente proprio di Firenze.
1: Folgore and Michelotti, Outer Space, Electronic.

Pippo Marinetti versus Paolo Cesaretti on Black Gold Land.

Sabe.

sentenced to death, while the mad crowd does sleep.

0: a sip of Coca-Cola.
1: Efficacissima questa collaborazione tra Daniele Ciollini e le forbici di Manitou, di Manitou Rossi, e Vittore Baroni, Shadow Cones. I più attenti avranno anche notato riferimenti più o meno colti che andavano da Marinetti a Piero Pelù per arrivare anche a Savonarola, eccetera. Quindi, per certi aspetti, un'analisi anche ironica della Firenze artistica a 360 gradi a questo punto. È, diciamo, il canovaccio, la trama principale più che altro di questo Shadow Cones, un album dello scorso anno che usciva per la Silentes, altra realtà interessante italiana. Anche Marcello Michelotti dei Neon era citato in questo brano. Saluto Enrico Cerrato di Petrolio di casa, qui a prove tecniche di trasmissione. Visto dal vivo anche in Polonia 2 anni fa, e non solo, anche qui a Roma, una grossa realtà a Petrolio per chi mastica la materia industrial. Discorso riguardante anche questa bella collaborazione, un'altra collaborazione tra Sokunshi Busu Project di Massimo Mascheroni, Enrico Ponzoni ed Enkil Franco Barletta. E la Lucesia, che invece è una realtà svizzera, ha stampato questo The Black Cat Sessions, un lavoro appunto diviso a metà tra Sokunshi Busu Project, le prime 4 tracce, e le seconde 2 tracce molto più lunghe ad appannaggio di Enkil. E quindi questa sera focalizziamo la nostra attenzione proprio sui primi, attraverso Pausario e Mantra Tantrico. Anzi no, mi correggo, Pausario è giusta, mentre ci andremo ad ascoltare la 3ª traccia dal nome Muezzin.

Naturalmente non poteva che essere un incontro prodigo di emozioni, questo Sokun Shibutsu Project ed Enkil con questo The Black Cat Session. Un bel lavoro dello scorso anno. E abbiamo focalizzato la nostra attenzione su due tracce proprio di Sokun Shibutsu Project: Pausario e Muezzin. Muezzin è trattato a livello sperimentale in questa traccia. .22:05, prove tecniche di trasmissione qui su Radio Onda Rossa, ancora per circa una mezz'oretta.

è comunque un punto di riferimento per tanti artisti che fino ad ora abbiamo ascoltato, è credo Genocide Organ, storica ensemble tedesca, una realtà ormai ultra trentennale se non di più. E questa volta andiamo un po' a sentirci due passaggi da Tipping Point, considerato un mini album del 2020, dal quale estraiamo No Suicide Unit e Impotent Rage.

Tipping Point, dunque, lavoro del 2020, uno dei tantissimi, anche a livello di singoli, di EP, per questo combo tedesco dai nomi alquanto misteriosi a livello di componenti. Qualcosa di decisamente meno noto proviene dalla Danimarca e porta il nome di Per Strepo, che noi, almeno io personalmente, ho conosciuto grazie alla Death in Venice di Eugen Bintras, con la quale ha inciso questa, la nuova versione di questo lavoro, Forces of Eight, in origine uscito nel 2024. Un lavoro adiacente alla Power Electronics. Transmission of Eight e Meanwhile, le due tracce che vanno a, le tracce iniziali di questo Forces of Eight. Eccolo qua, Per Strepo dalla Danimarca.

Sappiamo ben poco di questo perstrepo, neanche il significato, almeno a me sfugge il significato di perstrepo. Sappiamo solo che è un collettivo danese, al loro attivo due lavori, questo era quello di esordio, Forces of Eight, ristampato da Death in Venice nel 2025. Lacerante ordito sonoro. Naturalmente siamo nel campo dell'industrial noise. A quanto vedo graditi anche da Maia e da Prede Registre. Altro alone di mistero circonda sicuramente materiali di categoria 1 insieme a Others, uno degli numerosissimi ospiti di Others 100, uno montella lavoro di questo progetto lombardo. Questa è Others 100.25.

Lo rimandiamo dall'inizio perché ci siamo accorti qui, tra i tanti bottoncini da verificare, ce n'era uno che in genere non guardo, sono tanti veramente, credetemi, e c'è sempre una prima volta. Fatto sta che abbiamo risolto, ed ecco qua dunque, Others e materiali di categoria 1.

E dunque, Others insieme a materiali di categoria 1 da questo Others Chant and Guess. Tornando a Per Strepo, e vado a ringraziare Maya, abbiamo scoperto che è un termine latino che vuol dire fare un gran baccano. La ringrazio, peraltro il latino l'ho studiato solo in seconda media ed è uscito ed è passato qualche annetto da allora, e ammetto anche che non avevo una grande passione per tale materia. Saluto anche Rosario Rizzo di Salmon Dreams and Violet. Signore e signori, 22:32, finisce questa odierna puntata di questo 29 luglio di prove tecniche di trasmissione. Peraltro ultima puntata della stagione 2025-2026. Quindi ci sarà un riposo di qualche settimana. Sapete che anche la radio andrà in ferie, diciamo, dal 10 al 23, dove ci saranno delle repliche, comprese quelle del sottoscritto, sparse qua e là nel palinsesto. Quindi vi invito magari con un po' di fortuna a beccarle nell'arco della giornata. E quindi vado a ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in questa lunga stagione. Si tornerà, credo, in settembre, a meno di qualche sorpresa magari che vi darò a fine agosto, ma è altamente improbabile. È molto più probabile che ci si senta intorno al 14, al metà settembre quantomeno, vediamo un po'. Quindi una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Finisce la diretta di Radio Onda Rossa.

Crush.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Saddlebag.

heading for Mars. And still with that thought.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che deve uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, le trovo giuste, le giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Fanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Lo stornello d'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.